0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale a

the music.

0: mai e vai.
1: R101. Enjoy the music.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
4: Su R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. In prevalenza sereno, poco nuvoloso all'estremo sud e isole. Nuvole sul resto del paese, rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità su gran parte del nord e a carattere più isolato anche sulle zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Temperature massime in rialzo al nord-est, in calo al nord-ovest, regioni centrali Adriatica e gran parte del sud. Fine del caldo anomalo in gran parte d'Italia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto!

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331-8090-101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, mentre ascolto la diretta vorrei ascoltare una delle mie canzoni preferite, What's Up dei Four Non Blonde.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Buongiorno, la canzone che mi fa star bene è la canzone Cuoricini e vorrei dedicarla a mio zio Mario che ha 73 anni. Grazie.
3: Oggi mi

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi farebbe stare bene e che mi ricorda tanto l'estate e il mio papà è What is Love di Adele.

0: R101. Enjoy the music.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Let's go! Tamaio World, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. In prevalenza sereno, poco nuvoloso all'estremo sud e isole. Nuvole sul resto del paese, rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità su gran parte del nord e a carattere più isolato anche sulle zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Temperature massime in rialzo al nord-est, in calo al nord-ovest, regioni centrali ad Adriatica e gran parte del sud. Fine del caldo anomalo in gran parte d'Italia. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
17: R101 Meteo con
19: Tempo Test.
17: Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
19: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
20: Su R101.
19: La canzone che ti fa stare bene.
20: Richiedila con un vocale al 331
19: 80 90
20: 101.
19: Ti fa stare bene.
21: Sono Thomas da Bergamo. La canzone che mi farebbe stare benissimo oggi è In the Summertime di Mago Jerry.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Buongiorno a tutti, da Tina. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Cake by the Ocean by DNCE.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
0: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno R101, la canzone che mi fa

0: 1. Enjoy the music.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
11: Wow! Su R101,
12: la canzone che ti fa stare bene.
11: Richiedila con un vocale al 331
12: 80 90
11: 101.
12: Ti fa stare bene.
13: Vorrei mettere I'm Still Standing di Elton John. È la canzone che mi fa stare bene.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Goo Goo Dolls con Iris. Grazie, un abbraccio, Angelo d'Altradate.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
3: Ciao, sono Annalisa.
1: R101. 101.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao Radio 101, noi siamo Giorgia
3: e Giuseppe.
2: Veniamo da Castellana Grotte e vorremmo ascoltare
4: la canzone dei Coldplay, We Pray.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. 80 anni fa il referendum che sancì la nascita della Repubblica. Iniziate le celebrazioni, ieri Mattarella ha ricevuto i diplomatici accreditati in Italia. In mattinata la tradizionale parata ai Fori Imperiali, in serata l'iniziativa ai Volti della Repubblica da Piazza del Quirinale. Trump ferma l'assalto di Netanyahu a Beirut, Israele e Hezbollah accettano di ridurre l'escalation, ma nella notte nuovi scambi di razzi e bombe. Al telefono il presidente furibondo con il premier israeliano: sei un pazzo, se non fosse per me saresti in carcere. L'Iran aveva annunciato l'interruzione dei negoziati in risposta all'escalation nel paese dei cedri. La procura di Milano ha disposto il fermo per un 21enne italiano di origini marocchine residente in Brianza. L'accusa è di terrorismo. Sui social inneggiava all'ISIS e incitava al martirio contro i cristiani, citando come esempio la tentata strage di Modena. Era pronto a lasciare l'Italia. Nel Cosentino trovati i corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani. Erano in un minivan davanti a una pompa di benzina. Gli investigatori analizzano i filmati di sorveglianza e seguono la pista di contrasti tra gruppi di migranti, due connazionali delle vittime fermati dalla polizia. Terremoto nella notte in Calabria. La scossa di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 km di profondità avvertita lungo la costa tirrenica cosentina, ma anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Cittadini in strada e tanta paura, ma al momento non si registrano danni. Tennis, tris di vittorie azzurre a Roland Garros. Ai quarti Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Gli ultimi due si incontreranno nel prossimo match. Oggi cerca la qualificazione in semifinale nel doppio maschile il duo Bolelli-Vavassori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso per un incidente il tratto tra Valmontone e l'allaccio con la A24 in direzione Milano. Di conseguenza si registra un chilometro di coda tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud, anch'esso chiuso. Un altro incidente sulla A10 causa incolonnamenti all'allaccio con la A6 verso Genova. Infine, sulla statale 2 via Cassia si segnala una corsia chiusa tra Abbadia San Salvatore e la Bisarca. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ah, stamattina mi viene proprio da fare così.
2: C'è nessuno là fuori?
1: No, perché mi sento un po' come la particella di sodio, ricordate, la sperduta alle 7 del mattino del 2 di giugno. Ci sarà qualcuno, no, là fuori a dare del buongiornissimo al conduttore qua presente Riccardo Russo? Allora palesatevi al 331 80 90 101 fin da subito.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

Pink ci prova, ci prova, ci prova con questa sua try, try, try, ripetuto proprio come un mantra per circa 3 minuti, e poi ci proviamo pure noi a essere in diretta alle 7 del mattino, anzi 7.07 del mattino, dando il buongiornissimo ai più svegli d'Italia, sperando che ci siano là fuori, che non siano tutti in giro a dormire, a spassarsi. Secondo me qualcuno che ha bisogno di essere svegliato per bene e diventare poi così protagonisti come sempre del buongiornissimo, di solito tra le 5 e le 7, spostati in questi 2 giorni, anche oggi dalle 7 alle 9 ci sarà di sicuro al 331 80 90 101, dicevo 7 del mattino di questo martedì 2 di che mese, signori? Di che mese?

0: questa è la parte facile da ricordare, perché è il tormentone del mese di giugno inaugurato ieri, che proseguirà per tutte le mattinate di Buongiornissimo da domani al solito posto, insomma dalle 5 del mattino, proprio per i guerrieri, quelli capito, che alle 5 sono già lì, pronti ad ascoltare quello che verrà proposto loro per le prime due ore di diretta su R101. Ma dicevo, son da solo come la particella di Sodio, c'è qualcuno? Boh, non lo so.
1: Buongiorno,
0: sentiamo.
1: Righi, Mirko Dalvieto, consegna pane anche il giorno di festa. Siamo solo te, io e te, siamo in due come i neuroni del mio cervello.
0: Siamo in due, dai che siamo in due, sì, meno male, non sono solo. C'è qualcuno che consegna pane, perché anche il 2 di giugno c'è da magnà, bisogna magnà, dovremo magnà. No, un'altra roba, era un altro tormentone, ancora.
2: Buongiorno Riccardo da Forlì. Ciao.
0: Oh, basta così, un saluto flash da Forlì, c'è presente. Donne, ne abbiamo? Ne abbiamo? No,
3: buongiorno, tranquillo, ci sono anch'io e lavoro. Ho la mia sartoria a Cesenatico. Paola sartoria da Villalta, ciao.
0: Bene, abbiamo il consegnapane, la sarta, molto bene. Ancora, avanti.
4: Ciao,
0: guarda quanta gente.
4: Eccomi, ciao. Buongiornissimo. Buongiorno da Roberta Darò. Buona giornata.
0: Buona giornata, non ha specificato perché la nostra Roberta è già sveglia e ascolta R101 in questo 2 giugno, ma io voglio che lo specifichiate. Ieri abbiamo diciamo occupato la prima parte del Buongiornissimo con la classica sfida, da una parte i lavoratori, dall'altra i vacanzieri, no? Di questo ponte del 2 giugno hanno vinto incredibilmente i lavoratori. All'ascolto i vacanzieri se la dormivano, alcuni poi sono stati svegliati, eccetera eccetera. Vabbè, magari poi lo racconteremo anche nel corso di questa puntata. Oggi voglio entrare nello specifico, voglio capire il 2 di giugno che tipo di mestiere è più sveglio questa mattina. Quindi ci vuole qualcuno che introduca l'argomento come solo lui sa fare. Chi è?
5: Barista, il parrucchiere, oh, il salumiere, il calzolaio. Benvenuto. L'elettrauto, rivenditore di bici, di moto, estetista, il negozio di abbigliamento, barista, di mobili, barista.
0: Basta,
5: il
0: ripartito.
5: Il calzolaio,
0: insomma,
5: l'elettrauto, rivenditore
0: da qui alle 8 del mattino, tutti presenti, soprattutto con il vostro mestiere ben specificato, voglio capire qual è il mestiere più sveglio d'Italia stamattina. Al 331 80 90 101. Si stia zitto adesso, basta con l'elenco, c'è la musica, si zittisca adesso, la parola ai più svegli d'Italia. Parlate voi, perché sennò questo non la finisce più.

0: L'avete riconosciuto, sì, è ovvio. Achille Lauro con Comuni Immortali su R101, alle 7:16 del mattino. È partito, il buongiornissimo da Riccardo Russo. Qua al microfono c'è il buon Edu in regia, quindi lo staff tecnico, quello classico, però non è classica l'orario, insomma. In tanti mi aspettavano già alle 5, ma ha detto, ma no, ma ragazzi, almeno il 2 di giugno fatemi iniziare alle 7, al posto della banda che si sta riposando. E che facciamo, come ieri andiamo a svegliarli? A un certo punto, mamma, che puntata ieri, si sono arrabbiati tutti, vabbè. Comunque, io ho lanciato la gara e la sfida al mestiere più sveglio d'Italia, hanno raccolto là fuori la... Manco di prova c'è. Beh, vediamo, la gara è lanciata. Vediamo, sentiamo. Prego, venga il primo.
1: Buongiorno, Ricky, Max. Buongiorno. Roma, di rientro da una nottata di lavoro. Sì. E già i Quale primi lavoro? Vaffa a una rotonda mentre tornavo a casa.
0: Calmi,
1: una pazza scatenata,
0: sì,
1: che mi si è fermata perché non mi ero fermato lo stop. Mamma mia, guarda, statevene a casa, che
0: bello.
1: È meglio.
0: Bella annuncio. Bene, primo così, un annuncio che arrivava dalla capitale di gente che anche i giorni di festa, insomma, saranno le calure di questi giorni. Può capitare, calma però, calma. Prego, avanti, prossimo.
2: Buonissimo, Riccardo. Buongiorno. Novella da Urbino, viva
0: sì.
2: L'Italia, viva la Repubblica, viva il tricolore. Buona giornata e buon lavoro.
0: Ma questo è il discorso del Presidente della Repubblica di oggi. Vabbè, l'ha anticipato la nostra amica, è vero. Per il 2 giugno ci sta. Qualcuno gioca a quello che ho chiesto oppure no? Che facciamo? Andiamo via. Prego.
3: Buongiornissimo, Ricky.
0: Salve.
3: Operatore ecologico Mario da Monza, sempre in piedi.
0: Bene, voglio le categorie, gli operatori ecologici sempre in piedi, saranno loro a vincere la gara di oggi entro le 8. Dai, ancora.
4: Buongiornissimo, io ci sono Piera da Romano di Lombardia,
0: sì?
4: Di Bergamo.
0: Che
4: sto
0: fai?
4: Andando al lavoro.
0: Cosa?
4: Che bello, in pasticceria.
0: Oh,
4: buongiorno a tutti.
0: La pasticceria deve essere sempre bella. Beh, oggi poi chiaro, uno va a trovare amici, parenti magari, che portiamo due pasticcini. 331 80 90 101, come sempre. Sabrina Carpenter in musica, la sua Tears. Andiamo.

0: messaggeria piena alle 7:21 del 2 giugno, mai me lo sarei aspettato. Invece sì, dai, un po' me lo aspettavo, perché Più Svegli d'Italia e gli ascoltatori del 101 sono fantastici. Anche il 2 di giugno, bravi, continuate così, fatevi sentire, palesatevi, giocate con noi, stiamo cercando il mestiere più sveglio in questa giornata di festa. Al 331 80 90 101, a tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici, in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
13: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi. E pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze. Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
21: Sì.
20: Quando ti dicono che è misura.
21: Sì.
20: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
22: R101 Meteo.
23: Ben trovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in generale bello all'estremo sud e sulle isole, nuvole sul resto del paese, rovesci e temporali diffusi inizialmente a nord-ovest e in estensione con il passare delle ore anche al nord-est. Precipitazioni isolate anche a carattere temporalesco anche su Toscana, Umbria e Appennino abruzzese, temporali localmente di forte intensità, specie in Lombardia, Veneto, Trentino ed Emilia, temperature massime in ulteriore sensibile diminuzione al nord-ovest con poche variazioni nel resto del paese. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
22: R101 Meteo con
24: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Categoria artisti presenti qua su R101 Eros Ramazzotti, però con canzone registrata, mica dal vivo, mica con la voce quella delle 7 del mattino, anzi 7 e mezza dei più svegli d'Italia, al 331 80 90 101 in questa giornata di festa. Quale sarà il mestiere più sveglio degli altri, la categoria più presente? Prego, andiamo.
1: Buongiorno,
0: di gara, andiamo,
1: 101.
0: Andiamo.
1: Buongiorno. Sveglia perché lavoro in un albergo, quindi colazione. E si parte. Buon 2 giugno a tutti.
0: Buon 2 giugno, colazione in albergo. A proposito di colazioni, cosa offre? Sentiamo, prego, il prossimo.
2: Un caffè a 4, sì? Un cappuccino, un caffè macchiato e una brioche al 16.
0: Brioche.
2: Latte macchiato e un latte menta al 18.
0: Latte menta adesso.
2: Con una brioche vuota e un IWA. Oggi sono di riposo. Marco da Ventimiglia, barista e un IWA.
0: Avevamo intuito.
2: Sono le 7:11.
0: Ma se sei di riposo, perché sei già sveglio alle 7:30 per ascoltare la sua radio preferita o magari per fare altro, approfittarne, insomma, per fare, che ne so, del movimento, non so, andare in giro, anche se oggi andare in giro, insomma, col tempo che ci si ritrova da queste parti, soprattutto parlo del centro nord, abbiamo sentito poco fa la redazione con le previsioni meteo, nulla di buono per questo 2 di giugno, quindi salteranno anche un po' di piani che avevate in mente, purtroppo. Vediamo ancora, andiamo.
3: Ciao,
0: avanti con i mestieri.
3: Sono Paolo, tassista. Ciao. Di Milano, operativo anche oggi, che festa,
0: anche, oggi.
3: Anche
0: sì,
3: se
0: sì.
3: Di lavoro ce n'è veramente veramente poco.
0: E ce n'è poco, stai lì fermo a aspettare le eventuali chiamate, che sicuramente saranno meno del solito di un martedì normale, oggi è un martedì speciale, per cui vabbè, goditelo in qualche modo comunque anche tu. Quindi i trasporti ci sono, ce n'è un altro, eccolo.
4: Buongiornissimo R101, buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti gli ascoltatori. Sono
0: grazie, Marcello.
4: Da Bologna, no, Marcello di Complici, NCC, sì. E anche oggi si lavora, domani pure, ieri anche,
0: sempre
4: svegliissimi. No, perché io sono abbastanza in coma in questo momento e
0: ci sta,
4: un abbraccio
0: ci sta.
4: A tutti. Mi piacerebbe che tu
0: cosa?
4: Stamattina svegliassi i tuoi collaboratori come li hai svegliati ieri mattina. Ciao.
0: No, per chi non fa riferimento alla puntata di ieri, per chi non l'avesse seguito, abbiamo svegliato la banda di R101 che appunto si è preso questo 2 giorni di riposo, ma alle 8 poi lo fa, cioè fossi stato veramente cattivo, l'avrei fatto adesso tipo alle 7:30, invece l'ho fatto alle 8 e dormiva comunque Chiara, proprio era assonnatissima, Leo pure e gli altri, lasciamo perdere, c'è stato un po' di fermento poi nel pomeriggio, sempre. Ma per ridere, adesso stanno valutando come ovviamente vendicarsi su di me, e la cosa, insomma, mi spaventa alquanto, quindi basta idee bizzarre. 331 80 90 101, stiamo cercando il mestiere più sveglio, c'è Eva Max.

0: L'imbarazzo della scelta. 331 80 90 101, per la grande partecipazione dei più svegli d'Italia. Stiamo cercando il mestiere però più sveglio di tutti, quale sarà? Abbiamo anche ovviamente tutta la categoria di chi lavora in ambito sanitario. Prego, avanti. Eccoli.
1: Buongiorno,
0: qua.
1: Buongiorno Adriana da Savona. Io sì. Sono un os e sono sveglia praticamente da tutta la notte.
0: Dario, prego, avanti. Eccoli.
1: Buongiorno,
0: qua.
1: Buongiorno Adriana da Savona. Io sì. Sono un os e sono sveglia praticamente da tutta la notte. Ciao,
0: cioè.
1: Buona giornata e ciao. Auguri a tutte le os e a tutti gli os. Colleghi, ciao.
0: Ci uniamo.

0: Ciao.
1: Io invece sto andando a lavorare, mi chiamo Lavagna, sto andando a lavorare in edicola, cartoleria che il 2 giugno è sempre aperta.
0: Edicola! Cioè, già trovare un'edicola in giro è già cosa rara di questi tempi. Aperta il 2 di giugno, dai, mai me lo sarei aspettato, ma bravo.

0: Havana, l'ultimo successo di Irama. Na, na, na, na. Irama, poteva anche chiamarlo così la canzone. Ma comunque, 7:40 del mattino, chissà quale sarà la prossima canzone. Non lo so, perché la scegliete voi. Arriva il primo momento in diretta della canzone che vi fa star bene. Per cui sceglietela, dedicatela magari a qualcuno. Fatene ciò che volete, basta che lo diciate al 331 80 90 101. Vi aspetto.
1: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
0: E adesso, amici, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
8: Il caldo ti rallenta.
9: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Super conveniente della vita.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su Remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio malto.
14: Birra, cucina e felicità.
12: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.

0: E allora quale sarà la canzone che farà star bene uno o una di voi che l'ha prenotata? Così al 331 80 90 101. Sentiamo chi accontentiamo a caso, a caso.
1: Ciao a tutti, sono Elena e la canzone che Elena mi farebbe stare bene in questo momento è Girls Just Wanna Have Fun. Bella. Ciao.

0: fatto star bene non solo Elena che l'ha richiesto, ma credo anche tutti più svegli d'Italia in questo 2 di giugno alle 7.50, quindi a 10 minuti alle 8 del mattino. Buongiornissimo in diretta al posto della banda che mi ha preso questi due giorni di riposo. Domani arriveranno proprio in grande spolvero, proprio riposatissimi per poi proseguire nella settimana con la banda. Ma qui dobbiamo chiudere almeno la prima ora con la gara in corso, ovvero scoprire qual è la categoria, il mestiere più sveglio d'Italia. Ultimo giro dei campi, vai.
1: Ciao,
0: prego.
1: Ciao Riccardo, sempre. Ciao. Marina da Varese. Sì. Io sto andando a lavorare, faccio l'impiegata in ufficio. Ciao, buona giornata.
0: Ma l'ufficio aperto il 2 di giugno? Ma l'impiegato lavorano il 2 di giugno? Ma in quale tipo di ufficio allora, vogliamo capire? Ma è strana sta cosa. Ancora vai.
2: Buongiorno,
0: vai.
2: Buongiorno ragazzi, prego. Ciao. Apri la cassa 5 e sì, si lavora. Sì. Tania da Milano, buon lavoro a tutti, buona festa.
0: E via col carrello. La 5 mia! Va bene, tutti lì, vabbè, al supermercato alcuni di turno ci sono, ancora.
3: Ciao Ricky, buongiornissimo. Ciao. E buongiornissimo a tutti.
0: Buongiorno.
3: Sono Alessia da Bologna e sì. Io sono un agente di polizia locale e adesso vado ad indossare la mia alto uniforme per andare alla parata del 2 giugno a Bologna. Ciao, buongiornissimo a tutti.
0: Ma vai di inno un attimo, vai un attimo di inno così la prepariamo a... Devi stare in posizione, in alto uniforme, oggi è 2 di giugno. Tra l'altro vi dico che nella seconda ora, tra poco dopo le 8, ci sarà una sfida ad hoc sul tema del giorno, ecco, diciamo. Quindi venite preparati, non vi voglio impreparati alla cattedra. Vabbè, scopriremo cosa succederà. Ancora uno.
4: Buongiorno Ricky, buongiorno, ci siamo. Operativi anche il 2 giugno. Andrea Torino, consulente informatico.
0: Ma come?
4: Buon 2 giugno a tutti.
0: Ma
4: ciao.
0: Il consulente informatico non mi dorme alle 7 del mattino del 2 giugno. Sono in piedi. Guarda che ci sono categorie che oggi non mi sarei mai aspettato di trovarmi come ascoltatori. Bene però, bravi, grazie per averci scelto come sempre. C'è Alvaro Soler con Emma e poi vi diremo anche intorno alle 8 qual è allora la categoria più sveglia. Vado a ricontrollare tutto e torno. Vivo nel presente.

0: ritmo. Si chiude così la prima parte del Buongiornissimo di oggi, 2 di giugno. Abbiamo cercato di capire qual è la categoria più sveglia, che è in realtà
1: Marzia. Sentiamo. Da Padova, da sì? Rozzo Testino più precisamente, e sempre nel bar che accoglie tutti i turisti nei giorni di festa. Ciao Ricky, sei in ottima compagnia.
0: Grazie, in ottima compagnia vostra, i più svegli d'Italia. Vi aspetto tra poco dopo le news.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo,
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Notte di bombe in Ucraina per un attacco russo su larga scala. Almeno 9 le vittime confermate a Kiev e Dnipro. Nella capitale 58 feriti nel crollo di un edificio di 9 piani. Intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti cercano di rassicurare l'Europa in vista del parziale disimpegno militare. In corso discussioni per schierare altre testate nucleari in nuovi paesi della NATO. Sei un pazzo, senza di me saresti in prigione. Così Trump, secondo Axios, nella telefonata con Netanyahu di ieri sera. Il leader israeliano avrebbe accettato di fermare l'attacco contro Beirut e anche Hezbollah avrebbe detto sì a un cessate il fuoco, ma nella notte nuovi scambi di razzi e bombe. Oggi la Repubblica Italiana compie 80 anni, tra un'ora la tradizionale parata ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ieri ha ricevuto i diplomatici accreditati in Italia. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, le sue parole. Tanta paura ma nessun danno in Calabria, sulla costa tirrenica cosentina colpita nel cuore della notte da un terremoto di magnitudo 6.2, l'epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche a Napoli, in Basilicata, Puglia e Sicilia. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, le persone sono scese in strada. A far scattare l'arresto per terrorismo di un 21enne italiano di origini marocchine, un messaggio sui social di 3 giorni fa. Domani renderò l'Italia un po' migliore, aveva scritto. Il giovane inneggiava all'ISIS e al martirio contro i cristiani, citando come esempio la mancata strage di Modena. Tennis, tris di vittorie azzurre a Roland Garros, per la prima volta 3 italiani insieme ai quarti di uno slam. Cobolli vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi, che a luna di notte passata ha battuto Tiafoe al quinto set, incontrerà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori ai quarti nel doppio maschile. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
2: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 è chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la diramazione Roma Sud e quello per la A24 in direzione Milano, chiuso anche l'allaccio con la diramazione Sud. Infine, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera si segnala una corsia chiusa a causa di una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio con la provinciale 158 viaggiando verso la provinciale 15. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: 8 e 3 minuti in diretta su R101, al posto della banda, al posto del challenge, a quest'ora vi tedia la vita tutte le mattine. C'è il buongiornissimo con Riccardo Russo, c'è Edu in regia, ci sono i più svegli d'Italia che si danno battaglia tra tutte le rime baciate pazzesche nelle varie sfide che anche oggi andremo ad impostare. Tra il 331 80 90 101 vi aspetto tutti lì.
0: R101, buongiorno. Buongiornissimo, i

0: Zucco zucco.
1: No, niente, mi stavo immedesimando nella vociona qua che ogni tanto interviene nel disco di Katy Perry che abbiamo appena ascoltato su R101, la sua Dark Horse. Da inizio alla seconda parte del Buongiornissimo abbiamo appurato che c'è un sacco di gente là fuori anche il 2 di giugno, anche così presto, aspettando poi tutto il carrozzone del Procediamo fino a mezzogiorno, a posto della banda e anche di quello che ne consegue. Qua a quest'ora di solito abbiamo tutti i battutari d'Italia scarsi, scarsissimi, con le loro battutacce e le loro anche sigle, diciamo, modificate. Abbiamo una doc che è arrivata proprio qualche istante fa, che unisce il Buongiornissimo con la banda. Prego,
2: sentiamo. Banda di un solo componente, io. La banda, ecco, di Riccardo Russo, esatto. È solo la banda.
1: Bravissimo.
2: Di un solo componente.
1: Bella la metrica, bello tutto, anche le rime che è riuscito a trovare in questa controsigla. Bravi, perché non perdete così l'allenamento, da domani torna tutto nei canoni, negli standard della radio, quindi bravi, bravi, bravi. Però noi qua nel Buongiornissimo, chi ci segue proprio la mattina presto, presto, presto, tra le 5 e le 7, saprà che siamo abituati a svegliarci con delle sfide, delle gare, delle opinioni, commenti, ricordi, tutto quello che c'è da dire al 331 80 90 101. E come impostiamo una sfida oggi il 2 di giugno? Edu in regia, come lo vogliamo impostare? Con un tema ad hoc proprio, va bene, va bene, va bene. Allora vado con la spiegazione. 2 giugno 1946, gli italiani nel referendum tra Repubblica e Monarchia scelsero la Repubblica con una vittoria di 2 milioni di voti di differenza. Oggi, 2 giugno 2026, attenzione, 80 anni dopo, i più svegli d'Italia hanno l'occasione... Mi viene un po' da ridere da dire. Per tornare alle urne, qui nel seggio 101, un seggio volante, diciamo, vi diamo la possibilità di esprimere il vostro voto e quindi confermare o riscrivere la storia d'Italia alla luce, diciamo, di tutto quello che è successo in questi ultimi 80 anni. Voi, potendo tornare nel 46, votereste Repubblica o Monarchia? Ebbene sì, l'abbiamo fatta. Applauso, applauso, applauso a questo questo referendum, che credo solo una radio in Italia potesse fare, qua un pazzo così alle 8 del mattino, Repubblica contro Monarchia nel 2026. Confermiamo, riscriviamo la storia, 331 80 90 101. Per il team Repubblica l'inno è questo, quello classico, è chiaro, che conosciamo molto bene. Per chi volesse votare così Monarchia e vedere l'effetto che fa, l'inno sarebbe questo, praticamente. Ma perché la so io, sto motivetto qua, che non si sente più da un po' di tempo, tra l'altro. Vabbè, io voglio capire cosa viene fuori in questa ora pazza assolutamente di Buongiornissimo da parte vostra. Le vostre idee, le vostre considerazioni. Mi raccomando, venite preparati sulla storia, perché io vi interrogo al 331 80 90 101. Mi piacerebbe anche sapere cosa votarono, che ne so, i vostri nonni. Lo sapete cosa votarono al referendum del 46?

0: Music. R-101. Superstar
1: che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Le superstar in questione erano Tiziano Ferro e Giorgia. Alle 8:16 nel buongiornissimo di oggi arrivano i primi voti, ve lo dico, al seggio 101 si sta riscrivendo, confermando la storia 80 anni dopo, c'è un referendum in atto, monarchia o repubblica. Potendo tornare indietro, cosa votereste voi o cosa hanno votato i vostri avi, i vostri nonni? Al 331 80 90 101, repubblica da una parte, confermiamo? O monarchia dall'altra? Monarchia fa sentire com'era. Bello. Vi dico, i primi exit poll danno la Repubblica in vantaggio, quindi è confermato. Ma attenzione, siamo solo all'inizio, vogliamo anche i voti, quelli sia scritti che in voce, al 331 80 90 101. Mamma, che sfida complicata stamattina, si va sulla storia, bisogna valutarla bene la situazione prima del voto, non bisogna buttare lì un voto così, è importante.

0: ma cosa sta succedendo al 331 80 90 101? Code ai seggio, al seggio 101 per questa votazione volante che si chiuderà poco prima delle 9 per confermare o riscrivere la storia di questi ultimi 80 anni d'Italia. Oggi 2 di giugno, monarchia o repubblica, potendo tornare nel 46, cosa votereste per giocare con noi al 331 80 90 101? Tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Collare Se Resto allacciato, si parte! Se Resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Se Resto allaccia la libertà!
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
18: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
19: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
18: Spiega meglio.
19: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
20: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
21: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno.
0: Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Noi nel buongiornissimo classico disannunceremo questo brano con un bel delicatissimo di Norah Jones, Sunrise, alle 8:28 di questo martedì 2 giugno. 2 giugno significa... bravo, ha voglia, si è svegliato un modo, sì, l'ho già detto.
1: Delicatissimo.
0: Comunque, grazie a lei, salve, arrivedergliela. Nel frattempo, 2 giugno, alza bandiera, vai con Inno, perché qua, ragazzi... Tra meno di mezz'ora il presidente Mattarella ovviamente presenzierà alla gran parata di Roma per gli 80 anni della Repubblica, ma non sa che su R101 c'è un seggio volante, il seggio 101, con presidente del seggio qua Riccardo Russo, che prende tutti i voti per cercare di capire se confermare o riscrivere la storia attraverso le considerazioni dei più svegli d'Italia nel nostro mini referendum che si chiude tra mezz'ora. Repubblica o monarchia? Tornando indietro, votereste Repubblica ancora oppure no? Sentiamo cosa arriva, prego.
2: Guarda, oggigiorno, visto sì, i presidenti della Repubblica che si sono succeduti in questi anni, soprattutto tutti gli ultimi tentativi di golpe, gente inutile, al netto di Sandro Pertini, che forse è stato l'unico presidente della Repubblica per i cittadini e amato dai cittadini, avrei molti dubbi su chi oso votare, e forse propenderebbe alla monarchia, forse, Raimondo da Bologna.
0: È ancora lì con la matita in mano, magari messa sul mento, in bocca, in dubbio questo voto qua, però sta per propendere verso la monarchia. Io ho detto qualche minuto fa che gli exit poll davano la Repubblica in vantaggio, infatti arrivano tantissimi messaggi anche scritti, dove si dice Repubblica tutta la vita, votare la Repubblica qui e comunque nel mondo, buona giornata, che c'è, poi tutte le firme dei vari più svegli d'Italia che votano non in voce ma scritti. Chissà come mai votano di più in maniera scritta. Guarda, visto come sono andate finora le cose, dice Chiara, io la Repubblica l'ho provata, mi piacerebbe provare un buon re. Ma trovarlo il buon re, capito? A quest'ora, nel 2026, non lo so. Prego, prossimo.
3: 46, la Repubblica tutta la vita, e oggi ancora la Repubblica, viva la Repubblica italiana.
0: Allora, io ho cercato di intuire Repubblica, voto Repubblica, metti, scrivi. No, perché c'è l'addetto alle votazioni. Repubblica, anche se c'è stato un tentativo di golpe, secondo me, da parte della monarchia, perché avete sentito, si capiva pochissimo questa cosa qua, bisogna approfondire. Vabbè, ci saranno anche delle polemiche, credo, da qui alle 9 del mattino con gli interventi dei più svegli d'Italia, che giocano chiaramente con noi al 331 80 90 101. Bella stamattina, però, riscriviamo tutto. Prego.

0: quale noia totale, qua non ci si annoia mai, anzi ci stiamo divertendo a riscrivere o forse a confermare la storia di questi ultimi 80 anni in questo giorno così particolare. Nel buongiornissimo, aperto il seggio 101 per il referendum Repubblica o Monarchia, potendo tornare indietro. Prego, avanti, avanti gli elettori.
1: Ciao, ecco. Sinceramente non saprei se scegliere tra Monarchia o Repubblica, ecco. Anche perché qualsiasi cosa si vota, alla fine i risultati ce ne sono ben pochi.
0: È un grande classico.

0: anche perché mi dà la possibilità di fare festa tutti gli anni durante il giorno del mio compleanno.
1: Ah,
0: sì,
1: pure?
0: Oggi il 2 di giugno è proprio il mio compleanno. Ciao a tutti e viva la Repubblica, da Max.
1: Va bene, grazie. Allora doppia festa, facciamo anche gli auguri del buon compleanno il 2 di giugno. Stiamo per rovinare però la festa a tutti gli italiani, al presidente in primis. Adesso bisogna chiamare il Quirinale e avvertire che la situazione è in bilico. 80 anni dopo è molto in bilico stamattina.

0: ma che code davanti a sto seggio volante 101 in attesa di sapere il verdetto finale, lo sfoglio delle schede elettorali di questo referendum che culminerà intorno alle 9 del mattino tra Repubblica e Monarchia. Confermiamo o ribaltiamo la situazione 80 anni dopo? Giochiamo così stamattina con le vostre considerazioni al 331 80 90 101. Vi aspetto.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Il caldo ti rallenta.
8: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte.

0: acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: canzone che vi fa stare bene, poi l'opportunità che R101 vi regala ogni ora, in ogni appuntamento, in ogni programma, tra i minuti 40 e 45, già lo sappiamo, insomma, lo sanno bene tutti, tutta Italia, tutti propongono la propria canzone preferita, quella che fa stare bene, tipo a chi piace cosa, sentiamo.
1: C'è una canzone che mi farebbe stare bene, Don Q, Simple Minds. Yes.

0: La la la la. Beh, il coro finale lo faccio io. Entro sui Simple Minds, ricordandovi che la canzone che fa star bene torna tra meno di un'ora in pieno procediamo, da qui alle 12 in versione normale, integrale, con tutta la ciurma, insomma, che seguirà questo buongiornissimo, quasi addirittura ad arrivo con un super mega referendum 2 giugno 1946, all'epoca, per chi possedeva un apparecchio radiofonico, pensa come parlo anche con cose ricercate, come all'epoca, proprio terminologie incredibili, ecco, poteva ascoltare questo notiziario, questo radiogiornale. Sentiamo.
1: Viminale, ore 18:30. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Oggi il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica.
0: È Repubblica, nonostante l'Italia fosse veramente divisa a metà, centro-nord per la Repubblica e centro-sud, l'altra parte del centro-sud, monarchica, e a distanza di 80 anni c'è chi fa della sana, sanissima polemica con tanto di, come oggi verrebbe definito, un complottista. Sentiamo.
2: Come voterei il referendum istituzionale del 46?
0: Dai,
2: beh,
0: dillo.
2: Sicuramente per la monarchia, come poi nella realtà ha votato la maggioranza degli italiani, perché
0: cosa vorrà
2: tante
0: dire?
2: Donne che votavano per la prima volta furono indotte in errore, fu detto loro, fu fatta girare la voce, votate per la regina, il simbolo della Repubblica, si ricorderà, era la donna Turrita.
0: Sì, vabbè, però,
2: a proposito, ma a voi sembra normale che una sola generazione abbia scelto poi per tutte le successive?
0: No, non sembra normale. Infatti siamo qui nel buongiornissimo 2 giugno del 26, 80 anni dopo, a cercare di capire se era giusto o sbagliato a confermare o a riscrivere la storia. Vi do questa possibilità e vi dico che ci sono grandissime sorprese e il verdetto finale sarà tutto da scoprire al 331 80 90 101. Che puntata storica, come puntata, sicuro, sicuro.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Enjoy the music.

0: Allora chiediamo scusa a Harry Styles, ma c'è un'Italia ferma, un paese completamente lì ghiacciato perché vuole sapere, sentire come andrà a finire questo referendum lanciato al seggio 101 stamattina, con i più svegli d'Italia che 80 anni dopo hanno avuto l'occasione per tornare alle urne e riscrivere o confermare la storia di quel che è stato gli ultimi 80 anni tra Repubblica e Monarchia, un referendum volante di un'ora, e abbiamo ovviamente tutto il risultato, che adesso arriverà un po' di pathos. No, perché un attimo controlliamo ancora gli ultimi, perché poi ci accusano di brogli. Tra Repubblica e Monarchia vince la... non ci credo. Possiamo ricontrollare la monarchia? Aspetta, vai con i voti, sentiamo chi conferma.
1: Io sceglierei senza ombra di dubbio la monarchia, senza voglia ombra di cambiare.
0: Poi anche il voto femminile, visto che votavano le donne per la prima volta, prego, anche lei monarca?
2: Tutta la vita la monarchia, la Repubblica, dovali così, non dovale ne posso più. Io voglio la monarchia, voglio Umberto il figlio, sì. gran ragazzo intelligente.
0: Il figlio, gran bel ragazzo, no guarda, abbiamo un re assoluto e noi voteremo tutti Fernando I del Procediamo, al quale va la linea fino a mezzogiorno, e chiudiamo le urne, che forse è meglio. Adesso bisogna avvertire Mattarella. Avverto tutti quanti che il buongiornissimo torna domani alle 5 e la banda alle 7. Grazie, arrivederci. Viva Fernando.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Non si registrano danni dopo il terremoto di magnitudo 6.2 registrato nella notte a largo delle coste cosentine tirreniche, epicentro a 250 km di profondità, scossa avvertita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, paura e persone in strada. Sale a 11 vittime e 105 feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi nella notte su Kiev, Dnipro e Kharkiv. Droni e missili centrano un condominio di 9 piani nella capitale ucraina. Ci sono ancora persone bloccate tra le macerie. Mosca si giustifica, raid mirati su strutture militari. Ira di Trump al telefono con Netanyahu: sei un pazzo, sono io che ti ho salvato dalla prigione. Israele avrebbe ceduto alle pressioni americane, annullato l'attacco previsto a Beirut in cambio dell'ok di Hezbollah a un cessate il fuoco parziale. Nella notte però si sono registrati nuovi colpi incrociati tra IDF e militari. 80 anni della Repubblica, ai Fori Imperiali, la parata militare. Questa sera grande festa in piazza del Quirinale con il presidente Mattarella. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha detto ieri il presidente ricevendo i diplomatici attivi in Italia. Fermato per terrorismo un 21enne italiano di origini marocchine residente in Brianza. La procura di Milano ha ordinato l'arresto del giovane che online inneggiava all'ISIS dopo un post in cui diceva: domani rende però l'Italia un po' migliore. In altri messaggi auspicava azioni simili alla mancata strage di Modena. Tennis a Roland Garros: per la prima volta tre italiani vanno insieme ai quarti di uno slam. Domani Cobolli vede Auger Aliassime, mentre Arnaldi, che ha battuto Tiafoe al quinto set all'una di notte passata, sfida Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori cerca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
4: Maniaci della qualità. R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 coda per tempi lunghi di attraversamento della dogana tra Lago di Como e Chiasso in direzione della frontiera con la Svizzera. Per una perdita di carico prestare attenzione sulla A1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Milano. Infine sulla statale 439 Sarzanese Valdera rallentamenti per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio con la provinciale 158. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Flora chiama Racale. Fernando, inutile che ti nascondi, tanto ti acchiappo.
1: Dai, salutiamo Umberto Cascone, avete sentito, dalla redazione, delegato all'informazione, un Umberto oggi. Questi sono segnali di nostalgia da parte del TGCOM 24, nostalgia di monarchia. Buongiorno figlioli!
2: Buongiorno!
1: Se fossi il vostro monarca, vi farei veramente stare bene. Se fossi il vostro imperatore, io vi riempirei di gioia, di soldi, di benessere. Darei tutto per i miei sudditi. Tanto inginocchiatevi. Sto scherzando. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: 2 di giugno, festa della Repubblica, si chiacchiera tanto, oggi grandissima parata super tecnologica, mi dicono. Buongiorno caporedattore e
3: buongiorno,
1: auguri.
3: Buongiorno Fernando, auguri anche a lei. Sì, auguri, super auguri. Tecnologica con i droni, i cani robot, insomma la tecnologia italiana si mostra in questa giornata. Capisci? Di festa della Repubblica.
1: Livelli altissimi, si ricorda anche, ci sono affissi in tutta l'Italia, manifesti insomma che ricordano anche una novità dell'epoca, il voto alle donne. Era ancora prima nelle amministrative del 1946, tu ti ricordi Aldo qualcosa?
3: Vabbè, eri
1: un bambino.
3: Ero
1: un bambino con i calzoncini corti, scalzo, che giravi. Ma guarda, insomma, si sanno queste cose qua. Mentre in Brasile si votava già all'epoca. Buongiorno regina, dammi la botta. Dagliela anche a Sabrina da parte mia.
4: Sì, doppia per me.
1: Sul collo, proprio una bella botta. Così.
4: Sul collo e la schiena, grazie.
1: Hai dolori, piccola?
4: Sì, abbastanza.
5: Mi dispiace, Sabri.
1: E in Brasile, dicevo, da quando si vota, regina? Da quando votano le donne?
5: Ma le donne già da un bel po', ragazze, dal 1800,
4: da cioè prima che in Italia,
5: già si votava, prima, se non mi sbaglio.
1: Ma quale 1800? 1932 le donne brasiliane hanno avuto la possibilità di votare,
5: bello.
1: Ma pare che sia stata colpa delle donne, altrimenti saremmo in monarchia. Va bene, ne parliamo se volete, ne parliamo. Intanto Aldo, oggi borse chiuse? Quella italiana credo di sì, perché è una festa solo italiana, no?
3: Sai che non sono sicuro che sia chiusa?
1: Va bene, cominciamo.
4: Allora, io ho cercato i titoli perché sai che mi sono appassionata e mi dice 000 tutto, quindi oggi dovrebbe essere chiusa.
3: Tutto pareggio.
1: Allora, cominciamo.
6: Procediamo. Altro che tarantella, noi stanotte abbiamo ballato al ritmo di terremoto.
4: Vero.
1: Già vero, la Calabria, 4.2 di magnitudo, preoccupazione
3: 6.2 di magnitudo. Sì, 6.2. La fortuna è stata che l'epicentro è stato a una profondità di 250 km, quindi profondissimo, e quindi i danni sono stati praticamente nulli.
1: Ma voi che state seguendo la televisione, voi non vedete nulla di nuovo? Cioè
5: no.
1: Non guardate la novità. Marcello, nemmeno tu che sei quello più attento? Una
4: cioè
1: volta.
4: Tu che sei seduto è la novità. Cioè mi stai imitando?
3: Questo è un segnale.
1: È un segnale, bravo.

0: procediamo.
1: Gerlando, ma sai che Milano sembra un po' Ferragosto oggi? Non c'è in giro un'anima viva. Non so perché voi siete a lavorare, sinceramente, non so soprattutto perché io sto lavorando. Anzi, mandalo in onda così voi siete anche la ditta, perché sicuramente sono sincronizzati da te. Va bene, ciao.
2: Ciao a tutti, cioè, allora buon lavoro.
3: Allora, oh, però sta roba mi piace da seduto così, capito, un po' da mezzo busto.
0: Se fatte vecchie hai bisogno anche te dello sgabellino, come quelli che vanno a vedere i concerti dei Pudi, Renato Zero, di Eros, che ormai il pastè non c'è più, mettono giù tutte le sedie.
3: Ma va, trappa. No, ma mi piace sta roba, Aldo, era un po' così da... da Lily Gruber, così adesso mi metto così.
4: Sai che anche il tono è più rilassato, è molto più tranquillo.
3: Chi lavora in televisione? Chi sta lavorando per la TV?
2: Baffile!
3: Ogni giorno ne cambiamo uno.
2: Certo. Nei festivi. Vabbè, si turnano.
3: Festivi, capisci? Va bene, va bene, va bene. Allora, volete ancora parlare di questa festività? Beh, giustamente, per qualche riferimento, ho sentito prima, si faceva una sorta di sondaggio, tutti questi nostalgici perché una generazione ha potuto votare per quelle a venire. E funziona, capita. Così che a un certo punto le cose... Poi, insomma, bisogna andare a guardare tutta la storia, anche la storia delle elezioni. Si parlava, tanto per cambiare, di brogli anche in quell'occasione. È vero, Aldo?
4: Beh, certo, si parla di brogli da quando si vota, quindi...
3: Esatto, sono tutto... Perché secondo uno si è chiesta la riconta dei voti, perché insomma pare un milioncino di voti la differenza, non tantissimo, vabbè, comunque so quanto me ne frega, cioè proprio detta in maniera chiara.
4: Non andiamo bene, a rivangare il passato.
5: Dimmi, caro.
3: Io vorrei l'impero romano, per dire. Quale epoca vorreste dell'Italia? Insomma, andate, pensate un po', in che epoca vorreste vivere? Sentiamo qua, dai. Con i barbari.
5: Vediamo. No, dai.
4: Il Rinascimento mi sembrava un'epoca illuminata.
3: Io e te siamo una persona sola.
2: Sì, ma vi sembrava, non l'avete mica vissuto.
4: Così, studiandola, mi sembrava una bella epoca.
3: Più elegante, sono un po' disturbato, tutta questa barbarie diffusa. Va bene, vediamo la puntata. Oggi puntata 2 giugno, se pensate che siamo qui a tirare la lima in maniera così, a fregare, diciamo, lo stipendio. No!
5: No, no!
3: Quello abbiamo già fregato.
2: No, facciamo tutto il resto dell'anno.
3: No, oggi puntatona, abbiamo delle robe esagerate. Ah. Anzi, non so se subito, no, prendiamoci un pochino di tempo. Intanto individuiamo una canzone per stare bene tra un po' con un vocale a questa nuova combinazione per entrare, ragazze, il codice è nuovo, mi raccomando, scanditelo bene, grazie, prego.
2: 331 80 90 101
3: 1, questo hai capito? Segnatevelo, vale solo per la puntata di oggi, poi si autodistruggerà. Ok? Allora, quindi la canzone ti fa stare bene, il live, c'è tanta gente in giro, anche a Milano, da dove siamo divisi, io sono di Salento, il resto è a Milano, la signora canterà una canzone che abbia a che fare con la giornata. Forza, dai, tirate fuori, Aldo. Una canzone con re, con
2: Aldo
3: monarchia.
2: Oggi parlava di una,
4: no, oggi c'è
2: di
4: una
2: ricorrenza.
4: Sì, il 2 giugno del 79 era prima in classifica una canzone che secondo me si adatta un po' tra monarchia e Repubblica.
3: Quale?
4: Il Carrozzone di Renato Zero.
5: Ah, Renato.
2: Perfetta.
3: No, ma quello è un funerale, dai, è una canzone, un po' il Carrozzone va avanti da sé con la regina. Lui è un funerale. No, io ho pensato a Ho visto un re di Iannacci.
5: Ah.
4: Ho ci sono delle parti in dialetto milanese, però non so.
3: Vabbè, da 30 anni qua, poiché non sappia due parole, dai, insomma, non sottovalutate da quella cantante. Lei è eterogenea, vero?
5: Sono bilingue, no? Trilingue e quattro lingue.
2: Poliglotta proprio.
3: Sei poliedrica. La tua poliedria arriva a poter ad avere la capacità, l'autorevolezza di interpretare un pezzo d'autore come Ho visto un re di Iannacci?
5: Ci provo.
3: 3 minuti e lo sentiamo. Andiamo. Anche 2 minuti. Anzi.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Apri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un tastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1
1: Senti, bravissimo.
2: Che bel vento. Tra poco arriva anche la grandine, pare, no? A Milano, cioè al nord, nel nord dell'Italia, oggi si aspetta un tempo, una perturbazione.
3: Su alcune regioni ha già grandinato nella notte, sì, sì.
2: Quella peppa, questa è la stagione della grandine. Allora, Vascone, Vasco che l'han tirato dentro, ieri ne abbiamo accennato, poi si è continuato a parlare di questo intervento di De Gregori, di Elisa. Com'è la storia, Aldo? Cos'è successo? I cantanti, cioè litigano i cantanti, intervengono sulla politica? Com'è la storia? La riassumiamo. Cos'è accaduto? Mamma mia, ho paura.
1: È accaduto da te qualcosa?
2: No, da seduto. È la prima volta che faccio il programma da seduto. Sai che mi sta piacendo sta roba?
4: Ulala.
2: Vorrei farlo anche da sdraiato, magari con la Chiara Tortorella.
4: Ciao Chiara.
2: Ciao Chiara. Vabbè, cos'è successo, Aldo?
3: In pochissime parole, De Gregori sostiene che anche in Italia, così come avviene negli Stati Uniti, i cantanti dovrebbero impegnarsi in politica, schierarsi. A De Gregori ha risposto Elisa dicendo che insomma non è...
2: Lei si è esposta e le hanno tolto un festival, una roba di questo tipo?
3: Esatto, e Vasco Rossi invece sostiene che lui si espone nelle sue canzoni e quindi non lo deve fare sul palco.
2: E in tutto ciò Gabbani non ha detto nulla?
3: No, pare sia intervenuto, pare non sia intervenuto.
2: Vabbè. Insomma, poi di De Gregori, a me personalmente, io sono un fan di De Gregori, reputo che sia uno degli autori, dei poeti, il poeta della musica italiana. Ce l'ha con voi della radio, ha ragione, non li avete mai passato per bene le canzoni, che tipo la storia siamo noi. Ha detto, se non fosse stato per l'Enel, che l'aveva presa come pubblicità, come canzone, no? non avrebbe conosciuto nessuno. Poi esagerato, principe, lui è cosiddetto principe della musica italiana, regina, capito?
4: Oh, che bello.
2: Fa l'olio anche, fa dell'olio buonissimo in Umbria.
4: Ciao, caro.
2: Va bene, allora, stiamo parlando di cantautori, la signora interpreta subito, senza mezze misure, senza perdere tempo, una canzone dedicata alla Repubblica Italiana, alla Repubblica, alla monarchia, ho visto un re, una canzone che abbia un riferimento con questo 80° anniversario della Repubblica Italiana. C'è una particolarità legata a questo anniversario, perché andarono al voto le donne, ma ci fu una cosa belletri che tu dovresti sapere, fu vietato alle donne di fare cosa in questo primo rito, insomma, di voto?
1: Non lo so.
2: Come non lo so? Regina, cosa fu vietato alla donna?
4: Visto che in quel periodo io non c'ero, allora fare l'uncinetto.
2: No, è una cosa che ha a che fare con il vostro quotidiano, quando vi vestite, e quindi è stato vietato di
4: profumarsi.
2: No, lo sa. No.
1: Ma
2: dai,
1: è stata vietata un'azione prima di andare alle urne?
2: Esatto.
4: Aspetta.
2: Esatto.
4: Chiacchierare con l'altra.
2: Di indossare biancheria.
4: Dai, non ci credo.
2: No, dai. Aldo la sa. Aldo la sa.
3: No.
1: Di indossare abiti neri.
2: No, di mettere il rossetto. Non sapete nulla.
1: E qual era il motivo?
2: Per non sporcare la scheda, altrimenti sarebbe stata validata.
1: Vabbè, ma mica la limonata.

0: Valeria finalmente è arrivata, comunicazione ufficiale, puntata da...
1: Da Urlo!
0: Ma Aldo, mi è caduto sto pezzo qua, secondo te dove lo devo mettere?
2: C'è no, un pezzo è inutile, no, buttalo.
3: No, aspetta, magari è qualcosa del tetto.
0: No, mi sta cadendo a pezzi questo studio nuovo che è stato eletto come lo studio più bello d'Europa.
1: E sta già che rullando
0: d'Europa. E beh, insomma, perde qualche pezzo. Ma devi salutare Mario. Vado in Sicilia. Mario dice: grazie a te ho cominciato a fare la radio. Non so se è un'accusa. Lui è di Militello, scrive in provincia di Pippo Baudo, a Catania. Poi dopo parliamo di tennis, che siamo nella storia, si ripete sempre record su record, no Aldo?
2: Esatto, per la prima volta tre tennisti italiani ai quarti di finale di uno slam.
0: Capisci?
2: In questo caso il Roland Garros a Parigi.
0: Va bene, poi dopo ci addentriamo. Adesso Velletri ha portato un disco nuovo, vuol farcelo sentire a tutti, prego.
1: Assolutamente, la nuova canzone di Petit e si intitola A me, a me.
4: Procediamo.
5: Disco

0: canzone, Proce, mi hai risvegliato i sensi. Grande Proce, ti amo, un bacio.
1: Grande Betty, a me.
2: A carina, me, a me. Dai. Stanno arrivando vagonate di tormentoni che non riusciamo ad avere il tempo per farli sentire tutti. Ora che faremo sentire sarà arrivato ottobre. No, vabbè, belle, dai, arriva sì. Un po' di cose fresche per l'estate. No, che diamine. Petit, salutate sto ragazzo.
1: Ciao Petit.
2: Allora, Marcello, siamo a posto con la canzone che ti fa stare bene. Abbiamo una bomba. Siamo in grado in questo 2 giugno di schiaffeggiare questa FM, di ribaltare tutto, di far svoltare in positivo chiunque. Lo sentiamo, ma se tu, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
1: imparagonabile,
2: stai pensando di avere tu il pezzone più forte di tutti, allora manda un vocale ora a questo numero
1: 331 8090 101.

0: te, sempre. Termini e condizioni in negozio online.
1: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella la valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: grazie.
1: Tu sei per la monarchia, dillo, non dillo tranquillamente, ma è il nome, capito?
2: Beh, essendo cioè, regina.
1: Eh beh, certo, come un pesce nell'acqua. A me. Sai che mi piace quella canzone del ragazzo lì?
3: Anche a me. Petit.
1: A me. Allora, pronti. Una canzone che ti va a stare bene. La ruota com'è? Oliata, bella, sì. Gli hai messo del bel grasso, Aldo,
4: Perfettamente funzionante. Perché
1: ormai è in gestione del caporedattore la ruota della musica di R101, del Procediamo, delle canzoni senza nessuna indicazione, per cui è frutto del vostro bagaglio, del vostro background. I nostri ascoltatori super professionisti ne hanno individuate tantissime, noi ne abbiamo scelte 7 legate ai 7 colori della ruota. Voilà!
5: Canzone verde!
6: Ragazzi, buongiorno Valerio, la canzone mi farebbe stare bene oggi è Praying for Time di George Michael. Un bacio a tutti!
7: Canzone viola.
8: Buongiorno R101, viola. La canzone che

0: fa star bene Rhythm of Life, Olita Adams. Ciao.
1: Canzone blu. Esagerato.
2: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene oggi proporrei I Want Your Love degli Chic.
3: Canzone azzurra.
4: Buongiorno, sono felice, sono in campagna in Sicilia e il pezzo che vorrei ascoltare è il tormentone dell'estate e Siamo l'esercito del self.
1: Canzone rossa.
5: Buongiorno ragazzolo di R101. La canzone che mi fa stare bene oggi è Figlio di un re del grande Cesare Cremonini.
3: Canzone fucsia.
6: Ciao, sono Lorenzo da Torino e per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Via Verdi con Diamond.
1: Canzone gialla.
7: Ciao, procediamo. In onore di oggi, festa della Repubblica, e anche per celebrare la nostra patria, vorrei tanto ascoltare L'italiano di Toto Cutugno.
8: No, ma dai, non scherzate. Figlio di un re, quella. Quella?
9: Sì,
8: quella lì. La voglio, è mia. E mia, Aldo,
10: gira,
8: posso
10: regina.
8: Corromperti?
10: No, gira regina, dovresti corrompere
8: sì,
10: regina.
8: Regina non ti sa. No, quella è capace di tirare fuori Via Verdi. Dai. Quella
9: vai,
8: è capace.
9: No,
8: no, io abbandono lo studio, non ci vediamo più. No, un figlio di un re, dai, è bella, Cremonini, quella. Se esce Via Verdi, attenzione.
9: Viola.
0: Canzone Viola. Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Rhythm of Life, Olita Adams. Ciao.
8: A questo punto era meglio l'italiano di tutto quanto. No, sto scherzando. È bella, dai. La canzone che ti fa stare bene.

0: che pezzone, Pida. Mamma mia.
1: Ma quale pezzone, sì, ma quale pezzone?
2: Ma prima buongiorno. Di scegliere le sette canzoni che ci fanno stare bene, accertatevi che facciano stare veramente bene.
1: Sì, però capito, qua bisogna comunque accontentare un pochino tutti, allora alla finire che si fa la frittata. E qua stamattina abbiamo fatto la frittata. Ma perché la ruota è spietata, Aldo? È spietata! Con tante altre canzoni che c'erano. Ora, ci rifacciamo la prossima, perché la prossima canzone che ti fa stare bene, Pupo, bel pupetto che non sei altro, è dedicata all'amore.
3: Con tanto amore,
1: ma che bella. Allora, avete toccato qualche sentimento? Vi ha sfiorato qualche situazione piacevole in queste ultime ore? Regina, niente? Non
4: sì.
1: si batte chiodo proprio.
4: No, no, cioè, infatti.
1: Attenzione, fermi.
5: Ma questa
1: fermi,
5: è una
1: fermi,
5: canzone d'accoppiamento, fermi. Ma da...
1: Una canzone d'accoppiamento è una canzone che favorisce l'esternazione dei propri sentimenti. Quindi se avete un bel pensiero d'amore, di gratitudine, di affetto, la prossima canzone, il prossimo appuntamento è una canzone di fa stare bene, quindi esattamente tra un'ora sarà dedicata proprio a voi. Dovete mandare un vocale scegliendo una canzone e il vostro, la vostra dedica, il vostro pensiero al 331 8090 101. Virgola!
4: Oh.
1: L'estate di menti, no, ragazze! Ma siete sottoterra ultimamente?
4: Beh,
1: come
4: no.
1: mai? Bellette, che
4: no.
1: succede? Che succede?
4: Ma, no,
1: ma ti stai alimentando bene?
4: Beh,
1: stai
4: sì,
1: mangiando
4: anche
1: bene,
4: troppo,
1: piccola, mi fai
4: certo.
1: Appunto, sarà
4: ho le
1: anche
4: riserve
1: questo,
4: fino
1: no?
4: al 2032 io.
6: Brava, Sapere.
1: Cercate di fare una dieta equilibrata che favorisca la vostra energia in maniera tale da poter fare 4 cori in croce e 2 virgole.
4: E siete
1: pagate per questo.
4: Ah, oh, sì.
1: Vabbè, vado da Aldo o vado da Regina, Marcello? Da chi vuoi che vada? Ai, ai, o me ne vado a fanculo.
4: No! Oh, scusa. Vabbè, non era una brutta opzione.
1: È vero, vai di qua, vai di qua, ma vattene a fanculo. No, no, no, no, vado da chi, vado? Da chi? Da Regina, dai, vado da Regina.
6: Dimmi,
1: dai.
6: Caro.
1: E voglio... Non abbiamo tanto tempo, sempre costo tempo, anche il 2 di giugno. Santa pazienza. Allora andiamo da Aldo, approfondiamo
7: sì,
1: questa roba.
7: Io, il ripiego?
4: Cioè, la ruota di scorta.
1: E allora me ne vado a fanculo, che meglio.
6: No, stai
1: cioè,
6: lì.
1: Vi ho dato 3 possibilità, vado da Aldo, vado da Regina, me ne vado a fanculo.
4: Ma devi mettere anche vado
1: puoi,
4: in bagno.
1: Ok, allora fatto, sapete cosa fatto?
7: Andiamo con la terza opzione.
1: Con la terza opzione andiamocene tutti quanti. Andiamo.

0: cediamo.
1: Però,
2: te lo ripeto, fallo parlare sto povero uomo. Ma che te ne ha aspirato il 2 giugno? Dai, no.
1: Hai capito? Capito? Qua il 2 di giugno e non mi fanno parlare. Non c'è tempo. Però è vero che è insuperabile la maglia d'oro?
3: No? Sì.
1: Ma è stata da noi anche la Maialora. Com'è dal vivo la Maialora, Aldo?
4: Ma è da un Maialora, prima di tutto.
5: Precisiamo questo.
1: Cos'è? Non ho capito ragazzo. Cosa avete detto. Scandite le cose perché sono anziano.
4: È un ragazzo Naya Loran.
1: Ah, non è una Maya
4: Loran. No,
1: va bene, lo stiamo dicendo da tempo che è insuperabile la Maya Loran. È un ragazzo, me lo dice adesso.
4: Noi pensavamo fosse una tua amica.
1: Ma
4: non
1: che
4: il cantante.
1: Amica, finito il tempo delle Maya Loran. Allora,
3: ma dai.
1: Attenzione. 2 di giugno. Come è cominciato sto mese? Vi sentite? Io credo che sia uno dei mesi, se non fosse per i pagamenti che ci sono, giugno è proprio il mese più bello dell'anno, capito? Perché proprio c'è questo braccio all'estate, no? Il primo
4: vero. E poi il bello
1: vero,
4: è che è iniziato di lunedì, quindi
1: sì. È solo che poi c'è
5: colpita Belletri da questo fatto che giugno è iniziato di lunedì. Non so per quale motivo.
4: Sono presa bene da questa convergenza di inizi sia della settimana che del numero.
1: Se non fosse per l'IMU e per tutte le altre tasse, vedi che vanno a rovinare anche i momenti più belli. Vado dal caporedattore Aldo Preda. Allora, abbiamo accennato questa questa impresa storica del tennis, ormai ci hanno piacevolmente abituato, insomma, queste imprese sia in singolo che adesso in tre nel finale del Roland Garros.
4: No,
1: tu
4: ai
1: sai
4: quarti.
1: Che cos'è il Roland
5: ai quarti del, ai quarti. Del Roland Garros, quarti. Il torneo del Grande Slam. Sì, sono Flavio Cobolli, Matteo
1: sai.
5: Berrettini e Matteo Arnaldi.
1: Tu sai che cos'è il Roland Garros?
3: Sì,
1: no?
3: Comunque in Francia.
1: È un locale.
3: Sì, certo, è in Francia.
1: È un bistro francese. Vabbè, Aldo, a te.
5: Parliamo però di questo 2 giugno. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio all'altare della patria al milite ignoto. Con il ministro della difesa Crosetto ha passato in rassegna i picchetti delle forze armate e delle forze di polizia subito dopo la deposizione della corona d'alloro davanti alla tomba del milite ignoto. A questa cerimonia hanno partecipato tra gli altri anche la premier Meloni e i presidenti delle Camere La Russa e Fontana, e proprio in questi minuti sta iniziando a Roma la parata sui fori imperiali. Il messaggio però del presidente Mattarella in occasione di questa festa della Repubblica: sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti. Con il suffragio universale, donne e uomini insieme per la prima volta decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico, repubblicano. Sui social è arrivato anche il messaggio della premier Meloni che scrive: una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione.
1: Ma con che piglio l'hai data questa notizia, eh?
5: Beh, sono momenti solenni, cioè, diciamo.
1: Ho chiuso gli occhi un attimo, ti vedevo tutto in bianco e nero,
3: guarda. Che bravo.
1: Ma bella sta parata, comunque dicono, proprio una bella parata. Perché ridete?
3: No, niente.
5: Perché sembra che ci stai prendendo
1: in giro.
5: Dici, nemmeno
1: Donnarumma avrebbe fatto tanto. Non roviniamo momenti solenni con delle canzoni.
4: Ma stai facendo tutto tu.
1: No, ma sentiamo che mi pungolate. Pungolatrici che non siete altro. Ora, attenzione, chiusura solenne, istituzionale, sulla musica dell'inno nazionale, ok? Me la fate adesso, un grazie sì. Aldo Preda, sei la stella. Come se fosse, come se dovesse
4: sì,
1: cantare.
4: Sì, ma dall'inizio dell'inno alla parte centrale.
1: Ma come la fai difficile?
3: Meglio,
1: devi fare tutto difficile, da dove vuoi, prego, dai.
6: Oh, grazie Aldo Preda, grazie, sei la stella.
5: Siamo al vilipendio, siamo.
1: Veramente.

0: Procediamo! I love you! Buongiorno amici miei bellissimi, che bella sorpresa che oggi siete con noi.
1: Grazie,
2: con piacere.
3: Sai cosa Aldo, pensavo che io per la prima volta mi sembra di fare un programma da seduto e mi sembra di non lavorare praticamente, capito? Perché non lo so, è
4: più tranquillo,
3: strana,
4: è più tranquillo.
3: È carina però, è vero, bella. Dai che si lavora, altro che. Allora, 2 di giugno, attenzione, adesso cambia completamente registro la puntata.
2: Sì.
3: Perché arriva prepotente, voi vi dovete avventare come delle iene su una carcassa, per dire, il...

0: attenzione se siete in macchina sotto la pioggia, perché piove, mi dicono, c'è brutto tempo, un ritorno al nord, soprattutto al sud, e ancora il tempo è stabile. Attenzione, dedicate un secondo a voi stessi, prendetevi cura della vostra psiche, ok? Funziona? La domanda è, la vostra psiche funziona, ma funziona bene? È centrata? Volete dare una regolata a questa psiche? Noi vi diamo la possibilità con il chi è, che è una costola del cos'è cos'è, realizzato in Australia. Esatto. Ora cantato e poi ve lo
1: Io e Marcello siamo andati nel Queensland, che è la terra degli aborigeni australiani. Siamo andati nei famosissimi siamo tornati per proporre questo test realizzato nei famosissimi Alchemix Studios di Brisbane, la capitale del Queensland, e abbiamo utilizzato per questo test anche il didgeridoo, che è un famoso strumento utilizzato dagli aborigeni, che sentirete in questa
2: sembrava
1: canzone.
2: Sembrava un digestivo dal nome.
0: Spreco di denaro pubblico. Attenzione, udite, udite.

0: persona.
1: Chi sono?
2: Oh mamma, mamma mia!
3: Hai sentito il digeridù?
4: Caspiterina, che bello!
5: No, devo farvi complimenti, ragazzi.
4: Eh sì, eh?
5: Il livello proprio... questo è un livello inarrivabile. Allora, attenzione. Cos'è che diceva la canzoncina? Chi è?
3: Fin dai tempi degli esordi ho zappato e fatto i soldi. Con gli amici e il mio molosso ci abbiamo dato a più non posso. Ho indossato la corona quando è nata una persona.
5: Sarò mica io, no?
3: Non è, no.
5: Io con la zappa fa... Vabbè, con la zappa io ho cominciato con la
6: scusa
5: zappa.
6: Scusa una cosa, Fernando, ma secondo te, se io volevo preservare la mia psiche alquanto delicata, ascoltavo, procediamo.
4: Dai,
3: anche
4: ma
3: questo
4: sì.
3: È vero.
5: Ma questo, diciamo, come dire, esula dal programma, questo momento, capisci? Questo è un momento che va fuori il format. Allora, il molosso con la
7: zappa. Albano.
3: Non è Albano.
5: Non è Albano. L'ho visto l'altro giorno. Salutate Albano. Ciao Albano,
4: ciao,
5: un abbraccio,
4: Albano!
5: Sempre in formissima.
8: Allora,
4: ricominciamelo,
8: Albano.
5: No, non è Albano. 331 80 90 101. Adesso faccio un giro con le ancelle qua. Allora, ripetiamo, Aldo. Fin del tempo
3: fin dai
5: degli
3: tempi
5: esordi.
3: Degli esordi ho zappato e fatto i soldi. Con gli amici e il mio molosso ci abbiamo dato a più non posso. Ho indossato la corona quando è nata una persona.
5: Tu sai Gianni che cos'è Morandi. Il molosso?
3: Gianni Morandi, no.
5: No, sai che cos'è il molosso, Regina?
4: No, è una parte dell'osso?
9: No.
3: No,
5: il molosso, no.
9: Però il molosso ha delle ossa, sì.
4: Allora i piedi?
3: No. È un animale il molosso.
5: È un animale il molosso.
6: Non è che allora. Elon Musk per caso?
3: Elon Musk,
5: Elon
3: no?
5: Elon Musk, perché con la zappa tu ti vedi Elon Musk. Senti, a sta zappa ci porta un pochino fuori, eh. Perché zappa?
3: Non ci
9: io
3: porta
9: dico
3: fuori.
9: Toto perché Cutugno.
3: No.
4: Io dico Pupo.
5: No. Perché...
3: no.
5: Allora, no, Carlo Magno. Chi? Dai, di.
3: Carlo Magno? No.
9: Intanto no. È vivo o non
5: allora,
9: è vivo?
3: È vivo.
5: E questa è già un'indicazione. Attenzione, qua ci vuole tutta la vostra concentrazione, tutta la vostra capacità. Però ritorniamo a fare le cose per bene. Prova pulsante e poi si risponde. Altrimenti non
6: va. Riagomitola melò.
8: Massimo Ranieri.
3: No, non è Massimo Ranieri.
5: Con la zappa, fin dal tempo degli esordi, con la zappa ho fatto i soldi. Con il mio molosso, con gli amici, il mio molosso... ci ho dato più non posso. E poi la corona quando nasce una persona. Chi cade? Chi è? Forza, dai.
10: Allora. Mario Merola.
3: Mario Merola, no.
5: Zappatore, ci avevo pensato pure io. Zappatore. Allora, ci prendiamo il tempo, ma non tanto perché
3: vibra
5: il Brasile.
9: Regina sta vibrando.
4: Riagomitolamelo. Roberto Carlos, cantante brasiliano.
3: No.
5: Mosco.
8: Celentano.
3: Celentano no.
5: Celentano, il mio molosso, sto molosso, sia la zappa che il molosso, insomma, e anche la corona, tutti e tre gli elementi.
8: Nino
5: diciamo.
8: D'Angelo.
3: Nino D'Angelo no.
5: Nino D'Angelo. Chi ha
9: comito la meno? Luciano Ligabue.
3: No.
5: Me l'hai buttata così perché? Che ragione perché?
3: State
5: ragionamento?
3: Dicendo tutti uomini.
4: In effetti
3: è un uomo. In effetti è un
9: allora.
3: Uomo.
9: Cioè, allora, che commento inutile.
5: Allora, il paragonabile
6: buongiorno.
3: No. Guepechegno no.
5: Guepechegno. No. Allora, ci prendiamo un po' di tempo. Fin dal tempo degli esordi, con la zappa ho fatto i soldi. Con gli amici, il mio molosso io ci ho dato più non posso. La parte finale qual era?
3: Ho indossato la corona quando è nata una persona.
5: 331 80 90
4: 101.
11: Procediamo.
12: Ogni mattina dalle 9 alle 12
11: su R101.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: R101 Meteo.
16: Ben trovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in generale bello all'estremo sud e sulle isole, nuvole sul resto del paese, rovesci e temporali diffusi inizialmente a nord-ovest e in estensione con il passare delle ore anche al nord-est. Precipitazioni isolate anche a carattere temporalesco anche su Toscana, Umbria e Appennino abruzzese, temporali localmente di forte intensità, specie in Lombardia, Veneto, Trentino ed Emilia, temperature massime in ulteriore sensibile diminuzione al nord-ovest con poche variazioni nel resto del paese. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
15: R101 Meteo con
17: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è passata.

0: Vabbè, ma che festivo, ma che festivo, ma che festivo!
1: Da urlo!
0: Ma Aldo, quindi Ligabue non è intervenuto sul commento di De Gregori, sul quale poi è intervenuto Vasco e si è intromessa anche Elisa?
2: No, che io sappia no, no. Ligabue non ha parlato.
0: No, Luciano, si scherza. Luciano ha dei trascorsi politici, no? È stato consigliere, se non sbaglio, provinciale a Modena, Modena o al suo paese, a Reggio Emilia, insomma, è stato comunque sicuramente consigliere di qualcosa del PD. Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili,
0: messi in enorme difficoltà dal test psicattitudinale del chi è realizzato in Australia. State scrivendo la qualunque, ci torniamo dopo, perché adesso per l'equilibrio, diciamo, del format c'è il live, perché non è che possiamo tenervi sempre in tensione con il test, con una roba e l'altra, ma come dire, alterniamo momenti un pochino più leggeri a momenti un po' più pesanti. Questo qual è?
1: Questo è pesante o leggero?
3: Leggero.
2: Lo sapremo tra poco.
0: Lo sapremo tra poco, perché Regina è di fuori!
4: Regina di fuori! Regina vai fuori!
0: Dai fuori, Regina! Ah, no, no, no, oggi è impossibile! Causa maltempo, Milano è molto nuvolosa, sarebbe un'immagine triste, invece noi vogliamo regalarvi sole, sorrisi e cazzoni, tutto, insomma, cose belle. Allora, la signora canta da studio con dietro questa... questa sala cinesca, sposta la ruota.
1: Cioè, la preferisci dietro Regina la ruota? Ah, no, toglierla.
0: Allora, non è stato facile individuare un live, perché volevamo un riferimento, insomma, alla monarchia, al re. Prima si è parlato di Iannacci, ho visto un re, poi figlio di un re di Cremonini. La scelta, diciamo, è ricaduta su questa seconda, che era stata individuata anche nella canzone che ti fa stare bene. Dal vivo, in radio e in televisione. Signori e signori, in questo 2 di giugno, festa della Repubblica Italiana, la signora canta Figlio di un re e di una regina.
2: Eh beh, però più di una regina che di un re.
0: Eh certo.
1: Ma comincia?
0: Lasciala stare. Pezzo bellissimo.
2: Fin qui tutto bene.
0: Che ricorda Waiting for a Train, no, Waiting for a Train si chiamava, di Flash and Pen, quello lì, ecco. Prego.

0: allargare adesso. Stai sul pezzo, stai nei binari. Voi che non state guardando la televisione, riempie questi momenti con delle movenze sinuose, particolari, degne della migliore danseuse.
1: Comunque vada, che tu sia dolce, oppure gabbana, che tua figlia sia una guerra santa. Gusto è sbagliato, no. Non importa se dormi in una villa o per la strada. Che tu sia uomo, lascia, donna, frocio, lucio, dale, sinatra.
0: Proce,
1: puoi chiamarmi dottore, puoi chiamarmi scienziato.

0: applausi, potete alzarvi anche dal fondo della sala. Forza, energia, riconoscete il talento quando c'è.
1: Bella.
0: Quando c'è.
2: Ma non c'è caso. Qua.
3: No, dire, Cremonini ha messo un po' troppe parole in questa canzone.
0: Quello veramente
1: però
0: è un
1: esoso. Però suonerebbe bene anche in portoghese.
2: Sì,
1: questa
2: brava,
1: canzone, bella.
0: Cremonini è un esoso in quanto a parole. Ne mettevi la metà, era meglio. No, la gente se ne ricordava.
4: Procediamo su R101.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Let's go! Da MyoPort la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoPort.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice.

0: semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it.
5: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: la febbia.
1: Allora, com'è andata? Commenti sulla performance, sul momento live del Procediamo, mi sembrano buoni.
2: Mamma mia, 2 giugno, no. Diluvia, tempo di M. Sto lavorando sotto la pioggia, sento cantare Regina, mi viene voglia di buttarmi giù nel lago di Como.
0: No.
1: Io ho detto commenti buoni, Addo. Dai,
3: non mi sembrava tanto buono.
1: Siete diventati incontentabili, santa pazienza. E adesso vediamo di raddrizzare tutto quanto con l'amore che arriva al nostro soccorso. Con tanto amore è il momento in cui vi si dà la possibilità di scegliere una canzone, ma che deve essere corredata da una dedica, da un pensiero d'amore. Io avrei anche un pensiero nei confronti di Regina, perché insomma è uno spazio nel quale possiamo intervenire anche. Aldo, tu devi intervenire su qualcuno?
3: Beh, io a chi altri potrei dedicare se non a mia moglie un pensiero? Oh, quindi
1: pensavo se non a me.
3: Sarebbe abbastanza noioso
1: se non a
3: questo.
1: Te. Ma non mi considera più nessuno. Regina, io vorrei fare una dedica a te, ok? Puoi agevolarmi una base di quelle proprio strazianti che ti strappano qualcosa. Regina, tu per me non sei un'amica, non sei una sorella, non sei un amante, non sei una fidanzata, non sei una figlia.
4: E allora che è?
3: Non sei niente.
4: Manca solo una piaga.
3: Non sei niente proprio.
0: Dai, continua, continua.
1: No, no, chiude,
3: è finita.
1: È finita.
4: Cioè, non ha nulla per te.
0: Grazie, grazie. A buon rendere.
1: Dai, sto scherzando. Sentiamo, tu sei tutto per me. Vabbè, sentiamo i nostri.
5: Quella che mi fa stare bene a te, amore, vorrei dedicare a mio marito la canzone Grande Amore del Volo. Ciao, Graziana da Roma.
6: Buongiorno, R101. La mia canzone preferita stamattina la dedico ai bambini che stanno soffrendo in questo periodo per via delle guerre e per via di altro. E la canzone è Children di Clementino. È una canzone spettacolare. E io sono Marina, vi ringrazio tanto. Buona giornata.
7: Sono

0: Whitney Houston, con tanto amore, ciao.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi con tanto amore, dedicata alla patria Italia, è Elio e le storie tese con La terra dei cachi. Ciao Roberta da Bologna.
2: Ah, Fernando, quando è che mandi in onda la mia dedica a Roberto e Dennis che si sposano il 4 luglio? Se andiamo avanti sto passo, verrà fuori Natale. Fabio da Trezzano su Naviglio, le dedico La cura di Franco Battiato.
3: Ciao a tutti ragazzi, e una canzone d'amore, io quando ci penso mi viene in mente How Deep Is Your Love dei Bee Gees, perché quando mi sono sposata cercavo una canzone d'amore per il nostro ballo, ma erano tutte tristi, di persone che si erano lasciate, di un amore finito. Invece How Deep Is Your Love parla proprio di un bell'amore profondo che dura tutta la vita. Ciao ciao!

0: Deep is Your Love. Barry Gibb era l'uomo più bello del mondo.
1: Vero?
2: Sì.
1: Vero, vero, amore, sì. Vero, ma sì, ma tutti, tutti no, però sono belli. Quanta nostalgia, Aldo, mamma mia, mi manca l'aria. Ah.
2: Bisognerebbe vederlo senza barba.
1: Barba?
2: Perché molti cambiano.
1: Figlia, porta un coltello a papà. Dai.
3: No, Alice, no.
1: La faccio finita.
3: No.
1: Allora, fermi. Questo è il Procediamo in radio e in televisione, canale 67, collegati tra il Salento e Milano. Ed era la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Avete sentito quante cose carine, bella, quella per i bambini, quella per il marito, per la patria. Era ironica un pochino, però bella. Voglio dire una cosa di servizio. Allora, le dediche che voi lasciate non vengono, come dire, trasmesse nell'immediato, nella stessa giornata, per cui dateci anche il tempo di, insomma, perché non è che possiamo dedicare così tanto tempo. Lo rifacciamo domani a quest'ora. Quindi la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore, con una vostra dedica, con un vostro pensiero, al 331 80 90
2: 101
3: virgola.
1: Ora non c'entrava quella prossima canzone che ti fa stare bene. Vi diamo un'indicazione. Cosa dicevano, cosa cantavano i Bee Gees? Piccola.
2: Allora, come profondo
1: l'amore, come profondo il mare. Dai.
2: Allora,
1: ecco.
2: No, aspetta,
1: calma,
2: perché ho preso un sito dove ho messo la traduzione e mi ha ridato comunque il testo integrale.
1: Va bene, c'era anche una versione italiana cantata da Peppino Di Capri, se vi interessa.
2: Vero,
1: era Fiore
2: bellissima.
1: Di carta. Evanescente come l'acqua chiara. Dai, sentiamo.
2: Adesso
1: il testo,
2: ci siamo.
1: Prego.
2: Riconosco i tuoi occhi nel sole del mattino. Sento che mi tocchi sotto la pioggia battente. E nel momento
1: ferma. Occhi. La prossima canzone deve contenere nel titolo o nel testo il termine occhi. Beati voi. Occhi,
4: che li avete.
1: Che li avete, sto per dire. Allora, veloce, regina, una, dai. Bad Days Eye, Skin Cards.
4: Eye
1: of the Tiger, caporedattore.
4: Bad Days Eyes.
1: Ah, tutto in inglese, occhi di ragazza. Insomma, quelle robe lì, con occhi ce ne sono un miliardo. Scavate,
4: con due
1: lasciate
4: C,
1: un vocale al
4: 331.
2: Il medicinale.
4: Con gli occhi.
1: Oppure metteteci anche occhi e medicinali. Andiamo, che tardi.
5: Procediamo.

0: C'è il Casarotti in giro, mi saluti il Fabietto. Oh, regina, vuole un saluto da te con degli amici di Verona che sono qui in Salento.
1: Ciao,
0: saluta,
1: ragazzi,
0: bella, saluta,
1: ciao,
0: papà. Allora, andiamo da Aldo Preda. Intanto saluto chi da poco è dei nostri, sia in radio che in televisione sul canale 67. Tra un po' torniamo al test psicattitudinale. Vi vedo un pochino preoccupati per la soluzione. Ci arriviamo, belli qua. C'è gente seria, capace. Imparagonabili. Ora andiamo nelle voi che avete il piede pesante in automobile, si parla di Autovelox, Aldo.
2: Esatto, il Codacons, associazione che tutela i consumatori, ha realizzato uno studio sul rendiconto che ogni anno i comuni italiani devono inviare al Ministero dell'Interno sulle multe elevate attraverso gli Autovelox. Nel 2025 le multe, questo tipo di multe, hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti quasi del 9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da multe di Autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19.700.000 euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna con 9.200.000. Scende in terza posizione Milano, 6,9 milioni, seguita da Genova e Palermo. Da notare la differenza che c'è tra la prima, che è Firenze, con 19 milioni, e la seconda, che è Bologna, con 9 milioni. Quindi questo sbalzo tra queste due città. Poi c'è il caso di Ancona, che è la città che registra una vera e propria impennata degli incassi da multe con Autovelox, che sono più che raddoppiate nel 2025, passando da un incasso di 855 mila euro a 1.800.000, con un incremento del 116%.
0: C'è da mettere in conto che molti Autovelox sono stati poi contestati, alcune multe poi annullate, tutta una serie di cose, ecco perché Milano scende di classifica. Vedevo che era molto interessata, la regina stava prendendo appunti. È affascinata, quindi vuol dire che l'informazione di Aldo è curiosa e interessante.
1: Molto.
0: E quindi qual è la città che registra più multe, quindi più incasso, e suddividendo l'incasso, quante multe sono state prese, da quali cittadini, nome e cognome,
2: okay,
0: e l'ammontare di ogni singola multa.
1: Okay.
0: Esatto, e ogni singola multa. Sentiamo.
1: Andiamo, che l'aumento è stato del 116%, che già è una cosa incredibile.
0: Non era questa la domanda.
2: Firenze, quanto è l'incasso di Firenze?
1: Ah, 19%, mio caro.
2: 19 milioni.
1: Ah, 19 milioni, ok.
0: Niente, secondo me, se tutti sono come regina, è meglio togliere l'informazione.
3: No, ma io vorrei sapere cosa ha scritto allora.
1: No, aspetta.
0: Scritto su quel
2: foglio. I numeri sono giusti, ma manca sempre qualcosina da registrare.
0: Sì. È meglio farsi, piuttosto che dare informazioni, se tutti sono come regina, ci facciamo un giro a briscola.
1: Dai.
0: Più carino. Oh, guarda.

0: Inserisciti, regina, come se stessi cantando questa alla Repubblica, a questo paese che ami, a questo paese che ti ha adottata, a questo paese dal quale succhi il nettar.
1: Thank you, grazie.
0: Omaggio all'Italia, all'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, da una donna, lasciala stare! Da una donna che ha trovato da questa terra la ninfa necessaria per potersi nutrire.
1: Oh, grazie, grazie.
2: Che è un albero.
0: A nero, tutto a nero. Tutto rigorosamente black.
1: No.
0: Vabbè, dai, si scherza, brava Regi. Allora, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
1: imparagonabili.
0: State tornando a casetta, mesti mesti, sotto il brutto tempo. Adesso vi verifichiamo un attimo se siete belli lucidi, perché arriva il test. Volevo chiedere a Marcello come si è messo con gli occhi. Stai bene, beato te. Allora, no, parlo della canzone che ti va a stare bene, che deve contenere nel titolo o nel testo il termine occhi, e ce ne sono tantissime. Mi chiedono anche alcune che, insomma, è difficile prendere in considerazione, però state andando veramente bene. Se volete 331 80 90 101, 331 80 90 101, vi serve anche per il test, perché torna. Cos'è?
3: Cos'è? Cos'è?

0: riassunto velocissimo, realizzato in nella terra dei canguri in Australia, nel Queens, dicevi, nel Queensland, no?
1: Nel Queensland, che è la patria degli aborigeni, utilizzando questo strumento particolare che si chiama didgeridoo, utilizzato dagli aborigeni, ed è il risultato di questo,
0: certo,
1: questo
0: te lo sei portato a casa poi questo didgeridoo?
1: No, perché è un po' ingombrante, no. Molto lungo e ingombrante.
0: Devi portare un po' di didgeridoo per tutti. Didgeridoo, pa pa pa pa, didgeridoo. Allora, attenzione.

0: persona. Chi sono?
1: Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Ma i cantanti erano del posto? Sì, eh?
2: Sì, sì, sì, e beh certo, non ce li siamo portati.
1: Di chiare origini italiane, pronuncia perfetta, insomma, bravi, bravi, bravi, bel lavoro, aspetto la fattura. Ora, attenzione, traduzione, lo diciamo con calma, Aldo.
2: Fin dai tempi degli esordi ho zappato e fatto i soldi. Con gli amici e il mio molosso ci abbiamo dato a più non posso. Ho indossato la corona quando è nata una persona.
1: Una indicazione, è uomo ed è vivo.
2: Sì.
1: Chi è? Chi è? Ma ci avete pensato sopra, fanciulle?
3: Sì, sì, sì.
1: Con risultati zero.
3: Dai, vediamo, niente, dai.
1: Allora, detto di tutto, non fatevi fuorviare dalla zappa, perché non ho scritto Carmelo Zappulla, Zappaterra, anche Francesco Zappala. Ricordi? Saluta,
3: ah, sì.
1: Francesco.
4: Non è Flavio Briatore.
2: Come?
1: Flavio Briatore, no. Flavio, no, Briatore. No, no, no, no. Non è Flavio Briatore. Allora, fin dai tempi degli esordi con la zappa ho fatto i soldi.
5: Paolo Bonolis.
2: Paolo Bonolis, insuperabile, Paolo. Ma no.
3: Riagomidolamelo, io dico Renato Pozzetto.
2: Renato Pozzetto.
1: L'hanno,
2: no,
1: detto, l'hanno scritto anche. Lasciate un vocale, se volete.
5: Il personaggio è Mauro Corona.
2: No.
1: Mauro Corona con la zappa. No, amico mio, no, mi spiace.
4: Ma
1: mi spiace.
4: Potrebbe essere Gigi D'Alessio?
2: No.
1: Beh, con la zappa non lo vedo però. Ma poi sta zappa c'è? Che senso ha questa zappa? Se puoi,
2: Lo scopriremo quando indovineranno.
3: Ma la categoria è conduttori, cantanti, politici,
1: sì,
3: attori,
1: pronto soccorsi.
2: Io posso solo dire, dai, come abbiamo detto, che è uomo, che è in vita e che è anche che? Piuttosto giovane. Non è
5: Stefano De Martino.
3: Quindi è in salute.
1: Stefano De Martino?
2: Sì, sì, è in salute. No, no, non è Stefano De Martino. Ed è
1: Stefano. Ciao Stefano. Allora, fin dal tempo degli esordi con la zappa ho fatto soldi, con gli amici e il mio molosso io ci ho dato più non posso.
4: Ho indossato la corona. Conti.
2: No, Conti no. Carlo,
1: ho indossato
2: Conti, no,
1: una corona quando è nato.
3: Beh, non è,
1: dica regina, dica,
3: Conti,
1: dica, dica, dica, dica.
6: Riagomitola Melò.
1: Dica.
6: Dica. Nicola Pesce del gruppo De Martino. Nicola Pesce.
3: Cola Pesce.
1: con Nicola Pesce.
2: Comunque,
1: Regina,
2: non
1: fuori,
2: è lui,
1: per favore.
3: No.
5: Regina, è Zappatero.
2: No. Zappatero, non è, no, non, Zappatero. Non pensate,
1: Regina,
2: alla zappa.
1: Ah. C'è un cartellino rosso per Regina. Per favore, devi abbandonare lo studio. Dopo Nicola,
2: certo. Ma lei l'ha sempre Pesce chiamato amichevolmente,
1: no,
2: Nicola,
1: no,
2: Pesce.
1: No, no, no, no. Quindi c'è un attenuante, La tenia, no, stai, dai, stai, stai, stai.
3: Dai,
1: stai,
3: rimani.
1: Resta. Allora, ricapitolando. Fin dal tempo del... Oh, ragazzi, dobbiamo risolverlo questo. Siete così... Cioè, sto weekend vi ha stordito un po'. Dai, fin dal tempo degli esordi. Con la zappa ho fatto soldi. Con gli amici e il mio molosso. C'ho, no, ci ho dato a più,
2: ci
1: non posso,
2: dato, non posso.
1: Ci abbiamo dato e ho indossato la corona quando è nata una persona. Dai, 331 80 90
3: 101.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta Egg Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: questo nananana è depositato, questo. È originale, brevettato, na, na, na, coperto da copyright. L'ultimo nananana, dai!
1: Na, na, na, na.
0: Senti che crescendo, senti come cresce.
1: Na, na, na, na.
0: Io potrei andare avanti fino ai trafficanti così con un nananana. E sai che facciamo il botto? Il botto non li tiene più milioni, miliardi. Tanti quanti sono stati coinvolti dal test psicoattitudinale. Innanzitutto saluto chi da poco è dei nostri, le 11:30, giorno di festa, auguri. Festa della Repubblica Italiana, collegati, abbracciamo un po' tutta l'Italia, dal Tacco dell'Italia, dal Salento, dal quartiere di Salentosi in diretta e dalla nostra sede milanese. Allora, test psicattitudinale realizzato in Australia, quindi il mood musicale con cui abbiamo proposto quello australiano lo agevolerei per l'ultima volta, poi speriamo di risolvere stamattina. Prego Marce!

0: persona.
1: Chi sono? Ve lo ricordate quel pezzo Kumbahe, a Kumbahe, a Kumbahe, a Kumbahe?
2: Bello,
1: acco,
2: Africa Bambata, è possibile?
1: Ma che no. Bambata sarai tu? Bello, bello quel pezzo. No, scherzo. Attenzione. State sparando qualunque nome, ma concentratevi. Ripetiamo, fin dal tempo degli esordi, con la zappa ho fatto i soldi. Ok? Con gli amici belletri e il mio molosso ci ho scopato a più non
3: no,
1: posso.
3: Ci ho dato.
4: No, ci abbiamo dato.
3: Ah, scusa, anche perché molosso
1: scusa,
3: è un cane.
1: Scusa, scusa, è deformazione professionale. No. Ho indossato la corona quando è nata una persona. Le abbiamo sparate.
5: Ciao, sono Monica quasi. Da Torino, credo che sia Mario Merola.
4: No, non è Mario Merola.
1: Non lascia stare la zappa. Detto. Oppure non so. Bonolis De Martino. Abbiamo detto è uomo, è vivo, è ricco.
6: Scusate, penso. Ma è Andrea Roncato?
4: No, non è Andrea Roncato.
3: È Brignano?
4: Brignano, no.
3: E
1: Grignani?
4: No, no, no.
7: Ah, ho capito. Sentiamo. Federico Zappatore.
4: Chi è?
1: No. Quello era Salvatore, Federico Salvatore, che se non sbaglio ci ha anche lasciato.
4: Non chiede la parola Regina Saraiva.
2: Riagomitola me lo. FedEx.
4: FedEx. No. FedEx. No.
7: Riagomitola me lo. Può essere Zucchero Fornaciari?
4: No, l'abbiamo già detto.
3: Allora, giovane sotto i 40 anni?
4: Siamo lì.
8: Ma dai, è Bobo Vieri, Giacomo da Panadiago.
4: No, non è Bobo Vieri.
1: 40 anni, intorno ai 40 anni, maschio, caucasico.
8: Ciao, sono Dario, secondo me è Rocco Siffredi.
4: Non è Rocco Siffredi.
9: Procediamo, Marrakesh.
1: Marra,
3: Regina aveva indovinato da due ore e un quarto.
2: È vero.
1: Beh, Marrakesh. E allora spieghiamo, fin dal tempo degli esordi.
4: Ho zappato e fatto i soldi. La marra è un tipo di zappa che si usa in Sardegna.
1: Pensa
4: il
1: a
4: fatto
1: te,
4: i soldi, Marrakesh. Con gli amici e il mio molosso ci abbiamo dato a più non posso. Il molosso è il Dogo, il cane argentino. Il club Dogo, amici di Marrakesh, ne hanno fatti a più non posso.
1: Che miseria.
4: Ho indossato la corona. Marrakesh è denominato King del rap. Quando è nata una persona, disco d'oro e corona per l'album Persona.
2: Wow.
1: Porca miseria, vacca schifosa, lurida, putrida, macerata, ma anche Ancona e Fermo ed Ascoli Piceno. Ma che bella!
2: Bello, sì.
1: Che bello, vedi, perché la zappa non c'è, se devi. Questo è un test serio, psicattitudinale. Bene, la prossima missione, sapete dove andiamo?
2: No, non si sa.
1: Andiamo perché cominciano anche i campionati del mondo, il campionato del mondo di football, e andiamo in Messico.
4: In Messico.
2: Oh, yeah.
1: Messico.
4: Così
1: Messico,
4: guardiamo
1: Messico.
4: Anche qualche partitina, già che siamo lì.
1: Bravo. Bravi ragazzi, bravi. Mi costa un botto, però bravi. Andiamo.
10: Procediamo!
11: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto allaccia la libertà!
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con

0: tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: straordinari, meravigliosi, ma soprattutto IMPA del Procediamo. Sabrina mi chiede: ero in galleria, la soluzione del test era Marrakesh, spiegati anche gli elementi che portavano a Marrakesh. Sabri, buona giornata. Monica da Napoli, poi possiamo avere un saluto. Andrea, Alessandro, Sara, Alessia da Gaddevole.
1: Gaddevole, ciao ragazzi.
0: Ora una splendida, e sottolineo splendida, ruota. Allora, 7777 le canzoni individuate su tantissime con il termine occhi nel testo e nel titolo. Sono belle, sono veramente belle. Senti un po'.
2: Prego. Canzone verde.
3: Ragazzi, la canzone mi farebbe stare bene con il termine occhi è Vorrei incontrarti da 100 anni di Ron e Tosca, vincitori di Sanremo 96.
4: Canzone viola.
5: Ciao, sono Selenia da Palermo. La canzone che mi fa stare bene col termine occhi è di Kylie Minogue, In Your Eyes.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno, procediamo. Sono Angelo di Sone. La canzone con il termine occhi nel titolo o nel testo è Betty Davis Eyes, Kim Korns.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno. La canzone che mi farebbe stare bene con il tema occhi è Can't Take My Eyes Off You. Bellissima, sto lavorando, mi divertirei un casino.
10: Canzone rossa.
11: Ciao R101, la canzone col termine occhi che ho trovato è Bello Impossibile di Gianna Nannini.
12: Canzone fucsia.
13: Per la canzone contenente la parola occhi, Blue Eyes di Elton John.
14: Canzone
0: bella.
14: Gialla.
15: 101. Io l'ho trovata subito la canzone Occhi di ragazza di Gianni Morandi. Da Zoe. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Blue Eyes, baby's got blue eyes. Oppure I love you baby. Una delle due.
1: Giriamo.
0: Chi gira? Gira. Non indugiare, piccola, gira. Gira come la vita, questa vita meravigliosa che hai dipinto pennellando la...
10: Azzurra!
0: Qual è?
8: Canzone azzurra!
9: Buongiorno, la canzone che mi farebbe stare bene con il tema occhi è Can't Take My Eyes Off You. Bellissima, sto lavorando, mi divertirei un casino.

0: questa canzone si può ascoltare anche 50.000 volte al giorno che rimarrà sempre bellissima.
1: Sì.
2: Superabile. Can't Take My Eyes Off of You era la canzone di passare bene. Bella, bella, vedi che la ruota ogni tanto va carezzata. Brava Regina, hai fatto un bel tiro di ruota. Poi questo è del tuo repertorio, diciamo, le roba tua.
1: Sì, assolutamente sì.
2: Va bene, tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene, se ne hai una bella, vuoi condividerla con i nostri imparagonabili ascoltatori, manda un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101.
2: Vado 30 secondi da un affamatissimo Aldo Preda, mi dicono. Sì. Come mai, Aldo? Come mai? Il tempo nuvoloso di Milano ti stimola?
4: Eh sì, stimola un po' un brasatino con la polenta.
2: Quella peppa da montagna, dai! Ho sentito che hai usato una citazione frequente di Regina.
4: Sì, con
2: oggi devo mangiare qualcosa di grosso.
4: Esatto, qualcosa di grosso, dice sempre Regina.
2: Regina solitamente prende quando ha questo tipo di fame, quando è abbondante, diciamo, dei polli crudi con le penne ancora.
1: Sì.
2: E li azzanna. Insomma, un'immagine veramente molto, fa molto cannibale.
4: Molto ancestrale.
2: Esatto, esatto. Senti, stanno tornando in tanti dal lungo ponte, dal weekend, incontrano maltempo, ci sono problemi, tutto regolare?
4: Non ci sono problemi sulle strade, c'è qualche problema legato al maltempo per tutta la giornata di oggi, soprattutto al nord. Pioggia e temporali anche violenti.
2: Solo passeggero, comunque si tornerà al bel tempo nel fine settimana.
4: Sì, sì.
2: Bene, bene, bene. Grazie Aldo, andiamo che tardi, andiamo.
3: Procediamo!
5: Lo show di Fernando Proce su R101.

0: It's My Light, per favore. It's my life. Oh, so un po' di foga in più, dai. Sì, Aldo, non si sente. Fai la parte bassa, Aldo, dai. Schizzo my life, dai.
1: Senti come riente, il senti barito. Schizzo my life.
0: Vedi, un'altra storia. C'è poco da fare. Allora, chiudiamo la puntata del Procediamo in questo dì di festa, 2 di giugno, 80° anniversario della Repubblica Italiana. Oh, io ho bisogno di ricongiungermi con la terra, voglio, bisogno, necessità di rotolare nel fango.
2: Oh, ecco, che bello.
0: Che farò se vi interessa nel pomeriggio, anzi se siete in zona qua a Salento, vado proprio a pianto di tutto, menta, rosmarino, basilico, oppio, marijuana, di tutto, e mi rotolo nel fango.
2: Bravo. Oh.
0: Tu vorresti rotolarti con me, Regina? Nel
2: per
0: fango
2: piantare
0: te, eh?
2: Patate, wow. Pomodori, sì, che bello.
0: Non esagerare adesso.
3: Che scena, ragazzi, allora, prima di pranzo.
0: Bella! Dai, dopo ti racconto. Allora, chi ha lavorato per la televisione?
2: Baffile!
0: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoara!
0: Il caporedattore
3: Aldo Preda!
0: Sabrina Bambi!
3: Buon 2 giugno a tutti!
0: Regina Saraiva!
2: Buon 2 giugno, ciao!
0: E che Dio ci accompagni a domani, grazie a tutti!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Aprono i sindaci, poi i veterani e per la prima volta i cappellani delle forze armate. Segue il tradizionale sfilamento dei corpi militari e civili. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, le parole di Mattarella. È di omicidio plurimo l'accusa mossa da chi indaga ai due pakistani fermati dopo la morte di quattro loro connazionali nel Cosentino. Le vittime, carbonizzate, sarebbero state bloccate in un furgone a cui è stato dato fuoco a incastrare i responsabili, filmati di videosorveglianza. Trump furibondo per il ritiro dell'Iran dai negoziati dopo l'escalation israeliana in Libano. Telefonata di fuoco con Netanyahu: sei un maledetto pazzo, tutti odiano Israele ora, gli avrebbe detto costringendolo a fermare l'attacco a Beirut. Teheran: la ripresa delle ostilità è inevitabile. Pesantissimi bombardamenti russi sull'Ucraina. Ucraina nella notte, almeno 17 vittime, tra cui un bambino. Putin è un perdente, l'unica carta che sa giocare è quella del terrore, dice il ministro degli esteri ucraino Sivia. Oltre 700 gli ordigni lanciati da Mosca. Terremoto in piena notte in Calabria, con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. La scossa di magnitudo 6.2 è avvertita anche nelle regioni confinanti, nessun danno segnalato. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassime, mentre Arnaldi, dopo la vittoria al quinto set nella notte contro Tiafoe, sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: PR101 anche oggi, che il 2 giugno presenti qui in Italia, a Milano, in Largo Donegani 1.
1: Oggi più che mai, perché comunque noi siamo degli Stakhanov.
0: Esatto, dei Valery Stakhanov. Il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, e poi un grande comeback.
1: Sì, abbiamo un Diego Petta, il nostro Petthausers, che non vedevamo da mesi, credo.
0: Dall'84 più o meno.
1: Da quant'è che non facevi la regia a noi, Diego? Due mesi.
0: Un paio di mesi, dove, sottolineiamo, sarà stato lui a dire non voglio fare la regia. Quei
1: non
0: due.
1: Mi ricordavo nemmeno che lui esistesse.
0: Invece esiste, vive e lotta insieme a noi, un po' come voi che oggi magari al nord Italia pensavate di fare una bella gita e invece fuori c'è un diluvio universale. Stiamo insieme.

0: I Clean Bandit qui su R101 in questo martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Se non vado errato, non voglio fare subito castronerie storiche. Oggi sono 80 anni, giusto? Perché nel 46 appunto nacque la nostra Repubblica. Infatti ci sono anche un sacco di testimonianze televisive e online, insomma, un grande patriottismo che stranamente lo si riconosce proprio oggi.
1: Ed è per questo che noi abbiamo deciso di fare il nostro consueto gioco del dittatore buono.
0: Chiediamo.
1: Abbiamo l'inno d'Italia?
0: Chiediamo a Diego Petto,
1: perché
0: appunto, l'inno italiano.
1: È una cosa che è nata così, non ci avevo pensato prima, mi è venuta al momento, quindi Diego non mi era pronto, giustamente.
0: È un po' di tempo che non facciamo questa, chiamiamola rubrica, insomma, che ci vede, anzi vi vede, nella condizione di poter finalmente decidere una prima legge che voi andreste ad attuare qualora foste il premier della nostra Repubblica. Tant'è vero che questa rubrica si ispira appunto al Musazzi, alla sua voglia ideologica. Esatto. Di diventare un dittatore buono,
1: assolutamente buono, che pensa agli interessi del suo popolo.
0: Esatto.
1: Quindi qualora voi abbiate la possibilità di poter decidere su questo organo bicamerale perfetto composto da Camera e Senato, ossia il Parlamento, qual è la prima legge che attuereste in questo straordinario paese?
0: Senti, datemi subito una scheda elettorale che voglio votarlo, perché davanti a questo, com'è che l'hai chiamato?
1: Un organo bicamerale perfetto, Camera e Senato e il Parlamento.
0: È incredibile, incredibile. Va bene, voi siete in questa condizione.
1: 9 anni di superiori, dai.
0: Sono serviti.
1: Concedimi 2 perle.
0: Sono serviti. Niente, vogliamo da voi la prima legge che andreste ad attuare. Ma dovete dirla come se foste lì in politica, capito?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Atteggiamento petto in fuori, roba del genere.
1: Per esempio, non so, sulla proprietà privata che è sacra. Queste cose qua, un po' i vostri ideali, ecco.
0: Esatto. Dai, al 331 80 90 101, vi vogliamo qui con noi.

0: Achille Lauro, comuni mortali. Allora, io c'ho un po' quella roba lì, no? Che quando ascolto le canzoni, le note sono sette, non sto parlando assolutamente di plagio. Però ci sono delle canzoni che ricordano molto altre. Questa ricorda tantissimo una dei Green Day.
1: Good Riddance.
0: Good Riddance.
1: Suggeriscono dalla regia.
0: La devo andare a riascoltare.
1: Ma è dei Green Day, Good Riddance.
0: Grande, grande Diego Petta. Vedi, allora, si vede che comunque è regista, mi è DJ, mi è tanto altro.
1: Vedi che ascolta 600 canzoni al giorno.
0: Sarà
1: da 30 anni.
0: È questa! È questa! Capisci?
1: Di Achille Lauro.
0: Sì.
1: Non ci ho fatto caso a quelle di Achille Lauro perché ero fuori.
0: Va bene. Noi invece stiamo parlando con voi della condizione di essere per un giorno appunto a capo dello Stato. Oggi, in questa giornata festa della Repubblica, vi diamo la possibilità di decidere una legge.
1: Una legge, la prima che attuereste in questo paese.
2: Vai, sentiamo. Ciao a tutti, sicuramente io darei delle pene non severe ma severissime a tutte le persone che maltrattano gli animali.
0: Giusto.
2: Perché ultimamente stanno accadendo veramente episodi disastrosi e crudeli e vedo che comunque non viene attuata nessuna pena. Ciao a tutti, ben Sabri.
0: Sai che a tal proposito ho letto di una notizia stamattina, io non lascio mai al caso, commento sempre in modo molto diretto determinate cose. Cioè, non ricordo in quale città d'Italia, alcune persone si lamentavano perché su questo autobus l'autista era solito portare il suo cagnolino per non lasciarlo a casa tutto il giorno.
1: Giusto.
0: La gente si lamenta.
1: Ma dico,
0: io ti prendo a calci nel sedere.
1: Ma
0: scendi tu, ma cosa vuoi?
1: Le persone che maltrattano gli animali dovrebbero essere portati direttamente in tribunale senza nemmeno avere il diritto dell'avvocato di difesa.
0: D'accordo!
3: Allora, la prima legge che metterei sarebbe di diminuire tutti gli onorevoli, i senatori, senatori a vita non servono a niente. E calargli veramente un bel po' di stipendio, forse qualche soldo in più sia loro che al Presidente della Repubblica, perché poi lui non spende mica soldi. Penso che parecchi soldi resterebbero allo Stato italiano. Ciao belli.
1: E posso aggiungere? Passare da chi ha un partita IVA regime normale dal 40% di tasse al 15%, come forse.

0: Moonraker qui su R101 alle 12:21. Vi abbiamo messo nella condizione, attraverso la nostra rubrica del dittatore buono, di decidere una legge qualora voi foste a capo del governo.
1: La nostra Valentina da Potenza suggerisce una nuova legge: divieto di matrimonio.
2: Forte.
0: In molti casi risparmieresti fatiche e soldi da spendere, sia all'inizio sia quando vai a concludere. Insomma,
1: potresti fare una festa grande di tipo compleanno e basta, no?
0: Sì, si potrebbe fare una cosa del genere. Io sono l'ultima persona che può parlare in tal senso.
1: Tu hai dato.
0: Esatto, e per fortuna ho fatto anche parkour. 331 80 90 101, la vostra prima legge qualora foste a capo del governo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Lavorare da casa sembrava un sogno.
2: In smart working mi trovo veramente bene.
1: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
3: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
1: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
4: A buon'ora!
5: Dai, dai, dai, dai, dai.
1: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Radio Trailer.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
16: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
23: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
24: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
25: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
26: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
27: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag zero, salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più.
29: 1, 2, 3, let's go!
1: altro.
2: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
4: Ah, però!
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Ah, però!
3: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Think About The Way di AC/DC qui su R101. Posso dire una cosa tipo gli speaker anni 90? Perché in quegli anni lì parlavano un po' tutti con questa voce, così, no? E ti dicevano frasi che sapevano tutti, ma c'era un po' quella voglia di menarsela in onda e dire la voce che si nasconde dietro gli AC/DC è quella di Alexia. E questa roba qui era la radio degli anni 90. Cioè oggi fa strano enunciare una roba che sanno anche i muri.
1: Ma tu negli anni 90 non facevi radio.
0: Ho capito, vabbè, tutto questo vecchio. No, io ho iniziato
1: più di 20 anni.
0: Ho iniziato nel 2005.
1: Vedi, comunque è lì, cioè,
0: 21 anni, ragazzi.
1: Eri più vicino agli anni 90 che ai giorni.
0: Ma sono anche più vicino alla morte, se vado a guardare comunque. Superato i 40 da un po'.
1: E dittatori buoni.
0: Esatto, è di quello che stiamo parlando. Dell'idea di darvi la possibilità di decidere una legge qualora voi foste a capo del governo.
2: Se fossi a capo del governo, la primissima legge che farei è congedo di maternità, paternità uguale per tutti, indistintamente.
1: Bello.
0: Ok, perché ad oggi io non ricordo come funzioni. Forse in Italia dovrebbe essere un 6+3. La mamma si intende, il papà credo,
1: più di 6.
0: No, 3+6 dovrebbe essere. Poi da lì hai l'allattamento.
1: Allora, il nostro Diego
0: Diego è l'unico
1: Diego
0: che ha fatto parole.
1: Diego è l'unico che ce lo può dire. Ce lo dici fuori onda. Ce lo dici fuori onda. Diciamo dopo.
0: Perché okay, sennò sembriamo veramente dei peracottari. Cosa che tra l'altro
1: prego.
3: Io invece darei uno stipendio alle casalinghe. Perché pensiamoci bene, cioè fanno un lavoro con i figli, con la casa, fanno trovare tutto sistemato e meritano uno stipendio. Ciao.
1: Io sono assolutamente d'accordo. Però bisogna verificare che comunque il lavoro da casalinga venga poi fatto.
0: Sai qual è il bandolo dalla matassa? Sono d'accordissimo anch'io. Ma chi lo dà? Cioè, chi lo elargisce?
1: E come le pensioni.
0: Come le pensioni?
1: I lavoratori vengono tirati fuori dalle nostre tasse, si danno. E certo, i lavoratori, chi le pensioni, chi le dà, le stiamo dando noi agli anziani.
0: Quindi
1: no?
0: Dare qualcosa di riconoscimento alla casalinga, ma che venga estratto appunto dalle tasse. Anche perché
1: dalle
0: noi paghiamo.
1: Tasse che versano i politici, però.
0: Veramente.
1: Perché comunque loro prendono fior fior di milioni. Fior fior di quattrini.
0: Fior fior di quattrini. Va bene, dai, se vi va, continuate voi. Facciamo un altro giro di leggi. Qualora voi foste a capo del governo, mai come oggi ci sta, essendo la festa della Repubblica. 3-3 1-80-90-101.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli e Giuli, questa domenica qui su R101, pur essendo oggi un martedì, ma un martedì di livello, perché il 2 giugno, festa della Repubblica, noi presenti, il Musazzi, Fabio De Vivo, mentre si continua ancora a parlare di quello che è il dittatore buono che è dentro di noi.
2: Una rubrica straordinaria qua ai Bonazzi di R101. Voi siete i protagonisti e appunto ci state dicendo la prima legge che attuereste in questo paese.
3: Ciao, sono Gianni da Parma. Ciao. E insieme ai miei due bimbi, Martino e Tommaso, abbiamo pensato che vorremmo che ogni comune italiano avesse l'obbligo di dedicare una parte del suo territorio a alberi o comunque spazi dedicati alla vegetazione.
1: Ma quello ci sta sotto un punto di vista anche di riscaldamento del suolo, cioè tu più riempi le strade di verde e meno riscaldamento ci sarà.
2: Comunque penso che ci sia una legge di questo tipo, che ogni città dovrebbe avere comunque un certo...

0: insieme su R101, Neil Horan, Dino Party, lui che è stato peraltro intervistato da Phil Grondona, esatto. Appunto qui su R101, intervista peraltro, se non vado errato, presente anche appunto sul nostro sito.
1: Nostra pagina di sicuro, Instagram, che mi è capitato proprio ieri.
0: Ah, l'hai scanalato?
1: Sì, vedi.
0: Vediamo? Eccolo!
1: Sì, vedi.
0: Neil Horan.
1: Vedi, c'è il mio like, come in tutti i post che mette la radio.
0: Ho notato, ma lì si vede l'aziendalismo, secondo me.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco del

0: imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella la valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ah, sei balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Super conveniente Natale.
9: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
10: La canzone che la canzone che ti fa stare bene.
11: C'è una canzone che arriva ogni ora qui su Area 101, dove i pieni poteri decisionali ce li avete solo voi.
12: Sai che questa canzone qua che sta per partire mi ricorda le giostre di Barbaiana. Barbaiana è una frazione di Lainate, in provincia di Milano. Giuro, quando ero bambino al Barbaiana, alle giostre, c'era sempre questa canzone.
11: Ma roba di Tagadà, quel mondo là.
12: Cacci in culo, la roba lì.
11: Roba di prendo questioni con i ragazzini, mi metto a fare la boxing machine.
12: Però era la versione remix, quella che mettevano i giostrai.
11: Sai che tra l'altro ancora oggi ho 44 anni, se mi mettono davanti a una boxing machine prendo questioni con i ragazzini perché voglio vincere io.
12: I pugni.
11: Che schifo.
12: Io non l'ho mai fatta, risdo un pugno a quel coso lì, mi spacco il gomito.
13: C'è? La canzone che mi fa stare bene è In alto mare, Loredana Bertè.
11: Dai, pezzaccio comunque questo qui, che effettivamente è stato rifatto qualche tempo fa, forse boh, 15 anni fa.
12: Sì, le giostre andavo che avevo 15 anni.
11: Esatto, esatto, va bene. Dai, Loredana Bertè qui su R101, quella originale, In alto mare, l'ascoltiamo, è la canzone che ti fa stare bene.

0: In alto mare, Loredana Bertè, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi attraverso il 331 80 90 101. Ad ognuno appartiene un ricordo, ad esempio a te questa canzone ricorda le giostre di Barbaiana.
1: Barbaiana, sì, che è una piccola frazione di Lainate, appunto. Ma Lainate è famosa per chi abita a Milano, perché comunque c'è l'ingresso del casello, diciamo.
0: Esatto.
1: C'è la tratta autostradale per Varese, Lainate Varese.
0: Comunque sai che ognuno di noi effettivamente ha avuto quella roba lì delle giostre, no? Anche io, cioè quando ero piccolo, io ho avuto due momenti. Quando ero piccolo, la villa comunale di Portici, appunto, ci andavo con mio padre, mi portava ogni volta
1: che
0: mi faceva fare
1: le giostre.
0: Sì, okay. Ma poi il momento dell'adolescenza, perché cercavo di tacchinare le ragazzine facendo vedere che ero bravo sul tagadà. E questo accadeva invece a Marina di Camerota, nel Cilento.
1: Comunque è un talento quello, un talento che io non ho mai avuto, perché capisci?
0: Dovevi guardare fisso,
1: capito?
0: Da qualche
1: parte.
0: Ma
1: io ti ho detto come ero fisicamente a 15 anni, 13 anni. Ero veramente una scorreggia, capito? Che camminava.
0: Però potevi volare a quel punto. Gli Ex Ambassadors, questi Renegades su R101.

0: R101 accade ogni giorno che noi siamo qui in onda su R101 da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio. Il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra.
1: L'appuntamento che si rinnova ogni giorno, appunto, da mezzogiorno alle 14, l'hai appena detto.
0: Sì.
1: E allora ringraziamo Diego Petta, la regia, che è qua a garantirci della sua presenza.
0: A garantirci qualità.
1: Garantirci qualità e garantirla, esatto, a voi che ci ascoltate.
0: Noi ci mettiamo il nostro, ma poi Diego Petta ci mette qualità e voi ci mettete un po' la visione d'insieme di cui noi abbiamo bisogno.
1: E anche tanta partecipazione. Vero. Che ci servirà copiosa tra poco.
0: Tra poco, perché giochiamo, così come facciamo ogni giorno, un gioco sempre diverso. Il nostro bello è che tante volte ci dimentichiamo dei giochi che facciamo e oggi ne abbiamo uno che rispolveremo dopo un mesetto circa.
1: Qual è? Lo scoprirete tra poco.
0: Bastille!

0: Bastiglia, Pompei, qui su R101 alle 13:07, noi pronti a giocare così come facciamo ogni giorno nei buonazzi di R101. Ho fatto uno scatto, scusate.
1: Ma perché, niente. Stiamo per giocare a Strofage.
0: Strofage anticipata comunque da quella che è la sigla storica di Sanremo, quella che ha campeggiato per decenni. Ma in cosa consiste questo Strofage?
1: Strofage è un gioco semplicissimo. Noi vi leggeremo tre mini frasi appartenenti appunto ad una canzone e voi dovrete dirci il titolo di questa canzone e riconoscerla.
0: Quindi le frasi le enunci tu?
1: Le enuncio io.
0: Ok,
1: sì.
0: Perfetto.
1: Allora, le tre frasi sono: la conosci già.
0: A me? Lo chiedi?
1: No.
0: Ah.
1: No, è il nostro cantautore.
0: Ah, pensavo se conoscessi già la canzone. No.
1: Duro il cuore e non andare via. Queste
0: Benissimo.
1: Sono le tre frasi appartenenti appunto a questa straordinaria canzone.
0: Dai, di nuovo al volo, quali sono?
1: La conosci già. Duro il cuore, non andare via.
0: Va bene, voi dovete cercare di indovinare al 331 80 90 101. Considerata la giornata uggiosa, molto uggiosa, qui a Milano possiamo promettere in regalo un fenicottero rosa per andare in giro.
1: Beh, ci sono qua a Milano i fenicotteri rosa,
0: No, ma di gomma intendo.
1: Ah, materassini,
0: esatto.
1: Pensavo quelli veri.
0: No, quello non mi sentirei mai. Quello di gomma eventualmente possiamo organizzarci. Cercate di indovinare e fatelo appunto al 331 80 90 101 con la vostra voce. Sbaglia.

0: Harry Styles con American Girls qui su R101 alle 13:15 insieme in questo martedì 2 giugno, giornata di festa per tante persone da non dimenticarsi mai, però no. Coloro che lavorano
1: e stiamo, no, noi stiamo lavorando
0: anche,
1: quindi non dimenticatevi di noi, grazie. Stiamo giocando a Strophage.
0: Esatto.
1: Le tre mini frasi appartenenti appunto alla canzone che state cercando di indovinare sono:
0: vai.
1: La conosci già, non andare via, duro il cuore.
0: Ok, sono tre frasi racchiuse appunto in una canzone italiana, peraltro
1: una signor canzone
0: di un certo livello.
1: Certo livello, altissimo.
0: Chi è? Che canzone è?
2: Ciao Bonazzi, è Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni.
1: No, mi dispiace. Non è Passerotto non andare via. Passerotto non andare via.
0: No, non è quella. Allora, dovete cercare di indovinare voi, buttarvi, così come ha fatto anche la nostra amica. L'importante è farlo al 331 80 90 101.
1: Senza te morirei.
0: Vai, ce n'hai ancora.
1: Senza te scoprirei.
0: E ora invece Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus con Secrets qui su R101, mentre stiamo giocando nei Bonazzi a Strofage, un gioco semplicissimo.
1: Sì, le tre mini frasi appartenenti appunto alla canzone sono queste: la conosci già, non andare via, duro il cuore.
0: Che cos'è?
2: Volami nel cuore di Mina.
1: No, non è volami nel cuore di Mina.
0: No,
1: mi dispiace,
0: no.
1: Ma grazie per averci provato.
0: Cerco di intuire da Diego Petta, ma sono arrivati dei messaggi con...
1: Abbiamo qualcuno, un sagace ce l'abbiamo.
0: Vabbè,
1: male, va.
0: Dopo metteremo...
1: La musica italiana è salva, allora.
0: Meno male. Dopo metteremo anche i messaggi giusti, ma voi continuate a provarci al 3 1 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
19: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
20: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
21: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Just a Yellow Lemon Tree. Qui su R101 Fool's Garden, alle 13:27 minuti, mentre giochiamo a Strophage.
1: Strophage, andiamo anche a dare la soluzione di questa canzone, appunto, che state provando a indovinare tramite queste tre mini frasi appartenenti al suo testo. Uno,
2: sono Loredana da Palermo. Secondo me la canzone è Dait Fiba, Regina di Cuori.
0: Regina di cuori intuita, e comunque no, attraverso queste tre frasi che dicevi essere:
1: la conosci già, duro il cuore, non andare via. Che canzone è?
3: Ciao, secondo me la canzone è Pezzi di vetro di De Gregori. Grazie.
4: La canzone è inconfondibile, Pezzi di vetro di De Gregori. Un bacio dalla Romagna, ciao.
1: Però andiamo a snocciolare un attimino per verificare la veridicità di questo nostro gioco.
0: Esatto. Sentiamo.
1: Quindi la conosci, del discorso, la conosci già, ok. Uh-huh. L'acqua corrente. Poi abbiamo duro il cuore, ce l'abbiamo.
5: Un sesso di ramo duro il cuore.
0: Ok. E poi la terza?
1: Non andare via.
5: Ti prego, non andare via.
1: Pezzo straordinario che inizia così.
5: L'uomo che cammina sui pezzi di vetro. Dicono va due anime.
1: Ma è una canzone straordinaria. Tra l'altro questa canzone qua è degli anni 75, mi sembra.
0: Il grande cantautorato italiano.
1: 75 vuol dire che ha quanti anni?
0: 55 ne ha 51.
1: Questa canzone qua ha 51 anni e 51 anni esatti. Noi siamo qua a giocarci insieme in re. Vuol dire che proprio De Gregori sa fare il suo mestiere.
0: Guarda, si può quello, dire questa cosa. Su quello sento di metterci la mano sul fuoco. Vabbè, c'è Elisa qui su R101. Se piovesse il tuo nome.

0: The Weeknd Dancing in the Flames, alle 13:35 minuti qui su R101 con il Musazzi, Fabio De Vivo, momento argomento ascensore, no?
1: Sì.
0: Perché io continuavo a guardare fuori qui da Milano, largo Donegani 1, ragazzi.
1: È notte.
0: Sembra esserci l'eclissi solare.
2: È buio a Milano.
0: Cioè, io comprendo che comunque, e qui è proprio ascensore, il tempo non sia più lo stesso, le mezze stagioni non esistano più.
1: Comunque stiamo
0: il
1: anche
0: tempo
1: dando,
0: impazzito.
1: Stiamo anche dando delle nozioni, magari a chi è a casa in questo momento, non ha ancora alzato le tapparelle perché oggi è festa.
0: Alle 13:36.
1: Dipende uno cosa ha fatto ieri
0: ma
1: sera.
0: Ma neanche quando facevo gli after.
1: Ci sente, ci sta ascoltando. Magari è l'occasione per dire vabbè, torno a letto, capisci?
0: Oppure l'occasione per farci scattare un po' di invidia, no? Dalle vostre parti, che so io, il tempo è migliore. Qua sembra esserci il delirio più assoluto.
1: Ma non è bellissimo questo tempo qua? E poi stare a casa a guardare solamente tipo 7 film di fila.
0: O se 14 febbraio, siamo a giugno.

0: Valentina Turchetto, meglio conosciuta come Mew, e questo è il suo nuovo singolo, si chiama Vaffa Amore. Vaffa e basta. Cioè,
1: però Vaffa Amore, secondo me, è grande fantasia nel titolo. Cioè, nel senso, non sono ironico, è caratteristico, Vaffa Amore.
0: Sì, perché
1: c'è amore e insulto, capisci?
0: È il concetto del ti amo, ma un po' ti odio.
1: Esatto, un po' come ti amo per tutta l'estate, ti odio, ti ho dato la vita. Te ricordi?
0: Sì, perché io sono stato coprotagonista del video di Paolo Meneguzzi.
1: Paolo Meneguzzi era. Tu eri in questo video?
0: Ero in questo video,
1: vado
0: spero
1: subito,
0: non ci sia più su YouTube, perché
1: subito a cercarlo.
0: Mamma mia.

0: Avete già scelto la vostra prossima meta? Che sia un'isola selvaggia o una spiaggia dorata, arrivarci è un gioco da ragazzi. Con Traghetti Lines avete tutto il mare a portata di mano.
1: Un solo sito e 2500 rotte in tutta Europa e Nord Africa a confronto. Niente giri a vuoto, solo la sicurezza di trovare e prenotare la soluzione perfetta per voi. Preparate le valigie, a volte basta un click per sentirvi già in vacanza.
0: Chi viaggia per mare, naviga Traghetti Lines.
2: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Il pomeriggio da noi è solo good time. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Allora, su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: Ce l'ho.
2: Round, round, baby, round, round, send you melody. No,
0: non è quella. Perfetto. C'è un run di mezzo. Ma la canzone appena l'ascolti, fidati, te la ricordi, perché rimembra un po' quei film italiani comici degli anni Ottanta.
2: Allora non vedo l'ora di sentire chi l'ha richiesta.
0: Sì, non vado errato, Fratelli d'Italia.
3: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è Run to Me di Tracy Spencer, dall'estate del 1986. Ciao Simone da Modena.
0: Senti il pezzaccio. O Fratelli d'Italia o Scuola di Ladri. Io sono appassionato di film lì, quindi insomma qualcosa mi ricordo.
1: Sai che...
0: Cosa?
1: Non lo so. Non mi sovviene nulla.
0: Tracy Spencer.

0: Money di Tracy Spencer qui su R101, canzone che ti fa stare bene, sì, che è stata colonna sonora di Scuola di Ladri con Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Lino Banfi.
1: Scuola di Ladri, sì.
0: Sì, sì. Allora, tu prima hai detto che bello sarebbe in una giornata del genere non fare nulla, stare a casa, sì, perché fuori piove, quantomeno qui al nord Italia. Tutto ciò ha un nome.
1: Come si chiama?
0: Si chiama Domenica la Francese.
1: Bella, che bella marsigliese questa canzone. È l'inno francese?
0: Sì, ah, sì, no, sì, ma non era un quiz. Comunque, Domenica la Francese, perché è proprio un inno alla slow life. Cioè, praticamente quella roba di svegliarsi al mattino, non avere impegni e prendersi tutto con molta calma. Fare colazione tardi, sbattersene di vestirsi, mettersi lì sul divano e guardare 18 film. Tutto senza quell'ansia del non essere produttivi.
1: Hai descritto perfettamente la mia vita negli ultimi 3 anni. Tranne da gennaio in poi, perché appunto sono in radio ogni giorno da mezzogiorno alle 14 con te.
0: Comunque, Domenica la Francese. Tu quando ti diranno cosa hai fatto oggi? Ho fatto una Domenica la Francese.
1: Una Francese, una Marsigliese.
0: Capito?

0: Enjoy the music.
1: Superstar, che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Super Big qui su R101 Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, per andare a chiudere questa puntata un po' di festa dei buonazzi di R101. Noi presenti, ma anche voi, in tantissimi, magari non a lavoro, ci avete guardato dal 67 in TV.
1: Oggi sicuramente, perché tanti sono a casa per festeggiare questi 80 anni di Repubblica Italiana.
0: Vero, vero, vero. Chi arriva?
1: Arrivano Melita Tognolo e Marco Santini con il pomeriggio da voi è solo Good Times.
0: Esatto.
1: E Diego Peta lo ringraziamo per aver comunque celebrato questa arte che è la regia.
0: Esatto.
1: Dio piacendo, ci vediamo, sentiamo domani da mezzogiorno alle 14. Grazie per l'attenzione, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il volo delle Frecce Tricolori ha chiuso a Roma la tradizionale parata del 2 giugno. Nel messaggio indirizzato alle Forze Armate, il presidente Mattarella ha scritto: quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. La Premier Meloni afferma: libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi. Medio Oriente, non si fermano le operazioni israeliane in Libano del Sud, nonostante le rassicurazioni fornite da Netanyahu a Trump nella drammatica telefonata tra i due leader sul conflitto in Medio Oriente. Una persona è stata uccisa in un attacco di droni israeliani con un'auto a Ansar. La flessibilità per gli investimenti dell'energia prevede la possibilità di chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL deroghe fino a 1,03% massimo l'anno per il triennio 2026-2028 e per un massimo cumulato dello 0,6%. I nuovi investimenti dovranno essere temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili. Ucraina, è sempre più drammatico il bilancio degli intensi raid russi della scorsa notte sul paese, che hanno provocato almeno 18 vittime e 100 feriti. Il presidente Zelensky afferma: c'è bisogno dell'aiuto americano nella fornitura di missili Patriot. La cronaca: due pakistani fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti loro connazionali a Mendolara in Calabria. Gli investigatori risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Chiudiamo con lo sport: storica impresa per l'Italia del tennis. Per la prima volta tre azzurri accedono ai quarti degli internazionali di Francia. Cobolli domani incontrerà Agassin, suggestivo derby azzurro invece tra Arnaldi e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: pomeriggio a tutti amici del Good Times, eccoci qui, 14.02, Marco Santini,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Melita Toniolo con voi fino alle 16 insieme a Michelino in regia, ragazzi. Buona giornata a tutti, buona festa.
1: Beh,
0: e buon sole.
1: 2 giugno, ragazzi.
0: Una giornata meravigliosa.
1: Auguri
0: come questa.
1: Alla Repubblica Italiana, 80 anni, bella come il sole, bella, bella come l'ottantenne che ho conosciuto ieri sera.
0: Ah, pensavo come il sole che c'è oggi,
1: no,
0: a Milano.
1: No, no, perché non c'è appunto. Però ieri sera stavo in una festa per i 50 anni, insomma, di matrimonio,
0: sì,
1: di questa mia zia, e ho incontrato un ottantenne, una donna 85enne, meravigliosa, questi capelli bianchi, queste collane d'oro, meravigliosa.
0: E ci stanno guardando magari sul canale 67 del digitale?
1: La signora Gina, la
0: saluto. Salutiamo.

0: Iglesias su R101, alza il volume della radio, in buona sostanza ci dice e vi dice di fare questo. Enrique Iglesias qui con noi, Meli e Marco, il Good Times, e ovviamente io ho detto pronti via così, che ieri sono stato a questo 50esimo dei miei zii, no? Di matrimonio, sì. 50 anni di matrimonio, tra l'altro ho anche chiesto ma come si fa a stare insieme 50 anni?
1: E non ti hanno risposto.
0: Sì, e come sì. No, il marito della signora Gina di sì. 80 anni, come la festa della Repubblica di oggi, me l'ha detto, per stare insieme 50 e più anni bisogna almeno due volte al giorno fare l'amore.
1: Che allora, meraviglia, i termini, 80 anni.
0: I termini che ha utilizzato ovviamente non sono questi, no? Però è stato molto divertente sentire queste cose. E tra l'altro
1: sapere anche insomma che funziona tutto alla grande, 80 anni.
0: Beh, quello è meraviglioso, infatti arrivarci. Il tema di oggi sarà proprio il matrimonio, sia per la polemica che arriverà tra un'oretta, ma sia per la domanda che vi stiamo per fare al 331 80 90 101.
1: E infatti la domanda è proprio questa: qual è quella scusa che avete utilizzato per non andare ad un matrimonio? Adesso devo dire la verità, a me non capita spesso di essere invitata al matrimonio, forse perché ho tutte amiche insomma abbastanza
0: libere,
1: oppure comunque
0: come le rondini
1: come me sì. Oppure insomma che stanno insieme già da tanti anni e non si sposeranno mai, ma
0: oppure
1: sicuramente
0: c'è anche chi non si decide di non sposarsi,
1: come me, sempre
0: esatto,
1: io
0: sì, sì.
1: E sono sicura che i nostri amici che ci stanno ascoltando avranno qualche scusa da raccontarci,
0: sì. Se
1: no?
0: Vuoi ti dico la mia.
1: Tu hai avuto
0: sì,
1: già
0: lo dico tranquillamente senza nessun problema, tanto gli amici
1: lo sanno.
0: Sono finiti, no, quelli che si sposano finiti. Ho usato più e più volte in determinate situazioni:
1: lavoro.
0: Guarda, purtroppo ho una serata in discoteca, guarda, purtroppo devo fare,
1: cioè,
0: quell'evento
1: e uno
0: là.
1: Rinuncia al matrimonio per una serata in disco.
0: È successo, un grande evento, una grande importante serata in disco. Sì, sì, e quindi insomma, me la cavavo così e loro hai ragione. Dai, magari passi dopo per una fettina di torta. Dai, forse vediamo, non
1: io
0: lo
1: dico
0: so.
1: Sempre questo: no, il mio direttore non vuole.
0: Sì,
1: che poi non è proprio neanche una scusa, nel senso.
0: 331 80 90 101, quindi tema matrimoni, la scusa che avete utilizzato per non andare a un matrimonio, diteci.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway, R101, il Good Times con voi in questo martedì 2 giugno di festa. Vi abbiamo fatto una bella domanda: qual è quella scusa che avete utilizzato per non andare ad un matrimonio? Perché abbiamo lanciato questa domandina?
1: Perché alle 15, come tutti i giorni, lo spieghiamo soprattutto per i nuovi ascoltatori, arriva la polemica, si chiama proprio così questo momento, e ci occuperemo di un matrimonio molto famoso che avverrà il prossimo 3 di luglio, ma non vi diciamo.
0: È il mio, signori, è il mio.
1: Cominciamo a sentire voi, vai.
2: Io sono stata proprio stronza, ho proprio detto fa caldo, non vengo al tuo matrimonio a luglio. Ma sai, non viene nemmeno mio papà. Appunto, non viene lui, non vengo nemmeno io. Questa è stata non la scusa, la verità.
0: Però bella chiara lei,
1: ma a volte, sai che forse ha ragione lei, a volte senza girarci troppo intorno alle cose, è giusto dire le cose come stanno.
3: Ciao ragazzi, sappiate comunque che anche se non si va a un matrimonio ma si è invitati, il regalo lo si deve fare lo stesso, non ci si scappa molto.
0: Ciao, ma non ci penso proprio.
1: È la regola numero uno.
0: Che si fa lo stesso?
1: Che non si fa!
0: Non ci vengo perché non si deve fare. Ma
1: cioè,
0: non esiste.
1: Poi dipende, insomma, da cosa? Ma da tante cose, non lo so.
0: Vabbè, raccontateci la scusa che avete utilizzato la scusa che avete utilizzato per non andare ad un matrimonio. Non andare. Intanto ci ascoltiamo lui che ci fa sempre ballare. Saif, tu mi piaci tanto. Eccola qui su R101.
4: Tu, figlio di un muratore.

0: Saif su R101, tu mi piaci tanto e ci piacciono tanto anche i vostri messaggi a tema matrimoni. Stiamo chiedendo di dirci la scusa che avete utilizzato per non andare a un matrimonio e Martina scrive: una volta ho risposto a questa persona che ero già stata invitata ad un altro matrimonio e quindi non potevo andarci. Preciso, semplice ma efficace.
1: Molto.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio malto.
14: Birra, cucina e felicità.
12: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
15: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101, la musica, chi vi tiene in compagnia anche in questo giorno meraviglioso di festa, e tutti voi che al 331 80 90 101 ci state raccontando tutte quelle scuse che avete utilizzato per non andare ai magici matrimoni degli
1: non
0: amici
1: andare,
0: non solo.
1: Non andare non ai matrimoni, andare. Questo è il tema della domanda, perché poi tra meno di mezz'ora c'è la nostra polemica. Parleremo proprio di un matrimonio che si celebrerà il 3 di luglio in quel di New York, e poi insomma capirete il tema di oggi della nostra polemica. Intanto però sentiamo voi.
2: Allora, ero stata invitata al matrimonio della sorella di un mio amico, con la quale insomma avevo una conoscenza ma non un'amicizia insomma molto intima.
1: Sì.
2: E siccome era un periodo in cui andavo all'università, mi ero dedicata allo studio e quindi avevo detto che avevo un esame lì a pochi giorni e quindi non potevo andare. Il regalo l'ho fatto comunque, più piccolo, ma comunque sì, l'ho fatto, anche perché non mi andava proprio di andare al matrimonio, cioè non è il discorso del regalo. Qualcosa di piccolo, ma comunque gliel'ho fatto.
0: Bel portachiavi.
1: Vabbè, insomma, quello che conta è
0: il pensiero.
1: Però ci sono tanti buoni motivi, ci scrive qualcuno, per non andare a un matrimonio, soprattutto giustamente se non è un tuo strettissimo amico o non è una persona a cui tu tieni particolarmente. Per poi, diciamocelo chiaramente, cioè è anche un costo economico oggi partecipare a un matrimonio. Ma anche se fosse quello di un tuo amico, io leggo, sento di cifre, ragazzi, monster, nella ipotetica bustina, ammesso che qualcuno voglia la busta, ci vanno tanti soldi.
0: Tanto poi si lasciano, quindi.
1: Sì, al netto di quello, però tu devi calcolare che se tu vai in coppia sono minimo, mi dicono, 500 euro.
0: Eh sì, e lui probabilmente ne sa qualcosa, Tommaso Paradiso, perché anche lui tra pochissimo si sposerà, ragazzi.
1: Pensavo...
0: Si sposerà.
1: Okay,
0: e canta così, non avere paura, neanche del matrimonio.

benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù

0: Benson Boone, Mystical Magical R101 14:37, 2 giugno Festa della Repubblica, il Good Times presente con Melite e Marco, Dieghito in regia e ovviamente voi che ci state un po' dicendo le scuse che avete utilizzato per non partecipare a un matrimonio, messaggi anche scritti, e ne leggiamo uno, Meli?
1: Sì, per non parlare di quando ti invitano ad un matrimonio in posti esotici. Già. Dove dovresti spendere pure i soldi del volo e dell'alloggio. In effetti è vero, ma Santini sarà uno di quelli che si sposerà all'estero.
0: No,
1: meraviglioso.
0: No, e ancora no.
2: Io invece ho dato la colpa al compleanno di mia madre che festeggiava 50 anni.
0: Vedi?
2: Che era il giorno prima rispetto al matrimonio, che tra l'altro si sarebbe tenuto di pomeriggio.
0: Grande.
2: Però ho detto no, mia madre festeggia il compleanno. E non lo festeggia di venerdì, festeggia di sabato.
0: Ha ragione.
2: Bugia. Sì. Però il regalino gliel'ho fatto, un pensierino.
1: Vabbè, bravo però. Bravo,
0: bella questa scusa per non partecipare. Il compleanno di mia mamma. Poi, insomma, si sa che per noi italiani la mamma è sempre la mamma.
1: Io, stalker come sono, sarei già andata a vedere se era una scusa oppure no. Sarei andata su Facebook a vedere il giorno della madre, le foto taggate.
0: Hai un sacco di tempo libero,
1: un sacco di tempo
0: da perdere.
1: Anche durante il matrimonio.
0: Va bene, amici, continuate a mandarci le vostre scuse che avete utilizzato per non partecipare a un matrimonio, 331 80 90 101, ma nel frattempo c'è una bella novità.
1: La nuova DJ Axe, Hippie, Yo, però anche no. 1, 2, go!

0: anche no, la nuova DJ Ax e le vostre scuse che avete utilizzato per non andare ai matrimoni.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Io ho risolto alle origini, nel senso che ho abituato tutti amici e parenti che non partecipo ai matrimoni.
2: Ecco.
1: E quindi cioè, non ho questo problema.
0: Hai capito?
2: Risolta così. Risolta così.

0: Infinity. Scoprilo, è gratis.
1: Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: R101 e come sempre arrivano le canzoni che ci fanno stare bene, le vostre.
1: Gianluca da Torino, per la canzone che mi farebbe star bene vorrei sentire Sussudio di Phil Collins.

0: Phil Collins su studio R101 14:49. Wow. La canzone che ti fa stare bene, come sapete, come sanno ormai tutti, arriva ogni ora solo qui su R101, quindi continuate a chiederci le vostre canzoni, quelle del passato, per farci insomma stare bene.
1: Oh, abbiamo parlato di scuse non andare in matrimonio, scuse che avete utilizzato voi al 331 80 90 101, non a caso, perché tra 10 minuti sta per arrivare, chi ci segue lo sa, qui nel Good Times tutti i giorni, la nostra polemica. E ci occuperemo, amici, di un grande matrimonio che finirà su tutti i giornali e su tutti i siti, che avverrà il prossimo 3 di luglio in quel di New York. E c'è appunto questa notizia che sta rimbalzando da qualche giorno, perché i diretti interessati hanno fatto una scelta a proposito del loro matrimonio.
0: Assurda,
1: discutibile, dipende. Sarà come sempre.
0: Io non vado, te lo dico già.
1: Va bene, sarà come sempre compito vostro dirci cosa ne pensate e da che parte state al 331 80 90 101. Con calma ci arriviamo, intanto la musica, Lost Frequency, e fa così. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: 10 in punto, sempre qui su R101, la radio che vi fa stare bene con questo programma, il Good Times, insieme a Melita Toniolo, Marco Santini, Diego in regia, tutti voi che state magari anche festeggiando gli 80 anni della Repubblica, perché oggi insomma, è un grande giorno di festa, e la nostra immancabile polemica che sta per arrivare.
1: Abbiamo parlato già nella prima ora di matrimoni, appunto perché la nostra polemica verterà proprio su questo argomento. Parleremo di un matrimonio che sta per arrivare,
0: senti,
1: la polemica
0: galoppa.
1: Esatto, la polemica che galoppa per tutti gli amici di R101, e tra pochissimo insomma vi spiegheremo per bene
0: un grande matrimonio di quelli patinati, 3 esatto. luglio, New York, insomma questo grande evento. C'è stato anche il matrimonio di Dua Lipa qualche giorno fa, poi ci sarà la festa a Palermo, ma questo è un altro matrimonio, tra un attimo spieghiamo tutto.

0: I fan, we are young, R101, la nostra polemica è arrivata alle 15.05 ed eccola qui. La polemica sul no più uno al matrimonio di Taylor Swift. Il motivo? La presunta discriminazione delle amiche single a cui sarebbe stato negato il più uno sull'invito, cioè un accompagnatore. Una fonte anonima ha confidato ad un giornale di essere furiosa perché il suo invito non permette di portare nessuno, neanche un accompagnatore. Non posso avere un accompagnatore perché sono una donna single. E lei dice, cioè, cosa dovrei fare? Andare da sola? Sarebbe troppo imbarazzante. Non credo che andrò a questo matrimonio di Taylor perché non voglio andarci da sola e non sono sicura di conoscere molte persone lì, mi sento un po' in imbarazzo. Se la coppia non permette di portare un accompagnatore, tale regola dovrà valere anche per gli uomini single, non solo per le donne. Allora perché tutti i titoli di giornale si riferiscono solo alle donne? Chi lo sa, polemica all'interno di un'altra polemica.
1: Vabbè, insomma,
0: secondo me.
1: Quindi stiamo parlando del matrimonio di Taylor Swift, che sarà il 3 di luglio, e di questa regola che loro, lei e il suo prossimo compagno, hanno, diciamo, deciso di mettere, cioè lo stop al più uno, cioè tu se sei single non ti puoi portare l'accompagnatore, cioè qualcuno che, insomma, ti...
0: Un altro amico, un'amica.
1: Un amico che ti dia una mano, insomma, in certe situazioni.
0: La compagnia.
1: Sì, la compagnia. E tante sue amiche dicono, vabbè, vorrà dire che non parteciperemo.
0: Giusto.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Posso dirla?
0: Sì.
1: La dico?
0: Sì.
1: Io sto con Taylor Swift.
0: Ma ti guarda, non avevo dubbi.
1: Ma perché? Ha ragione. E ti spiego, e vi spiego anche
0: braccine
1: il perché.
0: Corte.
1: No. È il mio matrimonio, io mi sposo con Taylor Swift.
0: Sì.
1: Cioè io proprio,
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Mi sposo.
0: Tu Santini.
1: Sì. Ti invito perché tu, Melita, sei una amica mia.
0: Sì.
1: E anche di Taylor.
0: Sì.
1: Perché tu devi portare uno che io non so neanche chi è?
0: Ma
1: io non lo voglio vedere.
0: Ma come quando vado ad un concerto, ad un evento, io non vado mai da sola, c'è
1: ma
0: sempre qualcuno con me.
1: Ma il concerto è diverso, qui stiamo parlando della festa privata nostra, del matrimonio, il giorno più bello
0: ho
1: della
0: capito,
1: vita.
0: Ma cosa
1: no?
0: faccio? Vado lì da sola, come un'umarella,
1: no,
0: con
1: ma
0: le
1: ci
0: mani
1: sono...
0: dietro la schiena a guardare.
1: Ma ci sono tante persone con cui
0: e
1: fare
0: se non
1: quattro
0: mi parlano?
1: Chiacchiere. Fa niente, bevi, sei lì, mangi una fettina di torta e basta. Scusa, perché io devo autorizzare una persona che non conosco ad accompagnarti al mio matrimonio? Io ho piacere che tu ci sia, non che ci sia insieme a te uno sconosciuto.
0: Ho capito, ma le amiche di Taylor saranno comunque un gruppo ristretto, non è che invita tutte.
1: Insomma, qui si parla di tanti invitati.
0: Comunque,
1: amici, che ne pensate?
0: Esatto, che ne pensate voi? Vogliamo saperlo al 331 8090 101. È giusto oppure sbagliato?

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101
2: 101.

0: canzone estiva Annalisa, R101 1514, il Good Times, Marco e Melita, la nostra immancabile polemica. Oggi ci stiamo occupando del matrimonio di Taylor Swift, che cadrà il 3 di luglio in quel di New York, e si va verso le nozze con tante polemiche, soprattutto da parte delle sue amiche single, secondo loro discriminate, perché Taylor in buona sostanza, bene, cosa ha deciso? Ha deciso che...
1: Le sue amiche non possono portare un accompagnatore, quindi no al più uno.
0: No al più uno. Se sei single, al suo matrimonio vai da sola.
1: A casa, amica.
0: Che ne pensate, amici? Cominciamo a sentire voi da che parte state. Io mi sono già schierato dalla parte di Taylor. Sì, ha ragione. Melita invece dice:
1: assolutamente non andrei mai da sola, da nessuna parte.
2: Ciao R101, io sono dalla parte di Taylor Swift. Brava. Perché secondo me se inviti qualcuno che conosci non ha senso che porta un accompagnatore che tu non conosci, magari non hai piacere a invitarlo al tuo matrimonio.
0: Ha ragione.
2: Un saluto.
1: Ma se non conosco nessuno, che faccio?
0: Ma non ti preoccupi, non
1: sto
0: ti
1: lì
0: devi,
1: in un angolo.
0: Devi stare, partecipare alla festa, partecipare.
3: Ciao Marco, ciao Melita, siamo Attilio e Francesca di rientro dalle vacanze del ponte.
0: Ciao ragazzi.
3: Ma per come la pensiamo noi ci siamo sposati qualche anno fa. Invitato amici, il matrimonio è nostro, ne decidiamo noi, solamente noi chi invita.
1: Infatti io decido per me, me ne sto a casa.
0: Poi.
4: Beh dai, ha voluto fare come i matrimoni reali, no ring, no bring.
0: Wow.
4: Io sto con Taylor Swift, anche perché scusa, se tutte le single vanno non accompagnate e tutti i single vanno non accompagnati, magari si formano nuove coppie. Ciao Roberta da Milano.
0: Brava,
1: con i single che ci sono fuori, ragazzi.
0: Guarda che ci sta. Tu sei single, partecipi al matrimonio.
1: Ma tu non sai cosa c'è fuori di single.
0: Lo so benissimo. Santini. Si partecipa e magari a quel matrimonio nascono nuove coppie. Del resto,
1: queste sono solo
0: le battute iniziali. E pare di capire che come 80 anni fa gli italiani votarono tra Repubblica e Monarchia, tutti stanno votando per Taylor Swift. Tutti sono con me, Meli. Rassegna.

0: Bruno Mars su R101 è la nostra polemica no al più uno al matrimonio di Taylor Swift. Questa è la regola, al 331 80 90 101. Qualcuno scrive: per me non è giusto portare l'accompagnatore, a meno che non sia il partner o il marito.
1: Vabbè,
0: capito?
1: In quel caso sì, ma se è un accompagnatore così...
0: No,
1: no,
0: no, no.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer.
7: Lavorare da casa sembrava un sogno.
8: In smart working mi trovo veramente bene.
7: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
9: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
7: Maccio Capatonda, smart working, un film di Svevo Moltrasio.
10: A buon'ora.
11: Dai, dai, dai, dai.
7: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
14: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
13: Cioè?
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Super conveniente della vita.
18: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Che confusione sarà.
21: Le leggi le parole? No!
22: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
23: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
22: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
24: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
25: Ristora.
24: Capsule per ogni ora.
2: R101 Meteo.
26: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in generale bello all'estremo sud e sulle isole, nuvole sul resto del paese, rovesci e temporali diffusi inizialmente a nord-ovest e in estensione con il passare delle ore anche al nord-est. Precipitazioni isolate anche a carattere temporalesco anche su Toscana, Umbria e Appennino abruzzese, temporali localmente di forte intensità, specie in Lombardia, Veneto, Trentino ed Emilia, temperature massime termine in ulteriore sensibile diminuzione al nord-ovest con poche variazioni nel resto del paese. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
1: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che meraviglia, Negramaro, solo 3 minuti qui su R101, 3 minuti di una canzone pazzesca.
1: Wow.
0: 15:29, questa è R101, il Good Times con Marco e Melita, e come sempre già iniziata da mezz'ora la nostra polemica. Oggi siamo andati in America, dove c'è insomma questa polemica, appunto, esatto, sul no al più uno, al matrimonio di Taylor Swift, che ci sarà insomma tra pochissimo. C'è una discriminazione delle amiche single a cui sarebbe stato negato l'accompagnatore.
1: Il più uno.
0: Esatto, il più uno.
1: E loro dicono: noi siamo a disagio, io sono da sola, quindi non voglio partecipare al matrimonio di Taylor. Dicono: io non conosco nessuno, non conosco nessun VIP, non conosco Selena Gomez, quindi che fare? Mi sa che starò a casa. Questa era la lamentela delle amiche. Io ho detto che sono d'accordo che non ci sia nessun accompagnatore per queste ragazze single, amiche di Taylor Swift. Tu invece sostieni che
0: assolutamente
1: ci
0: l'opposto.
1: Deve stare l'accompagnatore.
0: Un'amica, un amico, insomma, non è che ti porta una persona così presa a caso, ti porta una persona fidata.
1: Però l'accompagnatore che tu ti porti non è invitato dalla coppia.
0: Cioè... Ho capito che non è invitato. Cosa faccio? L'umarelle, come dicevo prima, sto lì da sola. Ma se sono una persona timida? Sono un po' chiusa?
1: È il momento per scendere in campo e rompere la tua timidezza, partecipando da sola.
2: Ciao Marco, ciao Melita. Secondo me Taylor ha fatto benissimo, anche se sinceramente da ragazza single, quale sono, avrei preferito magari chiudesse un occhio, perché ci sono magari ragazze timide che insomma si sentono anche un po' in imbarazzo ad andare ad un evento, a un matrimonio da sole, senza un accompagnatore. Però ci sta, cioè capisco perché decide lei il suo matrimonio, perché no?
1: Sì.
2: Ha fatto bene, da una parte ha fatto bene, dall'altra
1: non
2: insomma un po', ecco, poteva pensare di più alle sue amiche, ecco.
0: Lei è un po' indecisa,
1: no,
0: dice,
1: confusa, un po' confusa,
0: dice, ha fatto bene Taylor a mettere questa regola, però dovrebbe pensare anche alle amiche un pochino insomma più chiuse,
1: sì,
0: quelle
1: deve,
0: un po' più timide,
1: deve,
0: quindi
1: deve
0: dice,
1: pensare al matrimonio. Meli, non può pensare a tutte queste sottigliezze, l'amica single in imbarazzo, sono,
0: ma
1: cioè,
0: potevano sposarsi in comune, due firme e boh, no.
1: Va bene amici, che ne pensate, da che parte state? Ci sta questa roba del no al più uno, cioè no all'accompagnatore, cioè tu non sei invitato, vai da sola al matrimonio perché sei single.
0: Sentiamo voi.
1: O invece, come qualcuno scrive, non ci vedo problemi. Io li avrei invitati entrambi, sia l'amica,
0: vedi,
1: sia l'accompagnatore sconosciuto.
0: Ragazzi, continuate a dirci quello insomma che pensate di questa polemica. 331

0: qua su R101. Chissà se anche lei al suo matrimonio di qualche giorno fa ha imposto la regola del no al più uno, cioè se sei ragazza o uomo single non puoi portarti un accompagnatore, come invece farà al suo matrimonio Taylor Swift il prossimo 3 di luglio a New York. Perché di questo stiamo discutendo, cioè è giusta oppure no questa regola, cioè tu vai a un matrimonio da sola perché lei non vuole che tu ti porti l'accompagnatore, oppure è follia totale?
1: Sentiamo voi.
0: Vai.
2: Allora ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: La mia idea è questa, sì. Io credo che abbia ragione la Swift, perché al mio matrimonio decido io, le regole le faccio io. Tu non puoi portare uno che non è stato invitato, potrebbe essere anche un soggetto pericoloso, un malintenzionato,
0: bravo,
2: qualcuno che tu ti porti dentro come accompagnatore, ma poi ha delle finalità diverse, stiamo parlando di un matrimonio VIP, e quindi no, tu sei single.
0: Sì.
2: Vuoi venire?
0: Sì.
2: Vieni da sola, altrimenti te ne stai a casa.
0: Punto.
1: Ma lui proprio ha le idee chiarissime. Pericolosissimo.
0: Lui però ha ragione, se è un soggetto pericoloso, già un matrimonio comunque, sai, di vita.
1: Ma se si fida delle persone che invita,
0: magari un malintenzionato entra con delle armi, qualcosa. Non guarda che non ha tutti i torti.
3: Ma io non avrei nessun problema ad andare sola a un matrimonio. In fondo, il matrimonio è quello di una mia amica, no?
1: Ho capito, ma la tua amica c'ha da fare.
0: E poi c'è Eleonora che scrive: al matrimonio di un collega ero testimone e sola e non conoscevo nessuno oltre agli sposi. Lì ho incontrato il mio Emanuele, testimone dello sposo, amore a prima vista, e dopo 9 anni loro si sono lasciati e noi siamo ancora assieme.
1: Guarda, sentini, guarda che c'ho i brividi, guarda.
0: Quindi,
1: a me non succederà mai una cosa del genere.
0: Quindi amici, che ne pensate? È giusta questa regola imposta da Taylor Swift al suo matrimonio? Cioè, se sei una ragazza, una mia amica single, tu non porti nessun accompagnatore perché magari l'amore lo trovi al mio matrimonio.
1: Ma anche se porto un'amica comunque trovo l'amore, vabbè, chi lo sa, chi lo sa. Continua la nostra polemica ovviamente, ma intanto ci ascoltiamo Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

0: Ok, notte poetica, Willow e Anna Tatangelo, la polemica di oggi, il matrimonio di Taylor Swift e la sua nuova regola, niente più uno al mio matrimonio.
1: Un ammutinamento generale e non ci va nessuno, per solidarietà con le

0: 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenziana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Per molti il futuro è solo incertezza.
3: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: 106, questa è R101, il Good Times, ed è tempo di andare a stare bene con le vostre canzoni, vai!
1: Per la canzone che ti fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare oggi Outside di George Michael.

0: George Michael Outside R101 per la canzone che ci fa stare bene. Vi ringraziamo sempre perché ci avete portato oggi nel 1998 con un brano di George pazzesco.
1: Allora andiamo invece a chiudere la polemica di questo 2 giugno, festa della Repubblica. Amici, abbiamo parlato di quello che sarà il matrimonio di Taylor Swift il prossimo 3 luglio a New York e della sua decisione. Niente più uno al matrimonio, la regola che fa discutere, e fa impazzire le sue amiche single, perché loro dicono: se sono single e non ho nessuno che mi accompagna, lasciami portare qualcuno, no, a questo matrimonio, così io non sono così sola. Ma lei ha detto no, se sei single non vieni con nessuno.
2: Ciao Valeria e Marco, sono Aldo da Poggibonsi, e anche io, essendo un cuoco di professione, avendo lasciato il mio paesino d'origine da giovane, quando sono rientrato ho invitato soltanto i miei amici storici senza le fidanzate. Suscitò un po' di scalpore, ma poi chi se ne frega, tanto queste ragazze non le ho mai conosciute e soprattutto si sono anche lasciati, quindi benissimo, sì, io lo approvo.
0: Cioè, ma tu porti sfortuna, scusa.
1: Ma no, ma non è lui che c'entra, però vedi, lui
0: non
1: ma non ha invitato le fidanzate, solo gli amici.
0: Ho capito, però ha fatto scalpore, sentito?
1: Vabbè, come Taylor Swift.
0: Esatto,
1: uguale, sullo stesso piano lui.

0: Alex Warren, Fever Dream, R101, 15:59, amici, è finito praticamente anche per oggi. Questo 2 giugno, festa della Repubblica, il Good Times.
1: Andiamo a festeggiare io e Santini.
0: Grazie.
1: Andiamo a qualche matrimonio, magari se ci capita oggi pomeriggio. Grazie a tutti per essere stati con noi. Torniamo come sempre domani alle ore 14 con il Good Times. Vi lasciamo nelle mani della zia Manu.
0: A domani, ciao!

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.

Avicii su R101, la radio che ti fa stare bene. Hey brother, ancora, anzi buon pomeriggio ufficialmente dalla zia Manu. Buon martedì di festa, 2 di giugno, festa della Repubblica. A tutti voi sintonizzati, anche in una giornata di festa come oggi, nel nostro appuntamento imperdibile, quello di Cari Amici, con me, zia Manu, con Federica Salvia in redazione, Michi Rossetti in regia, tutta la squadra al completo per passare davvero queste 2 ore di festa insieme. Come dico sempre, 2 ore di festa poi sono uno stato mentale, no? Is a state of mind, quindi uno la festa riesce ad avercela dentro anche se in una giornata come questa lavora, magari per qualche ora, magari tantissime ore rispetto al solito, ha maggior ragione chi invece se l'è presa di relax, magari di vacanza. Che sapore ha questo 2 giugno per voi in questo pomeriggio? 16:06. Chi di voi magari è in viaggio, in vacanza? Che tipo di vacanza avete scelto? Facendo cosa? Se mi dite niente, siamo super collegati, perché in realtà parleremo oggi proprio di quello che viene chiamato turismo dell'assenza, e mi piacerebbe farlo con chi in questo momento è realmente in vacanza, in viaggio, ma anche con chi sta programmando o sognando di andare presto. Turismo dell'assenza, che cos'è? Partiamo subito dal concetto di assenza. Non si indica carenza di cose, di servizi, ma spazi con pochi stimoli dove sia protagonista il riposo, un modo di viaggiare che sceglie luoghi tranquilli, silenziosi, poco affollati, dove non c'è una lista di cose da fare, da vedere a tutti i costi. Vi piace questo tipo di viaggio? Siete soliti pensarlo, programmarlo? Al 331 80 90 101 potete raccontarlo, se vi è già capitato, se l'avete già scelto, oppure se invece non fa parte del vostro modo di vivere, non so, il fine settimana, ma anche una vacanza più lunga, proprio in viaggio, muovendosi. Arrivano i Maneskin. Wow.

Enjoy the music.

0: Buon pomeriggio di festa, buona giornata del 2 giugno, festa della Repubblica su R101 in diretta, cari amici, con me zia Manu, con Taylor Swift e la sua Opalite, con i vostri saluti. Che bello sentire i programmi di chi si sta spostando, ma di chiunque, come stiate vivendo questo pomeriggio. Federica e Oliver sono in macchina in questo momento con i figli, stanno tornando a Torino dopo aver assistito alla parata ai Fori Imperiali a Roma. Ragazzi, l'ho vissuta diverse volte nella mia vita ed è sempre un'emozione grande, quindi sto immaginando quanto ancora avete energeticamente addosso. Volevo salutare Emma e Enrico, sono figlia e papà, appunto. Stiamo in vacanza a Rimini, è tradizione di famiglia andarci almeno una volta d'estate. Bravi. E proprio da Rimini vorrei ripartire, perché la mia personale vacanza dell'assenza, stiamo parlando del turismo dell'assenza, ognuno ha il suo, è Rimini. Vi dico la verità, qualcuno dice spesso sono luoghi incontaminati nella natura dove non c'è tanta gente. Sapete che per me c'è quella cosa che ci siamo detti, no? Il non fare cose in vacanza, il dolce far nulla e non dover scegliere e programmare ogni cosa, per me significa Rimini. Tant'è che quasi ogni anno mi concedo quella vacanza che io chiamo meravigliosamente da pensionata a Rimini, una settimana che a me ricarica completamente. Ne stiamo parlando al 331 80 90 101.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Quanto mi piace questo disco, Dito nella piaga, che fastidio, che poi è quello che molti di noi potrebbero dire o dicono quando in vacanza, oltre che nella vita ordinaria, sei iperstimolato. Stiamo parlando del turismo dell'assenza. Meno cose si programmano, meglio è, e molti di voi sono d'accordo.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Lavorare da casa sembrava un sogno.
4: In smart working mi trovo veramente bene.
3: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
5: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
3: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
6: A buon ora!
7: Dai, dai, dai, dai, dai.
3: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
2: Radio Trailer.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
17: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
23: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Buone, fresche, crocchette, se no,
0: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce di James Blunt scelta per la playlist di questa giornata di festa su R101 in diretta. Per cari amici, buona festa della Repubblica a tutti voi dalla zia Manu. You're beautiful, vedi, vi arriva anche proprio un remind importante se nessuno ancora ve l'ha detto: siete bellissimi. Si sta chiacchierando di viaggi, di vacanze, di scelta di viaggi specifici, un po' valutando le due opzioni estreme da un lato e dall'altro, cioè il programmarle al centimetro e farle diventare un impegno, o invece lasciarsi un po' portare dalle singole giornate, da quando ci si alza in poi.
1: Io penso che quando una vacanza è tutta programmata, da un lato rende tutto più facile, ma nello stesso tempo ti toglie creatività, perché ti senti un po' in prigione per certi schemi che devi seguire anche se non ne hai voglia.
0: Grazie amico mio, la prossima volta ricordami il tuo nome così ti saluto per nome. Sai cosa? Non ti toglie solo creatività, e qui ho di fronte lo studio di questi due scienziati, Rachel e Steven Kaplan. L'hanno chiamato proprio Attention Restoration Theory, una teoria ben precisa che adesso capiamo, che ci raccontano come ti sfianca, ti stressa, ti stanca tutto quello che hai detto tu, le code a tutti i costi, le scelte continue, i percorsi preconfezionati, tutti gli schemi già stabiliti. Tutto ciò stimola il nostro carico cognitivo, costringendoci a elaborare continuamente informazioni senza un attimo di tregua per il nostro cervello, che quindi di fatto in vacanza, sto dicendo un paradosso ma è così, non riposa. E sapete perché? Perché in questo studio fanno una differenza tra quelle che chiamano attenzione diretta o involontaria. L'attenzione diretta è quella che ho appena detto, cioè sforzo consapevole, compiti complessi, schermi, decisioni multiple, ambienti urbani tanto rumorosi e caotici. L'attenzione involontaria mi piace un sacco perché la chiamano fascinazione, e quindi quando tu non decidi nulla ma decidi una volta che ti alzi dal letto la mattina o a mezzogiorno, si attiva naturalmente in risposta agli stimoli ambientali. Ah, si sta rannuvolando, vabbè dai, non usciamo, facciamo altro. Che ne so, senti il vento che si alza, vabbè dai, questa uscita in barca non la facciamo, facciamo un'altra cosa. Questo è quello che il nostro cervello fa, si adatta a quello che vede intorno e si rilassa realmente.

Che bella la sua voce, proprio la sua attitude alla vita, al mondo, quella di Shabusi su R101, cari amici. Ancora buon pomeriggio di festa dalla zia Manu. E Bar Song si intitola la canzone. Mentre l'ascoltavo pensavo a quanto fosse importante anche la scelta musicale nel viaggio. Stiamo parlando di viaggi che spesso più sono pianificati, più stressano, e che in realtà ho proprio davanti la ricerca che ho citato poco fa, il turismo dell'assenza, quindi quei viaggi non così carichi di tutta una serie di programmazioni, sono quelli che ci cambiano di più e che ci fanno rilassare di più. Luisa mi ha scritto al numero della diretta: noi siamo fortunatissimi perché abbiamo il camper, partiamo lunedì prossimo per le vacanze, destinazione approssimativa Germania, ma possiamo sempre cambiare idea, infatti non programmiamo nulla. Il camper ti dà questa infinita libertà, facciamo esattamente tutto quello che ci passa per la testa e viva la libertà più assoluta. Sono d'accordo con lei e in parte capisco quello che ci dicono gli esperti quando ci dicono: guarda che se scegli la vacanza non troppo programmata ti rilassi davvero, se scegli quella piena di task e di impegni da fare in 2-3 giorni ti incasini di più e ti stressi. La capisco, io scelgo entrambe e so che molti di voi all'ascolto secondo me appoggiano questa cosa. Tutto dipende da quanto sei consapevole di cosa scegli, cioè se ti dici: mi voglio gestire quel weekend a Berlino per caso, così al meglio, e quindi metto dentro tutti i miei programmi, allora sai che lo fai e arrivi a casa stanco, pace, di sicuro non è una vacanza rilassante, ma conosci e vedi un sacco di cose. Se vuoi relax, scegli altro, vero? Enjoy the music.

piacciono i The Colors con questo mood reggae, Rolling Stones su R101, non solo in radio, tanti di voi all'ascolto in macchina in questo momento spostandovi, ma anche in TV sul 67 e dall'app gratuita, quindi direttamente dallo smartphone.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: La cucina è felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia.

0: 99 al mese. Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
3: Italiani, che canzone volete? Mi sono sentita così parte di questa festa, in questa giornata. Buona festa della Repubblica a tutti voi. Che canzone volete ascoltare gratis su R101? La canzone che ti fa stare bene.
4: Per la canzone che ti fa stare bene, mi farebbe piacere ascoltare Ragdoll degli Aerosmith. Grazie e tanti saluti a tutti.

Che disco 1987, Aerosmith, canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, Ragdoll, per farvi capire quanto siamo connessi rispetto anche all'argomento di cui stiamo chiacchierando, e la canzone l'avete scelta voi. Questa è inserita nell'album degli Aerosmith che si intitola Permanent Vacation, cioè vacanza permanente. Stiamo chiacchierando di vacanza, di viaggio più che altro, dicendoci se alla fine ogni tanto questo turismo

turismo rigenerativo, come lo chiamano gli esperti, ce lo concediamo, cioè non solo una lista lunga di cose da fare ovunque andiamo, ma invece la possibilità di dedicarci 3 giorni, una settimana a un viaggio dove la mattina ti alzi e ancora non sai tutto quello che farai. Decidi in base alla natura che hai intorno, come va il tempo, insomma senza troppa programmazione. Ci torniamo anche perché ci danno un po' di consigli su come organizzare quello che loro chiamano il turismo dell'assenza, un viaggio dell'assenza. Intanto volevo salutare Alberto da Monza, sto tornando da Trieste dopo aver fatto la ciclabile Trieste a Parenzo in Croazia con una mia amica, e poi Vincenzo e Raffaella, abbiamo passato una bellissima giornata a Polignano a mare. Che meraviglia!

tanti alla guida in spostamento, insomma, in queste ore proprio per la giornata di festa, e allora lo cantano anche Mai Smith e Niall Horan insieme a Drive Safe. Guidate con prudenza. Da Mezzi a Manu, buon pomeriggio. Ci sentiamo tra poco. Arrivano le news di TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Si è conclusa con il sorvolo delle frecce tricolori e la resa degli onori al presidente Mattarella, la parata ai Fori Imperiali per il 2 giugno. Fin dalla cerimonia all'altare della patria, il capo dello Stato accompagnato dalla Premier Meloni, dal ministro della difesa Crosetto e dai presidenti di Camera e Senato. In occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio. L'Italia è un partner, un amico fedele, afferma Rubio. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa. Sono gli Stati Uniti che devono fermare Israele e noi stiamo facendo la nostra parte. Così oggi il ministro Tajani al termine della parata ai Fori Imperiali in merito agli sforzi diplomatici per una pace in Medio Oriente. Non si ferma intanto il conflitto in Ucraina. Il corpo di un'altra donna recuperato sotto le macerie di una casa distrutta a Dnipro dai massicci raid russi della scorsa notte. Almeno 18 le vittime in tutto il paese, centinaia le persone ferite. Le autorità ucraine temono un'ulteriore avanzata russa, ordinata l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese. Chiudiamo con una notizia di calcio. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Il club rossoblù ufficializzato l'accordo con l'ex allenatore di Belgio e Lipsia, chiamato a raccogliere l'eredità di Vincenzo Italiano con una nota. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

E come va? Come va questo martedì di festa? Ancora buona festa della Repubblica a tutti voi in diretta su R101, a cari amici, con me zia Manu. Come sono le temperature? Tra poco arriva una canzone che per qualcuno parla realmente di quello che sta accadendo. Mi viene da dire da centro Italia in giù, verso sud. E invece dico qua al nord, perché io in questo momento sto trasmettendo dagli studi di Milano di R101, abbiamo avuto un pizzico di estate, ma adesso un po' le temperature hanno fatto un passetto indietro. Giovanotti, l'estate addosso.

0: Grande Lore, Lorenzo Cherubini, Giovanotti su R101, in partenza di questa seconda ora di Cari Amici con me, zia Manu, l'estate addosso, 7 minuti dopo le 17. Ancora buona festa della Repubblica a tutti voi, buon martedì proprio di relax. Stiamo parlando di viaggi organizzati, non nel senso di gruppo, ma programmati fino al dettaglio oppure no, e se avete avuto occasione di viverli.
1: Ciao, siamo Edi e Patti, di ritorno da un viaggio durato un mese dall'Italia ci ha portato sino in Grecia e poi con rientro passando da Sofia, Belgrado e Zagabria. Ora siamo in coda sulla Trieste-Milano, sperando di non fare troppo tardi. Ciao,
0: eccolo lì. Grazie ragazze. Edi, credo di aver capito bene, e Patti, mi sa che la parte più stressante probabilmente è proprio la coda di rientro. E com'è stato questo mese? Perché un mese è effettivamente un tempo importante per un viaggio. Abbiamo iniziato questa diretta di Cari Amici chiacchierando proprio del turismo dell'assenza, cioè del non caricare la nostra mente di troppi programmi per farla realmente rigenerare, quindi poterci rilassare. Come ve la siete organizzata? Gli esperti ci danno 5 punti da dover prendere in considerazione e mettere in atto proprio per vivere il famoso viaggio del non fare completamente, ma fare secondo dei ritmi più normali. Primo, scegliere luoghi tranquilli, un borgo, una zona di campagna. L'importante è che ci sia spazio, quindi panorama arioso, silenzio e pochi turisti. Lasciare tempo vuoto in agenda, non pianificare ogni ora della giornata, almeno metà del tempo a disposizione dovrebbe essere proprio vuoto. È lì che la mente si rilassa e decide realmente cosa vuole fare. Staccare il superfluo, ci dicono gli esperti, non il necessario, cioè non è che devi spegnere il telefono, ma stacca le notifiche che sai che non ti portano nulla, silenzia quello che vuoi tu. Poi, questo è bellissimo, a me piace un sacco, cammina senza una meta precisa e magari fermati di tanto in tanto a osservare, a sentire rumori intorno, osservare quello che hai, a chiacchierare con gente che non conosci. E poi valorizza il territorio, quindi scegli strutture familiari, piccoli ristoranti locali, anche perché lì ci sono i gusti e i sapori e i profumi più belli e conosci meglio il territorio. Ripartiamo da qui, musica ora firmata Rosalyn.

Timbro inconfondibile, quello di Achille Lauro, tra l'altro con un singolo che poi quello che dà il nome all'album ultimo in ordine di tempo, Comuni Immortali. Le altre canzoni che abbiamo già ascoltato negli ultimi mesi le conosciamo, fanno sempre parte dello stesso lavoro discografico. Su R101, a cari amici, giustamente poco fa si parlava e si sta continuando a parlare di turismo rigenerativo per noi stessi, quindi una scelta di viaggio non tanto programmato proprio per evitare di stressare e sovraccaricare la nostra mente, e molti di noi dicono: ma io non ci riesco a stare senza far niente. Allora, mi sono inclusa, anche se vi confesso che non è il mio caso, io senza far niente ci sto abbastanza volentieri, però capisco cosa significhi, cioè soprattutto nei tempi d'oggi, in questo mondo iperstimolante, inarrestabile, a volte, pensate l'assurdità, è necessaria una piccola spinta per rilassarsi davvero, cioè ti devi impegnare a rilassarti, e ce lo dicono un sacco di esperti. Ho qui uno studio della psicoterapeuta americana, si chiama Bonnie Zucker, che ha scritto anche un libro, La guida perfezionista per non essere perfetto, è un bel gioco di parole, e dice: non siamo progettati per fare, la nostra natura non è quella di avere una giornata lavorativa di 12 ore senza sosta e un ciclo di sonno di 6 ore, va contro le nostre esigenze biologiche che richiedono invece tempi di riposo adeguati. E tutto questo porta a farsi una serie di domande: ce la fai a capire che non puoi fare tutto quello che ti imponi? E se non ci riesci, cos'è il senso di colpa? E allora bisogna lavorare su quello. Oppure hai paura che fermandoti vengano fuori cose ingestibili? Non so, un'ansia, un pensiero intrusivo. C'è tutto un mondo dietro che, se volete, tra poco approfondiamo anche con il film della diretta di Cari Amici di oggi.

17:20 minuti di questo martedì di festa, buona festa della Repubblica da parte della zia Manu a tutti voi, in diretta su R101 a Cari Amici insieme a Ray, Where is my husband?

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Super conveniente della vita.
9: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
11: Termini e condizioni in negozi online.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
14: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
15: Buono, veramente.
16: Quando ti dicono che è a misura.
15: Veramente?
16: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
18: Ah già, solo fango.
17: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
20: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
21: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lo sceglieremmo sempre tutti come playlist per la nostra vacanza, oltretutto come una vacanza di quella di cui stiamo parlando, no? Vacanza, turismo dell'assenza, viaggio dell'assenza, adesso ve lo ripeto, ma sicuramente in playlist Vasco Rossi non può mancare. Ti prendo e ti porto via, dove? Facendo cosa? Perché questa è la differenza. Viaggi senza troppe programmazioni, che sono quelli che ci rilassano davvero. Il film della diretta di Cari Amici di oggi è un film che è uscito quest'anno o giusto i mesi dell'anno scorso, adesso non ricordo la data d'uscita, ma è proprio il più recente di Checco Zalone. Dicembre, grazie Michi dalla regia, dicembre dell'anno scorso, Buen Camino, Checco, un ricco e superficiale erede che scopre che la figlia adolescente è scappata di casa. Per cercarla si mette in viaggio, scopre che sta affrontando a piedi il cammino di Santiago di Compostela, Checco la raggiungerà e affronterà un'avventura a modo suo. Se l'avete visto lo sapete, se no non ve lo spoilerò, però è sempre bellissimo, per me Checco è proprio qualità di film. E c'è una scena molto carina, che è quella che ascoltiamo adesso, di lui che arriva alla partenza del percorso e un po' sperso, arrivato lì non vede nessuno e chiede aiuto a modo suo.
1: C'è nessuno qui? Un umano. Scusi, per il cammino di Santiago sto andando bene?
2: Però che cammino haces? Cammino francese, cammino inglese, cammino portoghese?
1: Io così cammino, valuti lei.
2: Cammino del cappuccio.
1: Oh, e dov'è? Sto cercando mia figlia! Crystal! Si fa questo a tuo padre?
0: Si fa questo a tuo padre, Crystal, e da qui parte tutta una serie di vicissitudini. Molto bello anche da vedere, perché voi avete sentito una parte, ma lui è anche molto visivo, come sappiamo, e quindi in questa scena c'erano dei momenti davvero molto molto divertenti. È il paradosso di quello di cui stiamo parlando, del turismo dell'assenza, che ci dicono gli esperti, è proprio questo: i luoghi vuoti, tra virgolette, cioè con poche cose programmate o quasi niente, sono quelli, come accade per il cammino di Santiago, e lo vedrete anche nel film, che ti cambiano di più. Meno cose programmi, più dai tempo al tuo organismo, al tuo cervello, di ascoltare se stesso e quindi di cambiare dove serve cambiare, ma sempre per te, mica per gli altri. Buona festa, amici!

0: Nella playlist di questa giornata di festa in diretta su R101 per Cari Amici con Mezzi a Manu c'è anche Ava Max direttamente da Milwaukee, Stati Uniti, che canta Kings and Queens, re e regine della nostra vacanza. Lo siamo se scegliamo realmente se vogliamo riposare e non stressarci.
1: Se devo andare in ferie e stressarmi di più che stare a casa, preferisco rimanere sul mio bel divano e godermela. Filippo da Pavia.
0: Grande Filippo, condensata proprio l'idea che abbiamo tutti. La vacanza o la fai, come dire, stressata consapevolmente, lo so che mi sto stressando ma vedo un sacco di cose, oppure se devi partire con l'idea di rilassarti e poi tutto fai tranne che rilassarti, non è. Cristiano Malgioglio, Amore di contrabbando.

0: appena fatto caso che il modo verbale preferito di Malgioglio è il gerundio, cantando, ballando, chiacchierando. Amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.000.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea. E cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsiette.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: telefono, schiaccia il microfonino di WhatsApp o Telegram e esprimi un desiderio. La canzone che vuoi ascoltare in diretta su R101, qual è?
1: Allora, oggi la canzone che mi farebbe stare bene è All That She Wants degli Ace of Base.

0: 33, la zia Manu, ovvero la sottoscritta, e Federica Salvia erano proprio delle teenager, delle ragazzine che si innamoravano sulle note degli Ace of Base. All That She Wants, l'ho nominata per una ragione. Regia, prego.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: E grazie, signore, grazie. Abbiamo la fede anche stasera. Federica Salvia, anche sul canale 67, per dare una chiusa a questa chiacchiera sul turismo. Zero programmi, ma realmente rigenerante.
2: Dici?
0: A te piace?
2: Moltissimo.
0: Cioè, tu se scegli, cosa scegli?
2: Allora, se io dovessi scegliere, sceglierei un mese sul divano.
0: Ecco, lei è proprio il riferimento giusto per la diretta di Cari Amici di oggi.
2: Sì. Uno deve fare quello per il quale si sente bene, se no che senso ha?
0: E infatti oggi mi pare di capire che la frase sia proprio eloquente, questo tipo di mood.
2: La frase è super eloquente perché non è niente di meno che di Alberto Sordi, che voglio
0: imperatore.
2: Dire, se la sapeva godere.
0: Certo.
2: La pennica è sacra, un'ora e mezza a letto ogni giorno dopo pranzo. Sto disteso e godo nel sentire i clacson in lontananza, quelli della gente che sta in macchina, in coda, suda, si affanna. Io ridacchio fra me e me e penso: Mando annate
0: tutti.
2: Ma state
0: quanti
2: a casa.
0: Che bella chiusa, ci voleva, perché è la cosa giusta che ci fa dire: rallenta, rilassati. Questo ci piace.
2: Ci piace.
0: Oh, abbiamo un appuntamento importante.
2: Quale?
0: Che tra l'altro arriva con una canzone che stiamo scoprendo proprio in queste ore. Si intitola Dinner Party, la canzone.
2: Come no?
0: Lui è Mr. Niall Horan.
2: Oh, what a nice.
0: Nel weekend scorso è stato ospite qui di R101, in particolar modo di Phil Grondona. Trovate l'intervista sui social di R101, sul sito r101.it. Questo venerdì quello che arriva uscirà il suo nuovo album, che si intitolerà proprio Dinner Party. Noi, radio ufficiale delle sue date italiane. Ladies and gentlemen, Niall Horan su R101.
2: Wow!

0: R101. Enjoy the music. Enjoy the music.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Che canzone, ragazzi, che felicità darvi l'arrivederci, perché in realtà, se vi va, se siete stati bene, ci troviamo alle 16 anche domani in diretta su R101 per Cari Amici. Mi è piaciuto farlo con questa canzone strepitosa firmata Marco Mengoni, Due vite. Dalla zia Manu è davvero tutto, vi abbraccio forte, godetevi il resto di questa festa insieme a chi amate. Da Federica Salvia, da Michi Rossetti Regia, è davvero tutto, ci ritroviamo domani, statevi bene.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Si è svolta ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno in concomitanza con l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Presenti le massime cariche dello Stato, oltre a Sergio Mattarella, i presidenti dei due rami del Parlamento, La Russa e Fontana, che hanno accompagnato il capo dello Stato nei vari momenti della giornata, che era iniziata con la deposizione della corona di fiori al Milite Ignoto. Alla parata del 2 giugno presente anche il ministro Tajani. Secondo il capo della nostra diplomazia, tocca agli Stati Uniti fermare Israele. Il segretario di Stato americano Rubio, in una lettera per gli 80 anni della Repubblica, applaude intanto agli sforzi dell'Italia sulla difesa. Dopo l'ennesima notte di bombardamenti sull'Ucraina, le autorità di Kiev temono un'ulteriore avanzata russa, ordinata all'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese. La cronaca: arrestati due pakistani per l'omicidio dei quattro connazionali morti carbonizzati in un minivan a Amendolara, in provincia di Cosenza. Le immagini della videosorveglianza mostrano due persone che danno alle fiamme il mezzo. A Torino, una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, ferendolo. La ragazza ha sostenuto di avere colpito il fidanzato unicamente per difendersi, vicenda che è al vaglio degli inquirenti. Al via il controesodo per il ponte del 2 giugno in Italia, con traffico in aumento per il rientro dei connazionali nelle città. Maltempo al nord del paese e forte pioggia su Milano, dove si teme l'esondazione del Seveso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line.
0: Maniaci della qualità. R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 4 troviamo coda allo svincolo di Sesto San Giovanni, via Lezzara. C'è un veicolo fermo sulla A24 tra Colle d'Ara, San Gabriele a Sergi in direzione Roma. Traffico incolonnato sulla 4 sul nodo autostradale allaccio A28 in direzione Sacile. Grandine segnalata invece sulla A26, la Genova Gravellona Toce tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale del Colle di Tenda di Valle Roia, con carreggiata chiusa tra 6 km dopo l'incrocio Limone e 22 km prima dell'incrocio Fanghetto, confine con la Francia. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ca.
2: E ciao da Pedro.
0: Buon 2 di giugno, buona festa della Repubblica a tutti i trafficanti in ascolto, coloro che ci seguono nelle auto, quelli che sono a casa e ci guardano dal canale 67 della TV.
2: Chi lo fa tramite l'app, l'app di R101 scaricabile gratuitamente, chi lo fa tramite il sito r101.it.
0: Salutiamo Michele Rossetti in regia con noi, Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: Gianni non ha preso il ponte, non ha fatto le ferie, no?
1: Vuole, qui con noi, a combattere. Perché l'avevamo promesso, noi sì, lo sapete, ogni promessa è debito, noi l'avevamo detto che non ci smuoviamo da qua, ci devono sparare per mandarci a casa.
2: Ma non fare l'eroe, abbiamo chiesto le ferie, non ce le hanno date, punto.
1: Però lo facciamo col cuore,
0: diamo le nostre coordinate 331 80 90 101, lo sapete, per segnalare il traffico, ci sono vari rientri quest'oggi e poi parleremo anche delle vostre abitudini di guida in questa giornata di rientri.
1: Salutiamo anche coloro che ci seguono dal gommone, perché in queste ore di maltempo diffuso in tutto il nord Italia, però vabbè, salutiamo i naviganti oltre ai trafficanti.
2: Più che altro, date le condizioni meteo del nord Italia, diamoci una mano. Bravo. Ulteriormente 331 80 90 101 per suggerire migliori strade o comunque segnalare i vari ostacoli lungo la circolazione.
1: Stesso numero 331 80 90 101 per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene bene.
0: Ecco.
1: Per il resto, don't worry, partiamo noi. Mad con Ray Dalton.

0: con Ray Dalton, Don't Worry, che in italiano significa non ti preoccupare. È un po' quello che dico io.
1: Sta quando... senza pensiero.
0: Sì, sta senza pensiero. Un po' quello che dico io alla mia compagna quando guido io, che lei è sempre in apprensione, perché ho il vizio di stare molto vicino
1: a quello davanti.
0: A quello davanti. E infatti mi trovo quasi sempre a inchiodare di colpo.
1: Ah, tu gli fai sentire la presenza.
0: Sì, sì,
1: diciamo.
0: Cioè, dai, andiamo. Cioè, dai.
2: Io la capisco questa cosa, perché i tempi di frenata poi, Dani, sono lunghi.
0: C'ho sto vizio. Perché dico questo? Perché secondo un sondaggio che hanno fatto negli Stati Uniti, ma secondo me qui da noi è simile la situazione, a quanto pare più della metà delle coppie litiga in auto per lo stile di guida di chi sta guidando, che sia lui o che sia lei, no? Quando guida un altro tu sei sempre lì a fargli le pulci, a fare così, vai più vero, metti la freccia e toccano e fanno. Oh, devi stare al tuo posto.
1: Io ho trovato questa bellissima soluzione. Accosto, guida tu.
0: Guida tu.
1: Guida tu.
0: Guida tu, allora.
1: Non ce la posso fare.
2: Piace, il trionfo della democrazia.
0: voglio dire.
2: Ragazzi, l'arte diplomatica.
1: Ragazzi all'ascolto, cari amici trafficati, guardate alla vostra destra, o magari mi rivolgo anche ai nostri amici british, guardate alla vostra sinistra, da quella parte si nasconde il più grande pericolo per la vostra incolumità, perché guidare da soli,
0: sì,
1: sinceramente, hai intanto il livello di attenzione è molto più alto quando
0: vero,
1: sei solo,
0: vero, no? Non devi
2: tendenzialmente
0: non ti distrai, sì.
1: Però dall'altra parte c'è quella vocina che non è la coscienza, è la vocina fastidiosa di chi ti dice però potevi girare qua, facevamo prima, ma se la strada la so io,
2: È il mio oggetto di litigio,
0: non quando, aiuta
2: quando salti la svolta a destra. E c'è. E parte lo sclero. Mia moglie sempre. Posso girare quella dopo? Non è che cambia.
0: No,
2: sembra aver fatto una cosa più sbagliata del mondo.
0: Ma in queste ore magari state anche rientrando dal lungo ponte del 2 di giugno e siete proprio in macchina assieme. E finché si va soltanto a fare la spesa, devi fare poche strade. Ma quando si fa già un'ora, due ore di strade insieme, ecco, lì escono fuori le.
1: Ora prendete la palla al balzo. È il momento, trafficanti. Mm-hmm. Prendete, magari se siete in coda, accostate dove siete parcheggiati, 331 80 90 101 e ci dite con la vostra presenza lì di fianco, guardatela negli occhi, diteci cosa vi dà più fastidio
0: di senza quello che paura, sta guidando, dai.
2: Senza paura,
1: fuori, dai, fuori tutto.
0: 331 80 90 101.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway su R101. Beh, allora, stando a questo sondaggio fatto negli Stati Uniti, ma dai, vale per tutto il mondo, più della metà delle coppie litigano in auto perché evidentemente al partner, alla partner non piace la maniera in cui l'autista,
1: a saperlo prima, conduce. Uno, no? Ne sceglieva un altro.
2: Ma cosa,
1: no?
2: C'è lei a fare se poi devi frenare?
0: Magari siete in viaggio in questo momento, magari avete proprio in mente un litigio che si ripropone ogni volta che lui, lei guida.
3: Ecco, per esempio, dico io, no?
1: Dico io.
3: Ma cosa guardi le case, i lavori che stanno facendo di lì, i lavori che stanno facendo di là, e la testa destra, la testa sinistra? La testa deve stare dritta a guardare davanti, perché sennò mi metti paura, mi metti una paura cane, e io continuo a frenare nel vuoto, lì sotto, davanti al mio sedile, dove non ci sono pedali. Ecco, comunque ti amo tantissimo, amore.
4: Sì, scusami, sì, scusami, sì. Cosa sei? Mia moglie o l'osteopata? Non ho capito.
0: Anche a me mi dice sempre: ma perché mi guardi quando parli? Guarda la strada. Ho capito, ma un secondo, ti ho guardato. Poi, cioè, guardo la strada, ma ti ho guardata un secondo. No, no, non guardarmi!
1: Invece di apprezzare, ma guarda un po'.
5: Sono in macchina adesso con mio marito.
1: Vai, diglielo.
5: E cosa mi dà fastidio di lui?
1: Diglielo.
5: Tutto. Allora, tutto. Uno, non segue mai il navigatore. Due, si incazza per ogni minima cosa. Tre, fuma in macchina quando non deve. Quattro, parla.
1: Anche
5: parla
1: adesso.
5: Troppo. Noi siamo da rientro da Rimini. Per adesso non c'è neanche traffico, quindi speriamo che rimanga così.
1: Parla troppo comunque.
5: E vi salutiamo tanto da Jessica e Dario. Un abbraccio.
0: Buon viaggio, ragazzi. Però non può parlare, non può fumare.
1: Non fa niente, no, prenditi un NCC. Fai prima.
0: 331 80 90 101.

0: Giorgia, Corpi Celesti su R101. Il navigatore. Cioè, io metto il navigatore anche se so dove sto andando, conosco la strada. Lo metto perché magari mi dice: sai, guarda, non la fare la solita che conosci, perché lì c'è traffico.
1: Ma sa di più di te il navigatore.
0: Ma non è che devo seguirlo pedissequamente. Cioè, la strada la so.
2: Sì, però scusami, perché uno deve mettere il navigatore se poi dopo non devi seguire le indicazioni?
1: Dai, non fate polemica. Stiamo facendo il gioco con i trafficanti. Base. Dite cosa vi dà fastidio di quello che guida. 331 80 90 101.
3: I trafficanti di
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lene Marlin, Unforgivable Sin su R101. Siete con i Finlay, amici trafficanti. Parliamo di litigi in auto. Perché? Perché molto spesso il partner, la partner non guidano come noi vorremmo.
1: È quello il punto.
0: E certo, la risposta automatica che chiunque darebbe: vabbè, allora guida tu.
1: Bravo, risolvi tutto.
0: Cosa odiate del vostro, della vostra partner alla guida?
2: A me dà fastidio l'ansia. Cioè, avere un'ansia terribile quando non si conosce il posto e andare su tutte le furie se si sbaglia una svolta. Cioè, non si guida così, bisogna stare tranquilli. C'è un navigatore, siamo nel 2026, giusto. Tranquillità. Infatti spesso guido io, che paradossalmente, pur essendo di base una persona ansiosa, quando guido sono tranquillissima e faccio anche 6-7 ore di viaggio. E questa cosa ovviamente fa piacere, perché chi deve bere beve e io guido. Siamo tutti contenti. Certo.
3: Bisognerebbe mettere e installare al posto del profumatore del leggero ansiolitico, che con l'impianto di areazione si diffonde all'interno del veicolo e permette un viaggio sicuramente più tranquillo.
1: Tenetevela stretta, che guida lei, è tranquilla, guarda che è un tesoro.
0: E poi anche se sbagli strada, voglio dire, se sei in auto in coppia, non è che stai andando a lavorare, cioè stai facendo delle cose, stai andando in vacanza o stai facendo una gita.
3: Relax. Ma dai, un po' di fiori di Bach e passa la paura.
0: Che se arrivi 20 minuti dopo, chi se ne frega.
4: Ciao trafficanti, io un giorno ho dovuto portare il mio capo a prendere la macchina che aveva fatto riparare. È salito in macchina, mi ha buttato via il deodorante perché secondo lui puzzava troppo, e ha iniziato a dirmi: stai lontano dalla macchina davanti, rallenta, guarda che lì c'è una curva,
3: fastidio,
4: guarda che lì sta arrivando il camion, guarda che là c'è un incrocio. Io ho inchiodato e gli ho detto: dunque, i casi sono due, o stai zitto o scendi e vai a piedi.
0: Brava.
4: Il mio capo, questo è successo 3 mesi fa.
0: Brava.
4: Giulia da Reggio Emilia.
0: Brava, questo...
4: però non mi ha licenziato.
1: No,
4: non
1: ci mancherebbe.
0: No, ma poi il contrario, cioè, come passeggero sei licenziato.
3: Bravo. Certo. Beh, ragazzi, che fastidio il sessismo che c'è nei veicoli d'auto. Cioè, quanto si sente superiore l'uomo nei confronti della donna per quanto a guida, ragazzi. Questo è un tema. Lo
0: Bravo.
3: So che è scomodo,
0: ci sta.
3: Ma va detto.
0: Ci sta.
3: Da uomo faccio pena a guidare.
1: Vero, confermo.
3: Faccio pena
1: confermo.
3: A guidare.
0: Puoi dirlo a voce alta, confermiamo.
3: Sono miliardi di donne più brave di me a guidare.
1: Bellissimo.
3: Quindi sciacquiamoci la bocca.
1: Mia figlia 7 anni guida meglio di Pedro.
3: Sì. Assolutamente vero.
0: Confermiamo. Ora Tiziano Ferro.
5: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Su R101 Post Malone ci spiega che la chimica ha un ruolo importante nella scelta del proprio partner. Secondo me dovremmo fare un test di guida per scegliere il nostro partner. Cioè fare un viaggio insieme in macchina.
1: Ci sta, cioè dopo i primi appuntamenti, poi c'è il test finale.
0: Finisce il viaggio, ti guardi in faccia e dici: no, io con questa persona non ci passo il resto della vita.
1: Facciamo tipo 2 ore di strada, 1 ora guidi tu, 1 ora guido io e vediamo cosa abbiamo da ridire.
2: E questa è la convivenza, ragazzi. In un veicolo invece che in una casa, ma è convivenza.
0: Come si convive lì da voi?
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Loredana da Palermo. Allora, io so parcheggiare a primo colpo, il mio compagno invece no.
0: Buonanotte.
3: Come la mettiamo?
0: Ecco.
3: Come la pensate?
2: È così, ragazzi.
1: Ma dovresti...
3: Ditemi voi.
2: La presunta superiorità del genere maschile. Ma chi ve l'ha detto?
0: Però
2: chi ve l'ha detto?
0: Mettetevi d'accordo. Allora, se lui è più bravo a guidare, tu a parcheggiare, lui guida e quando c'è da parcheggiare...
1: Si cambia.
0: Pacifico.
1: E la macchina la parcheggi tu. Perfetto,
0: secondo
1: direi.
0: È giusto, questa è la convivenza.
2: Io poi
0: no?
2: vorrei sapere chi è ancora in grado di parcheggiare senza la retrocamera. Perché
0: pazzo,
2: tutti
0: davvero.
2: Fenomeni adesso. Io so parcheggiare al primo colpo.
0: Vero,
2: ti
0: vero.
2: Voglio senza retrocamera o i sensori.
4: Ciao praticanti, Mary da Cremona. Il mio compagno regolarmente imposta sul camper il navigatore e regolarmente gli risponde: vado dove voglio io, faccio quel cazzo che voglio io. Domanda: perché lo imposti?
1: È un senso.
0: Fenomeno.
1: Un senso di ribellione alla tecnologia.
2: È il finto controllo. Alla fine lui determina la scelta che fai. Perché se ti dice una cosa e tu scegli l'altra, in qualche modo, in maniera non diretta, ha scelto lui per te.
1: Sì,
2: ha scelto lui per te.
1: Un pochino.
0: 331 80 90 101. Le cose vostre, dai.

0: Gaia, bossa nostra su R101.
1: Si litiga in auto per qualunque cosa. Una cosa che sicuramente può mettere d'accordo tutti è R101.
0: Guardai. Con la nostra musica, naturalmente.
1: Si sta bene, e anzi si può stare ancora meglio.
0: Perché c'è la canzone che vi fa stare bene. Una volta ogni ora la scegliete voi al 331 80 90 101 con un messaggio, meglio se messaggio vocale.
1: Sì, però non litigate, cioè se mettetevi d'accordo, la scegliete insieme, ce la dite e noi vi accontentiamo.
2: I trafficanti di R101.
3: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

0: ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

0: Ecco qua, come promesso c'è la canzone che vi fa stare bene. La facciamo scegliere a voi, cosa volete ascoltare?
1: Ciao, sono Monica. Ciao. E la canzone che mi fa stare bene, ma bene bene bene bene, bene, bene, è Rapper Delight dei Super Hit Gang. Ciao.
2: Se fa stare bene bene bene bene bene bene bene bene te, figurati noi.
0: Tu lo sai che l'originale, non la mettiamo tutta, di questa dura 15 minuti.
2: Ammazza.
0: Mettiamo la versione, quella radio version, chiamiamola così.
2: Meno male, direi.
0: Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Oh.

0: Sugar Hill Gang, Rappers Delight su R101.
1: Bene, bene.
0: Che è?
2: No, dico bene bene che abbiamo sentito la versione quella light,
0: sì,
2: diciamo,
0: quella light,
3: Rappers Delight,
0: che l'originale dura 15 minuti.
2: Primo caso in cui il tempo di scrittura del brano è inferiore al tempo, alla durata. Invece ho messo 3 minuti a scriverla.
0: Dica.
4: Ciao Finlay. Ciao. Oggi vi ho scambiato per i neri per caso, perché siete tutti
3: non è che di solito abbiamo i Pantone,
0: di solito
2: non è per caso
0: molto colorati. Ecco.
5: Trafficanti, buonasera. Praticamente il mio compagno nell'autostrada non si ferma mai, non rallenta mai quando deve passare,
2: che
5: sta passando davanti al telepass, quindi ho sempre paura che la sbarra
0: me la portate via
5: in faccia, quindi mi sdraio, mi sono sdraiata sul sedile per non avere la sensazione che la sbarra mi arrivi in testa e mi faccia saltare la testa. Quindi questa è una cosa che odio. Arrivederci a tutti.
2: Però ne ridi.
0: Sì, sì, adesso sì, quando succede che la vedi sdraiata tutta in panico non lo so se ride.
3: Il mio sogno è ogni volta di riuscire ad arrivare alla sbarra e saltarla come un cavallo. Cosa, perché sfruttando i cavalli della vettura, perché? Dici, non sale. A un certo punto tiri fuori alla Ispettore Gadget, se vi ricordate il cartone animato, saltare questa sbarra.
2: Se non ricordo male, Cristiano Militello raccontò una volta durante una puntata della banda che si portò via la sbarra. Io lo devo chiedere.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R 101.
1: 101.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101, Trafficanti. Tra poco giochiamo insieme. Scegliamo tra qualche momento a cosa giocare.
1: Che stiamo litigando.
0: Stiamo litigando
1: come sempre.
0: Ma potete candidarvi a scatola chiusa per giocare con noi al 331 80 90 101. Tra poco appunto vi diremo qual è il gioco di quest'oggi.
1: Ma tanto sono tutti belli, c'è anche un gioco bello, ma dopo lo scopriamo.
2: C'è il Giro d'Italia.
0: Prima linea alla redazione di TGcom 24 per tutte le news.
3: I trafficanti di R100.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I sindaci hanno aperto a Roma ai Fori Imperiali la sfilata del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, presente insieme alle massime cariche dello Stato, ha detto che la Costituzione è la nostra casa comune, sfilata conclusa dal suggestivo sorolo delle frecce tricolori. E in occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio, l'Italia, dice, è un partner e amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima Hormuz. Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata delle forze di Mosca. Stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato il governatore regionale. Libia, i due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti nel paese, apparsi oggi davanti al procuratore che ha disposto la continuazione della loro custodia cautelare fino alla prossima udienza. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita ai due connazionali. A Torino, in codice rosso, il giovane accoltellato dalla fidanzata è accaduto al termine di un diverbio tra i due. La ragazza ha detto di aver agito per difendersi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia, dove prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio, dopo aver battuto Nosa e Oberleitner in 3 set. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
4: R101, traffico e mobilità.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo in panne in Lombardia sulla tangenziale est di Milano, tra lo svincolo con la provinciale 3, Brugherio, Cologno Nord e Cologno Monzese, Sesto San Giovanni Sud in direzione dell'Allaccio con la 1, code in Liguria sulla 12 per incidente tra Genova Est e Allaccio con la 7 verso Genova, incidente sulla 1 tra svincolo centro direzionale Allaccio 3 in direzione Napoli, code sulla A22 tra Allaccio con la 4 e Nogaro Le Rocca per chi è diretto verso Modena. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 16 Adriatica, con lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Madonna verso l'incrocio Otranto statale 173 delle Terme Salentine. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera, buonasera di nuovo a tutti voi amici trafficanti di R101 dai Finlay. Allora, si è deciso molto democraticamente dopo un sacco di mazzate
1: addirittura.
2: Così.
0: Di giocare al Giro d'Italia. Quindi vi elencheremo una decina di eccellenze tipiche tutte italiane e una per una ci direte da che regione provengono. Bisogna rispondere alla domanda preliminare. Innanzitutto vi candidate al 331 80 90 101 scegliendo un nome di battaglia. Okay?
2: Sì, ormai abbiamo i supereroi in onda con noi, quindi vogliamo gente che con un nome importante. Ecco.
0: Tipo?
2: Ieri avevamo il piccione spennato.
0: Spennato, certo.
2: bisogna stare a livello. Vi ricordo che Pedro vi dirà queste eccellenze con degli accenti strambi.
3: Se dico strode lo faccio con l'accento del logo, ovviamente, lo strudel.
2: E a lui questa cosa fa molto ridere.
0: Solo a lui, però, va bene. E vi ricordiamo che avete anche un aiuto nel corso delle domande. Se vi trovate in difficoltà, potete chiedere un aiuto a K, che risponderà al posto vostro.
3: Il ponte sullo stretto!
2: La domanda per candidarvi è questa, è molto semplice, quindi 331 80 90 101, nome di battaglia e risposta esatta a questa domanda. Dove?
0: Dove si trova?
2: Dove si mangia il dove?
0: Sì, ma
2: che mi interrompete, capito? Dove si mangia il crescione?
0: Da che regione proviene il crescione? 331 80 90 101.
3: È buonissimo il crescione, mamma mia, quando è buono il crescione.
0: Rispondete e tra poco giochiamo a Giro d'Italia. Ora Sam Hunt, Take Your Time.
4: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Elodie, Michele Bravi, Gue Pequeño, Nero Bali su R101 e ora giochiamo al Giro d'Italia. Allora, il nostro capo poco fa ha fatto una domanda preliminare per invitarvi a partecipare. Vi chiedeva da che regione proviene il crescione.
1: Hai detto un po' veloce, se posso.
0: Dai.
1: Devi tenerli sulle spine.
0: Al 331 80 90 101.
1: Ci ha dato la risposta velocissima la nostra concorrente di oggi. Facciamo un grosso applauso a Wonder Woman di Ravenna.
0: Ciao Wonder Ciao. Woman di Ravenna. Eccoci qua.
2: Ciao.
0: Beh, tu dovresti saperlo in che regione si mangia il crescione.
2: Sì, è stato un po' facile per me. Emilia Romagna, io
1: casa
2: sono di Ravenna.
0: Perfetto. Senti, saranno una decina di domande tipo questa su eccellenze magari culinarie, magari anche nomi di personaggi famosi o di monumenti. Una per una ci dirai da che regioni provengono queste cose. Occhio perché Pedro te le elencherà con accenti regionali sbagliati, che non hanno, cioè magari una cosa romagnola.
3: Mi manda buono il crescione, mamma mia crescione.
0: Così, te la dice in siciliano a caso, non farci caso.
1: Però la nostra Wonder Woman è in ottima compagnia perché hai un aiutante, c'è Giorgia con te, giusto?
4: Sì,
0: ciao. Ciao.
1: Niente nome da battaglia per Giorgia?
4: No, per me no.
0: Per Giorgia no, non può. Senti,
4: no, di no.
0: Ti ricordiamo che nel corso di queste domande, essendoci un tempo limitato, per evitare di fare errori e ricominciare da capo, puoi chiedere un aiuto. Quindi se sei in difficoltà chiedi un aiuto e il nostro ca risponderà al posto,
1: certo,
0: tuo. Potrai andare avanti senza fare errori.
4: Va bene.
0: Okay?
1: Forza Wonder Woman. 3, 2, 1, let's go.
3: Wonder Woman, di che regione è originaria la panzanella?
0: La panzanella
2: Campania.
0: No, Toscana.
3: La panzanella
0: da capo.
2: Toscana.
0: Toscana.
3: La pasta di Gragnano.
0: La pasta di Gragnano.
1: Quella che hai detto prima.
2: Umbria.
0: No, Campania questa. Da capo.
3: La panzanella
2: Toscana.
3: La pasta di Gragnano.
2: Campania.
5: L'asparago viola di Albenga.
0: L'asparago viola di Albenga.
1: Vabbè, Albenga.
0: Vabbè, Albenga.
1: Dai. Dai, è lì.
2: Piemonte?
0: No, Liguria da capo.
2: No.
3: La panzanella
2: Toscana.
1: Sì.
3: La pasta di Gragnano.
2: Campania.
1: Sì.
5: L'aspargo viola di Albeng.
2: Liguria.
1: Yes.
3: I Mondeghili.
0: I Mondeghili.
3: Dove mangia nei Mondeghili?
1: In lo. Lo. In lo.
2: Aiuto da ca.
1: Lombardia.
0: Poi.
3: E color Jones.
0: I color
3: dove
0: Jones.
3: Si assaporano i più buoni, gli originali.
2: Sardegna.
1: Sì.
3: Il morsello catanzarese.
1: Catanzarese.
0: Non so cosa sia, ma se è catanzarese. Catanzaro.
2: Calabria.
0: Sì.
3: Le bombette.
0: Le bombette.
3: Dove sei mai? I bombetti.
0: Le bombette.
2: Bombette. Puglia.
0: Va bene.
3: È stato difficile l'inizio e ci ha messo un po' i bastoni tra le ruote.
0: Abbiamo terminato il tempo. Vabbè, mazzera,
1: però posso dire, se avessimo avuto un paio di giorni, secondo me ce la facevamo.
2: Vado a ripassare.
0: Era tutto cibo oggi, mi ha messo una fame. Allora, Wonder Woman da Ferrara, togli la maschera.
1: Da Ravenna,
0: scusa. Qual è il tuo nome vero? Come ti chiami?
2: Antonella.
0: Eccoci qua. Dove siete dirette tu e tua figlia?
2: Ah, stiamo tornando a casa.
0: Va bene.
2: Siamo uscite per andare a fare un giro in centro. Abbiamo preso un acquazzone pazzesco.
0: Pure qua.
2: E adesso ovviamente ha smesso. Quindi.
0: Oh. Va bene. Buon rientro, grazie per aver giocato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Vi mandiamo
2: siete
1: un bacione.
2: Bravissimi.
3: Buona serata. Ciao ragazze.
2: Ciao. Enjoy the music.

0: Fulminacci, stupida sfortuna su R101.
1: Dici che è quella?
0: Anche un po' di sfortuna ha giocato purtroppo a sfavore della nostra Wonder Woman di Ravenna nel Giro d'Italia di quest'oggi.
2: C'è da dire che il Giro d'Italia di oggi è stato meno clemente che in altre circostanze. Magari il prossimo che giocherà con noi sarà più fortunato.
1: Però quante cose si imparano girando l'Italia con noi.
0: Certo, naturale. Giro d'Italia che torna settimana prossima. Noi invece torniamo tra pochissimo. State con noi, trafficanti.
3: I trafficanti di R101.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Skin con Purple su R101. Il nostro capo poco fa diceva quante cose si imparano con il nostro Giro d'Italia, verissimo, ma anche con tre cose per sembrare più intelligenti di Giacomo Gianni.
1: Sì, come dice il nome, sono appunto tre curiosità per sembrare più intelligenti, e solitamente noi tendiamo a partire dalla numero uno, che recita così: è dal primo luglio.
2: Siamo un po' controcorrente noi.
1: Bravo, dal primo luglio, quindi diciamo siamo intorno tra quanti? 29 giorni?
3: Sì. Sento che maggio è fatto giorni a novembre, no, con aprile, giugno e settembre, febbraio, marzo, 28
1: maggio,
3: giorni.
1: Giugno è da 30, quindi oggi siamo al 2, 28. Sto tra capendo. 29 giorni, quindi dal primo luglio, sarà obbligatorio indicare lo stipendio sugli annunci di lavoro.
2: Questa è una bella cosa.
0: Così tra gli 0 e i 50.000 l'anno. E poi
2: non sai di che fame morire.
0: Sto a scrivere così.
3: Ma lordo o netto?
0: È sempre lordo, Pedro. Quello che lei
3: io dice. Sta cosa non la capisco. È ma fatelo lordo. Netto, non dobbiamo pagare le tasse direttamente.
1: Così, in questo spazio in cui raccontiamo tre cose per sembrare più intelligenti, dopo la 1, tendenzialmente arriva la numero 2.
2: Pazzarielli.
3: Sorprendente!
1: Sul lago Michigan, vicino a Chicago, bene bene, c'è una famosa spiaggia.
3: Chicago, bene bene.
1: No, Chicago.
2: È una citazione.
0: Vicino alla città di Chicago, sì.
1: C'è una famosa spiaggia chiamata, come si chiama, Pedro, tu che sei bravo?
3: La spiaggia si chiama Dune di Sleeping Bear.
1: Bravissimo. Scendere in spiaggia dalla cima della duna è molto facile, ma la risalita al contrario è estremamente ripida e faticosa, motivo per il quale molti turisti dicono no, vabbè, no, dai, tanto siamo bravi, la facciamo. No, perché ci sono tanti cartelli che dicono attenzione, perché poi se diciamo un'operazione di salvataggio costa parecchi soldi, quindi non lo fate tendenzialmente.
0: Perché c'è una pendenza incredibile in ste dune, e se non riesci a risalire il terreno a prendere, se paga,
3: perché evidentemente il panorama sarà invitante. E poi c'è il trabocchetto.
0: Sì, però si paga circa $3,000 il recupero.
2: Quindi io non ci vado. Stai tranquillo, Dani.
1: Sono indeciso se rovinare la sorpresa dicendo che quella che sto per raccontare è la terza cosa di tre per sembrare più intelligenti. Invece lascio lì un alone di mistero. Che numero sarà questa?
2: Che numero sarà?
1: La 3. Un gruppo di studenti cinesi delle superiori ha realizzato il più grande. Il più grande.
3: Più grande che?
1: E dico, no,
0: non
1: dico,
0: fare gesti con le mani.
1: Il più grande. Grande aeroplanino di carta radiocomandato al mondo. Cosa?
0: Ma che figata! Bellissimo.
1: Questo avremmo potuto
0: includerlo. Voglio il progetto
1: all'interno della TG Som 24. Vabbè, sì. Dove celebriamo vari successi.
3: L'aeroplanino più grande del mondo. Lo facciamo domani, dai.
0: No, anche no.
3: Come no?

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. We were good.

0: Miley Cyrus Flowers su R101. Sapete che durante le giornate, le partite di Serie A si fa il giro dei campi?
1: Sì, certo.
0: Ecco, noi, dato ci che colleghiamo, è una giornata di rientri, quindi molte code, facciamo un giro delle autostrade italiane.
2: Sento in cuffia. Sì, colleghiamo. Grazie ai miei colleghi per la linea e per interrompere
1: dove
2: le loro fregnacce e finalmente dare un po' di informazioni utili per
1: sì,
2: la mia abilità.
1: In italiano.
2: Allora, ci colleghiamo dalla A4, dalla barriera di Milano Est, A4. Dove c'è traffico intenso in direzione Torino, quindi fate moltissima attenzione. Do la linea a Busalla invece. Sì, siamo qui su Busalla, sulla 7 in direzione Milano. Ci sono code per lavori. Andiamo a Chiavari.
3: Sì, perché qui sulla A12 abbiamo traffico intenso prima di Genova Nervi. In direzione Genova, Genova Nervi, uscita che non mi pare casuale la nomenclatura, visto che ogni volta c'è sempre un po' di tensione e traffico. E ridò la linea a voi, trafficanti.
1: Grazie,
3: grazie mille per la cortesia. E passiamo alla prossima canzone.
1: Piccola informazione di servizio interno all'azienda, Leonardo Fiaschi.
4: Paura, paura, trema.

0: Nuovo singolo di Clara e San Giovanni su R101 si intitola Le ragazze. Allora, abbiamo fatto anche un giro delle autostrade più trafficate in questo momento in Italia.
1: Il giro dei campi, io ce lo manderei nei campi a lavorare.
0: Sì, sì, il nostro... Così, vi agevoliamo anche nel vostro rientro verso casa dopo questo ponte del 2 giugno. Tra pochissimo, se avete bisogno di musica buona, quella che scegliete voi, arriva la canzone che vi fa stare bene. Scegliete, amici.
1: Bene, bene.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Super conveniente dell'abitat.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Approfittane subito.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità

0: spazzolino di scorta,
1: che non si sa mai.
0: Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
6: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
6: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli €999. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
10: Allora, trafficanti, come promesso, arriva un'altra canzone che vi fa stare bene, a vostra scelta. Fate la vostra richiesta al 331-8090-101.
11: Ciao, buonasera, vorrei ascoltare Everywhere dei Fleetwood Mac, canzone bellissima. Ciao, ciao.
10: Ciao, ciao. E una volta ogni ora, lo sapete, scegliete voi la musica qui su R101, appunto con un messaggio vocale al 331-8090-101. In questo caso, Fleetwood Mac, questa è Everywhere per voi, trafficanti.

0: Fleetwood Mac Everywhere su R101, scelta da voi come canzone che vi fa stare bene. Ne arriva un'altra tra un'oretta circa.
1: Quando arriva questo momento ho paura di un regurgito.
2: Bene, bene.
1: Questa gutturalità che fuoriesce, ragazzi, non è un'interruzione, un'interferenza. È qualcuno che qui prova
2: a
1: portare.
2: È la storia della musica che parla. Andiamo a raccontare questo brano dei Fleetwood Mac.
0: Racconti.
2: Chi? Fleetwood Mac.
0: Sì, però no, un attimo. Cioè.
2: Che scrissero questo brano mentre erano sulla highway
0: perché
2: è americano
1: calabrese,
0: sì, non c'è bisogno di
2: cerchiamo di standardizzarci un po' con le radio americane, forza,
0: no.
2: Su e dai,
0: non la pronunciano così, non c'è
2: si
0: bisogno,
2: si fermano a una gas station
0: certo,
2: per fare rifornimento, poi vedono il prezzo della benzina e dicono ammazza, aspetta un attimo,
0: non di

0: Simply the best. Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: Lisa, canzone estiva su R101, era l'ultima per quest'oggi. Grazie a tutti voi, amici trafficanti.
1: Troppo buoni. Gli autografi dopo.
0: Che autografi? Per essere stati in nostra compagnia. Ci risentiamo domani dalle 18 alle 20. Restate qui, tra pochissimo arriva Yaki in diretta.
1: Yes.
0: Ringraziamo Michele Rossetti in regia, ma anche Davide Cesini, staffetta quest'oggi in regia. Grazie anche a Giacomo Gianni in redazione. Noi siamo i Finlay e questa R101.
2: Altro livello!

0: RL 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RL 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. RL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha celebrato oggi gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali, alla quale il presidente ha assistito al fianco della premier Giorgia Meloni, presenti alla rivista militare, istituzioni e molti esponenti del governo. In serata in programma lo spettacolo in piazza del Quirinale con artisti sportivi e musicisti. Cambiamo argomento. Il presidente americano Trump ha definito false e infondate le notizie secondo cui Iran e Stati Uniti avrebbero interrotto i loro colloqui sulla pace. I nostri contatti sono proseguiti senza interruzioni, ha precisato Trump. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi ieri ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo, fermati 2 cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto, un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. L'uomo è riuscito a fuggire rompendo un finestrino. Una 18enne di Torino ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un diverbio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. La ragazza denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il tennis prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori conquistano le semifinali agli internazionali di Francia. Domani nei quarti del singolare maschile Coboli Aliassine e il derby Berrettini Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: RL 101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Emilia sulla 13 coda per perdita di carico tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, incolonnamenti sulla 18 in Sicilia, a tratti per traffico intenso tra Noto e Cassibile verso Siracusa. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla 1 c'è un veicolo fermo tra Capua e Caianello in direzione Roma. Un incidente invece è segnalato nella capitale sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale est. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Senti amici, martedì sera 2 di giugno siete su R101, queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini in regia, 331 80 90 101 il nostro numero, come sempre per partecipare alla diretta, messaggi ma soprattutto le vostre voci. A dare inizio alle stories di questa sera ci pensa Cheryl Cole, Fight for This Love.

La più bella Mecne Cocco che aprono questo martedì sera di Stories qui su R101, martedì 2 di giugno, giornata di festa, non per noi di R101 che siamo qua H24 ad accompagnarvi con tutta la nostra musica, Davide Cesini in regia, io Yaki fino a mezzanotte con voi, buona serata a tutti, buon appetito invece a coloro che al 331 80 90 101 stanno condividendo i menù di questa serata, perché ci sono sempre i messaggi, le voci, a volte quasi sembra che non parliamo mai anche delle foto e dei video che ci mandate, soprattutto poi verso l'ora di cena hanno solamente un tema, ovvero quello del cibo, quindi è giusto anche augurare buon appetito a tutti coloro che si stanno godendo la cena in nostra compagnia, in radio, canale 6-7 del Digitale Terrestre. I modi per ascoltarci sono tantissimi, lo sapete, e buon rientro a chi sta tornando perché domani si riattacca al lavoro, mi sto riferendo a tutti coloro che hanno avuto un bel paio di giorni di relax dato questo ponte. Volevo parlare un po' di primi appuntamenti, questo perché oggi mi è capitata sotto una storia che secondo me ha del meraviglioso, l'antiromanticismo del 2026, una donna che parlando del primo appuntamento che lei ha definito come il peggior primo appuntamento della storia dei primi appuntamenti, e secondo me è una fotografia meravigliosa del 2026, ve la faccio in breve. Esce a cena con questo ragazzo, lo porta a casa dopo cena, lui le scrocca la password del provider di digital streaming dove guardare i film in televisione, non potendo dire nomi di aziende, capitemi, le ha scroccato la password per entrarci poi da casa sua e se n'è andato. Secondo me la ragazza in questione ovviamente ci è rimasta malissimo. Primo appuntamento peggiore della storia, non lo so, secondo me c'è sempre qualcuno che può tirar fuori una storia peggiore, perché alla fine la password per guardare i film, sì, diciamo non è il modo più educato per concludere il primo appuntamento, ma comunque, nel senso, quando lui se ne va, quando lui ormai ti ha preso la password, se n'è andato, io la prima cosa che farei è cambiarla, così almeno l'hai scroccata per niente. Lo chiediamo a voi, qualcuno riesce a peggiorare questo primo appuntamento? Qualcuno ha avuto un primo appuntamento peggiore? Se sì, raccontatecelo, condividetelo con noi al 331 80 90 101. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre stories, adesso la musica con Alex Warren, Fever Dream. Enjoy the music.

è l'ultimo singolo di alle 20:18 minuti, questo è R101 di Martin Garrix con Ed Sheeran. Buon martedì sera a tutti da Yaki. Stiamo parlando di primi appuntamenti, in particolare di quei primi appuntamenti che non sono andati benissimo. Li state condividendo con noi, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, come sempre. Tra pochissimo vi ascoltiamo in questo martedì sera di Stories, quindi amici, lo sapete, state qui su R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una produzione Top Ten Group.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Prevalenza di bel tempo al nord-ovest e in Sardegna, nuvole sul resto d'Italia anche se non mancheranno le schiarite. Possibili rovesci temporali su Venezia, Emilia-Romagna, gran parte del centro a eccezione della fascia costiera toscana, Campania, Basilicata e nord della Puglia. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e in calo invece al nord-est, in gran parte del centro, Campania e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti su R101. Buon martedì sera, siete su R101. Queste sono le stories, 20 e 28 minuti. Stiamo parlando di primi appuntamenti, ma noi ovviamente andiamo a parlare di quelli che sono andati un pochino peggio. Il vostro peggior primo appuntamento ce lo state raccontando con la voce, sentiamo.
1: Ciao Yaki, io all'epoca lavoravo in una pizzeria, ho conosciuto questo ragazzo. Niente, insomma, ci siamo scambiati il numero e ci siamo messi d'accordo. Dai, una volta usciamo assieme, andiamo a bere qualcosa. Questo primo appuntamento non c'è mai stato perché lui mi ha scritto un messaggio invece di scrivere allora quando ci vediamo ha scritto al apostrofo ora. Vabbè, e quindi a me è caduto il palco e ho gentilmente declinato. Un saluto da Laura, ciao.
0: Ciao Laura, ma poverina, magari questo era il correttore automatico che gli ha modificato il messaggio. Io posso anche capirlo, io non ho mai detto nella vita reale ciglione una volta in 28 anni, ma secondo il mio telefono ogni tanto quando ancora tenevo il correttore automatico scrivevo ciglione. Non intendo mai ciglione, è sempre quell'altra lettera che voglio mettere, però immagino che una cosa simile sia capitata al nostro amico. Allora, con l'apostrofo ci fai una battuta sopra, gli rispondi tipo 60 minuti, non lo so, e speri che il prossimo messaggio vada bene. Nel caso potevi provare a fargli una domanda che richiedeva una risposta, non so, al passato remoto, e vedevi come coniugava il verbo. Secondo me lì poteva starci un secondo test, un secondo check.
2: Ciao Yaki, ciao. Diciamo che primo appuntamento peggiore è stato l'invito a cena a San Valentino, e al momento del conto uno fa la scena e mi è stato detto facciamo a metà, ognuno paga il suo. Baci, buona serata.
0: Allora, io ci tengo. Al primo appuntamento io sono anche d'accordo sul fatto che l'uomo per galanteria paghi il conto, mi va benissimo. Quando però questo diventa una pretesa, diventa sbagliato, perché la parità dei sessi, cosa giustissima di cui si sente parlare tanto, e giustamente, ripeto, giustamente, ma non vale solo quando è la parità dei sessi col portafoglio degli altri. E non puoi lasciare una persona al primo appuntamento e dire l'appuntamento andava bene, poi non c'è stato un secondo perché ha voluto pagare a metà. Capito tutto, però... anche me, come siamo puntigliosi comunque. Mi aspettavo qualche storia magari su cose assurde successe. Poco fa parlavamo del ragazzo che ha usato una donna solamente per rubarle la password per guardare i film a casa sua. Qua la gente non ha un secondo appuntamento per allora e ha voluto pagare a metà. Manco avesse detto offri tu, non lo so. 331 80 90 101 per le vostre voci. Noi ci mettiamo la musica, Swedish House Mafia su R101. Don't you worry child, alzate il volume.

0: Vecchio Laroe, Justin Bieber, Stay nelle stories di R101. Buona serata a tutti, ragliacchi al 331 80 90 101. Primi appuntamenti andati male e perché?
1: Ciao, siamo Ciao. Nadia, Beatrice, Fabrizio e Rocco, una famiglia di Torino. Noi Ciao a tutti. È successo una volta che avevamo un primo appuntamento a Londra con un amico che non vedevamo da tanto tempo.
2: Sì. E lui si è alzato dal suo tavolo.
1: Non era lui, non era il nostro amico, un signore.
2: Scusa, un signore si è alzato dal tavolo. È venuto verso di noi e ci ha ruotato in faccia, ha fatto
0: com'è che ha fatto? Ah, ok, benissimo. Però ecco, questo è un inconveniente che si può avere a un primo appuntamento, ma che in realtà secondo me fa anche bene poi a quello che è il resto della serata. Cioè sicuramente poi quando il ragazzo con cui eravate è tornato al tavolo avete avuto qualcosa di cui parlare, il signore che per l'appunto ha fatto come cantava Povia. Esatto, i bambini fanno quello. Giovanotti Alfa su R101, buon vento.

Giovanotti con Alfa su R101 alle 20.40, siete nelle stories, buon martedì sera a tutti, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene, puntuale, come ogni ora uno spazio dove siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda, lo fate con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce al 331 80 90 101, canzoni che servono sicuramente a farci star bene, a migliorare un po' questo martedì sera, questo rientro per tanti amici e anche per tornare un po' indietro nel tempo.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
13: Più di un quarto d'ora alle 21 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, l'avete decisa voi, quindi sentiamo.
14: La canzone che mi fa stare bene oggi è dei The Verve, Lucky Man.

Achiman, sono i Verve sulla R101. Questa è la canzone che ci fa stare bene. Un appuntamento che arriva ogni ora. Un brano che scegliete sempre voi al 331-8090-101. Tra l'altro, Richard Ashcroft, frontman dei Verve, sarà in Italia il 21 di giugno in Versilia, al Lido di Camaiore, per tutti i grandi fan che comunque si porta dietro da tempo. Lui, che in realtà l'anno scorso che ha aperto qualche concerto degli Oasis, diciamo non esattamente gli ultimi che passavano, ha rubato per molti la scena anche al duo dei fratelli Gallagher, perché è comunque un artista meraviglioso. La canzone che ti fa stare bene ritorna puntualissima tra poco meno di un'ora. Già da adesso potete scegliere voi la canzone che ascolteremo alle 21.45 circa. Nel frattempo, nelle stories di R101 c'è Omi, la sua cheerleader. Alzate il volume.

Al mio paese sono Serena Brancale, Levante ed Elia su R101 a farci da colonna sonora, ad accompagnarci quando mancano pochi secondi alle 21 nel nostro martedì sera di Stories. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Tra pochissimo ancora insieme. Si giocherà anche, tra poco diciamo tutto. State con noi.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

Buon martedì sera, 2 di giugno, siete su R101, amici, queste sono le stories, con me Yaki ad accompagnarvi per tutta la serata, con The Cheesiest, Davide Cisini in regia, 331 80 90 101, il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Tra pochissimo le vostre voci saranno fondamentali, perché stiamo per giocare a sottosopra. A breve, ripassone delle regole, nel frattempo i Green Day, 21 Guns.

0: Bambam Twist, Achille Lauro su R101, 9 minuti dopo le 9. Buon martedì sera a tutti, ragazzi. Queste sono le stories. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra? È molto semplice. Tra poco sentirete un pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è quello semplicemente di dirci qual è la canzone che stiamo cercando e chi la canta al 331 80 90 101. La prima manche è italiana, quindi la canzone che stiamo per ascoltare è cantata in italiano. È difficile, allora c'è da dire come sempre, io gioco con voi, la canzone l'ha scelta Davide Cisini, io non l'ho mai sentita prima, questa qui insieme a voi è stata la prima volta anche per me è impossibile, io sono molto scarso in questo gioco, lo devo ammettere, la voce forse ho riconosciuto qualcosa, possiamo risentirla? Lascio la palla a voi, amici, che siete molto più bravi di me in questo gioco. 331 80 90 101 con la voce. Che canzone è? Tra pochissimo lo scopriamo. Nel frattempo, Miles Smith e Niall Horan. Enjoy the music.

0: Magnetic su R101, 21:17 di Stories. Stiamo cercando di capire a quale canzone appartiene il seguente pezzettino al contrario.
1: Comunque andare, Alessandra Amoroso.
0: Non è comunque andare, non è Alessandra Amoroso. Tra pochissimo, altri tentativi. 331 80 90 101. State con noi. Questo.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro, batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
9: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio malto.
15: Birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bleeding Love, Leona Lewis su R101. Buona serata a tutti, ragazzi. Siete nelle stories di R101. Stiamo giocando a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci qual è la canzone in questione, titolo e autore. Prima manche italiana, quindi sentiamo. Questa, la canzone che stiamo cercando, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, per me è Madame con Tu mi hai capito.
0: Non è Madame, non è Tu mi hai capito, quindi.
2: Destinazione Paradiso, di Gianluca Grignani.
0: Mi sembrava esattamente la voce di Gianluca Grignani, quella che abbiamo sentito.
3: Ciao Luca, secondo me è Mina, una zebra pua.
0: Non è una zebra pua.
4: Potrebbe essere un'estate fa di Mina. Un abbraccio, Yaki, Samantha da Milano. Cena.
0: Cioè, questi sono messaggi subliminali, Samantha. Ci hai preso anche tu a metà, ma non è quella la canzone che stiamo cercando.
5: Ciao, Radio 101, per me è Mina, Le mille bolle blu.
0: Non è neanche questa la canzone che stiamo cercando.
6: Buonasera, sono Antonella. La canzone è Nessuno di Mina.
0: Allora, stiamo ripercorrendo la discografia di Mina, ma non abbiamo ancora trovato la canzone giusta, quindi qual è?
7: Per me è Mina, Tintarella di Luna. Oh. Ciao, buona serata a tutti dalla Romagna.
8: Buonasera a tutti, sono Lucia. Secondo me la canzone cantata al contrario è Tintarella di Luna.
9: Allora, secondo me è Tintarella di Luna. Ciao.
10: La canzone Tintarella di Luna di Mina. Ciao Marita Genova.
11: Tintarella di Luna.
0: Meravigliosa.

E la cosa più bella in questo momento di questa canzone, no, non è vero, perché non vorrei fare uno screzio a Mina, stavo per dire, la cosa più bella è vedere Cisini in regia che se la balla tutto contento. No, canzone meravigliosa, una delle canzoni più iconiche secondo me della storia della musica italiana, Tintarella di Luna. Mina, la soluzione di questa prima manche di Sottosopra, bravi a tutti coloro che hanno trovato appunto la canzone corretta. Chi invece ha sbagliato tra pochissimo potrà rifarsi, perché arriverà la seconda manche, le regole saranno le stesse ma la canzone che cercheremo non sarà cantata in italiano. What?

Tate McRae, Greedy su R101. Buona serata a tutti, ragazzi. Stiamo giocando a Sottosopra, al via adesso la seconda manche. Nella prima manche la canzone misteriosa era Tintarella di Luna di Mina. Adesso la seconda, le regole sono le stesse. Noi vi facciamo sentire una canzone, un pezzettino al contrario. Voi dovete dirci chi la canta. La canzone della seconda manche non è in italiano, questo è l'unico indizio che diamo. C'era un insulto, un piazze qualcosa a un certo punto. Risentiamo, Moviola. Piazzem. 3318090101 con la voce. Provateci, amici, che canzone è? Enjoy the music.

0: nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, su R101, mentre stiamo giocando a Sottosopra. A quale canzone corrisponde questo pezzettino al contrario?
1: Yes. Wannabe delle Spice Girls.
0: Ma possono essere Spice Girls? Non voglio essere cattivo, ma ti sembra il tono quello?

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
14: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
13: Spiega meglio.
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Salve!
14: Ah, lei, ho un problema, sa?
15: Cioè?
14: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
15: Per 10 anni non le darà più fastidio.
14: Ha 6 balconi e un terrazzo!
15: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene.
5: Cadono sempre in avanti.
4: Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.

0: 9.45 su R101, la canzone che ti fa stare bene. L'appuntamento di quest'ora è particolare perché nelle stories di R101 la canzone che ascoltiamo e che avete come sempre scelto voi al 331 80 90 101 arriva dal mondo R&B e pop, quindi anni 90-2000. Sentiamo chi l'ha scelta e qual è il brano.
1: Ciao R101, sono Ciao. Giuseppe dalla Puglia. La canzone che mi fa star bene oggi è Nelly, Dilemma. Un bacione a tutti.

0: Dilemma, Nelly, Kelly Rowland su R101, la canzone che ci fa stare bene, mondo R&B e hip hop rispettato come in ogni appuntamento della canzone che ti fa stare bene delle 21.45, ci fanno tornare indietro ai primi del 2000, era il 2002, qualcuno dovrebbe tornare indietro nel tempo per dire a Kelly Rowland che al messaggio che sta scrivendo nel video, che lei chiede dove sei, non riceverà mai risposta perché non sta scrivendo un messaggio, bensì lo sta scrivendo su Excel. La canzone che ti fa stare bene ritorna puntualissima tra poco meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la vostra. La canzone che ti fa stare bene invece del mondo R&B hip hop ritorna domani sera nelle stories alla stessa ora 21.45, anche lì da adesso potete scegliere quella che ascolteremo e che ci farà star bene domani sera. Ma stiamo giocando, stiamo per chiudere la seconda manche di Sottosopra, noi vi facciamo sentire il pezzettino di un brano al contrario, voi dovete dirci a quale canzone appartiene quel pezzettino. Poco fa qualcuno ha detto Wannabe delle Spice Girls, se sento un altro tentativo del genere prendo la chiudo qua stasera.
1: Ciao, per me sono gli Spandau Ballet, okay, con Through the Barricades.
0: Non è Through the Barricades, non sono gli Spandau.
2: I Want It All dei Queen, un abbraccio Samantha da Milano.
0: Samantha un abbraccione, non sono i Queen.
3: Ciao, sono Anna. Ciao Anna. Dovrebbe essere Freddie Mercury con Living in My Heart, una cosa del genere.
0: Vabbè, mi piace comunque andare a tentoni, il cuore c'era, purtroppo non è Freddie Mercury l'autore che stiamo cercando, quindi ovviamente quella non è la canzone, qualunque canzone, amica mia, tu intendessi, ma siete stati in tanti, non è vero? Qualcuno ancora ha sbagliato?
4: Ciao R101, secondo me la canzone è Seven Year di Lucas Graham.
0: Non
4: Ciao.
0: È Seven Year di Lucas Graham, amica mia, mi piace ora immaginare qualcuno che, ho appena finito di dire, qualcuno ha ancora sbagliato e la nostra amica che sente un secondo dopo la sua voce in radio e dice bene, non ho dato la risposta giusta, ma qualcuno ha anche preso la canzone giusta, due persone.
5: Sono Calogero, la canzone è Circle of Life di Elton John.
6: Ciao, sono Tommaso, per me la canzone è Circle of Life di Elton John.
0: E l'ascoltiamo.

Re Leone. Buona serata a tutti e complimenti a coloro che hanno trovato Circle of Life di Elton John come soluzione della nostra seconda manche di Sottosopra. Grazie comunque a tutti per aver partecipato, tranne a chi ha detto Wannabe delle Spice Girls. La musica continua su R101 in Maroon 5, Daylight.

0: Enjoy the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
4: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro, Giorgia ci fanno da colonna sonora alle 22 un minuto del nostro martedì sera, questo 2 giugno, giornata, anzi serata, di tanti rientri che stiamo condividendo qui su R101 con me, Yaki, fino a mezzanotte, tra pochissimo ancora insieme, quindi lo sapete, state con noi.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

22-3 minuti, martedì 2 giugno, buona serata a tutti i reiachi, queste sono le stories di R101. Dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì ci sono io ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cesini, che neanche lui si gode questa serata di festa. Buona serata però e buon rientro a tutti gli amici in macchina che magari un weekend lungo se lo sono goduto. 331 80 90 101 il nostro numero per partecipare alla diretta, messaggi e voci, subito Andreas Johnson, Glorious. Questa

0: better.
1: Weekend's better, Matt Simons su R101, 9 minuti dopo le 10. Buon martedì sera a tutti, buon viaggio a chi è in macchina, che sta condividendo con noi al 331 80 90 101 i propri spostamenti. Questa serata chi è?
2: Ciao, siamo ciao. Nadia, Beatrice e Fabrizio.
1: Sì.
3: Ciao.
2: C'è anche Rocco.
1: Ciao Rocco.
2: Siamo una bella famigliola. Buona festa a tutti.
1: Ciao. Che carini, no? Bello. Mi piace un sacco queste entrate a gamba tesa con il campanello. Si suona, si entra qui su R101 nelle stories, anche non per forza per dare un'opinione forte, partecipare anche semplicemente per i saluti, sempre molto graditi. Io stavo dicendo, in tutto questo, buon rientro a chi ha passato un bel weekend, sperando sia stato un ponte lungo per tanti amici e amiche all'ascolto. L'atmosfera che ho respirato anche attraverso, che abbiamo respirato anche attraverso le voci di questa bella famigliola, come si sono definiti, sicuramente quella di chi ha passato un paio di giorni in serenità e relax. C'è la musica su R101, ma stasera Marco Mengoni.

Opa Light, Taylor Swift su R101, martedì sera di Stories da Iachi, una buona serata. Taylor Swift che conta anche nel suo pubblico una grandissima fetta di ascoltatori e ascoltatrici giovanissimi che saranno molto contenti perché Taylor Swift firmerà parte della colonna sonora di Toy Story 5, un film già amatissimo di per sé, con la colonna sonora, con la voce di una delle artiste più amate, sarà sicuramente ancora più seguito. Non solo cose belle attorno a Taylor Swift, perché c'è una polemica in atto nell'ultimo periodo: lei che si deve sposare con Travis Kelce, un giocatore di football americano. Al matrimonio ci sarebbe una presunta discriminazione per le amiche single, a cui sarebbe stato negato il più uno sull'invito. Questo giusto perché è la notizia degli ultimi giorni. Lei che è un po' la santa patrona dei cuori spezzati, degli amori impossibili, ha fatto una carriera costruendo appunto le sue fortune sulle sfortune in amore. Adesso lei che si sposa dice: ah, tu sei single, io no, al mio matrimonio ci vieni da sola. Comunque rimaniamo in tema romantico su R101, Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Poco fa abbiamo detto di Taylor Swift che si sposa, che ha impedito all'amica single di portare il più uno. C'è qualcuno che, giuro, ha scritto: magari per risparmiare sui costi. Lei che ha un fatturato di un'azienda di Silicon Valley, lui che è un sportivo di altissimo livello. Guardate, mi sa che il prezzo del più uno di quel pollo insalata che si mangiano al matrimonio di Taylor Swift non è che poi possa incidere così tanto sulla scelta.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Lavorare da casa sembrava un sogno.
6: In smart working mi trovo veramente bene.
5: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
5: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
8: A Bologna.
9: Dai, che devo bruciare.
8: Dai.
5: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
19: La pubblicità sembra durare per sempre.
20: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
21: Poche cose sono per sempre.
20: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gli 883, una canzone d'amore nelle stories di R101. Una buona serata a tutti da Yaki e buon viaggio agli amici che sono in macchina in questo momento. Siete tantissimi al 331 80 90 101. State condividendo con noi il vostro rientro di questo 2 giugno sera. Tanti che si sono goduti il weekend da venerdì sera fino ad adesso, per poi appunto domani ritornare al solito tran tran quotidiano. Sentiamo una voce.
1: Ciao a tutti, buonasera, sono Consuelo.
0: Ciao,
1: io
0: Consuelo.
1: Sono in viaggio verso casa, da Riccione a Milano in treno, temperature calde e cielo azzurro.
0: Benissimo.
1: E mi ritrovo con una sorta di diluvio universale qui a Milano, con tanto di 17 gradi di temperatura, un bello sbalzo. Comunque
0: credevo
1: il ponte è andato bene, mi sono divertita e rilassata, grazie per farmi compagnia come sempre, buona serata.
0: Buona serata cara Consuelo, è un piacere accompagnarti. Sì, io mi immagino tutti coloro che si sono goduti un bel fine settimana, bel tempo, mare, montagna, lago, quello che volete, poi tornano, soprattutto chi abita a Milano trova questo tempo. Non mi lamento, di 17 gradi, poco fa c'è stato un tuono, io e Cisini ci siamo guardati negli occhi spaventati, perché non sono mai stato presente in un palazzo quando arriva un tuono e trema per terra. C'è stato un pochino di pathos esattamente nei nostri cuori in quel momento. Adesso ci siamo ripresi, fino al prossimo tuono stiamo tranquilli. Nel frattempo che aspettiamo quindi il temporale, Fallen What Up Now Change nelle stories di R101. Alzate il volume.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Gimme Love, sia su R101, martedì 2 giugno. Buona serata a tutti, buon viaggio. Ormai ne abbiamo abusato questa sera del buon viaggio, ma è giustissimo perché siete tanti, tanti, tanti al 331-80-90-101 che appunto ci utilizzano, usufruiscono di noi per avere una buona compagnia verso il rientro a casa. C'è sempre un po' di malinconia poi quando si rientra dopo un weekend, soprattutto se è un weekend lungo in cui ci si è divertiti, si rientra nel tran tran quotidiano. Quindi è un piacere che scegliate R101 per avere un rientro un pochino più morbido. Continua la musica, ultimo, il suo ultimo singolo, si chiama Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultimo su R101 alle 22:41 minuti. Buon martedì sera da Yaki. Tra pochissimo, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, quando arriva la canzone che ti fa stare bene, significa che siete voi ad aver scelto il brano che stiamo per ascoltare ogni 45esimo minuto di ogni ora per farci stare bene, ma soprattutto per farci anche tornare un pochino indietro nel tempo. Tra pochissimo scopriamo la canzone in questione, ovviamente chi l'ha scelta. State con noi.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
11: Un quarto d'ora alle 23 su R101, la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi, io vedo già il brano che stiamo per ascoltare. Ringrazio in anticipo chi l'ha scelta, canzone meravigliosa, sentiamo.
12: Ciao, Stedo Vada. Io non chiedo quasi mai la canzone che mi fa stare bene, però vorrei ascoltare, se possibile, Learn to Fly dei Foo Fighters.

Learn to Fly, Foo Fighters su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 22.48, canzone meravigliosa. Io ringrazio il nostro amico Ste che l'ha richiesta, lui che ha detto: io non chiedo mai la canzone, questa volta voglio chiederla. Hai fatto benissimo, anzi, se ora conosco un pochino di più i tuoi gusti musicali, se inizi a richiederla anche più spesso io sono contento, perché canzoni come queste per me e sicuramente per tanti altri amici e amiche all'ascolto sono meravigliose da ritrovare. Tra l'altro, canzone Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, ex batterista dei Nirvana, ma penso sappiate chi è Dave Grohl, parlando in un'intervista di tutte le persone che cercano una metafora in Learn to Fly, la voglia di superarsi eccetera eccetera, le classiche cose che si cercano dietro al testo di una canzone. Lui ha risposto: no ragazzi, io non so perché facciate tutte queste supposizioni, è un uomo che vuole imparare ad andare con l'aeroplano. E ha tolto un po' di romanticismo, però comunque ringraziamo la schiettezza e la sincerità di Dave Grohl. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora. Adesso Calvin Harris e Rag & Bone Man, Giant.

Domenica Saif su R101. A proposito, un'amica poco fa ci ha scritto buon martedì sera, che sa di domenica, perché ovviamente in tanti oggi l'hanno vissuta come una giornata di festa. Invece è martedì 2 giugno, siete su R101 con me Yaki fino a mezzanotte. Tra pochissimo si gioca, state con noi.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

In punto amici, martedì 2 giugno siete su R101, queste sono le stories, dalle 20 a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini, in regia. Tra pochissimo si gioca, l'abbiamo già sentito questo beh in sottofondo, significa che stiamo per giocare a Con Parole Tue, gioco molto semplice, a breve classico ripassone generale del regolamento, 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé, subito la musica, Dancing in the Moonlight, Top Loader.

0: È Cesare Cremonini che ci fa entrare nel vivo delle stories, dell'ultima ora delle stories di questo martedì 2 giugno, 23:09, con me Yaki ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca con parole tue? È molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando con la voce al 331 80 90 101. Dove sta la difficoltà? Sta nel fatto che la definizione in questione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: un sistema a convergenza rotovincolata composto da semistrutture accoppiate tramite nodo cinematico a mobilità angolare controllata. L'interazione genera una localizzazione anisotropa delle tensioni con collasso progressivo della continuità reticolare lungo una direttrice di minima resistenza energetica. La fenomenologia risultante emerge da accoppiamenti levacoppia e concentrazioni tensionali geometricamente indotte. Questa è la definizione di stasera. Cisini che mi guarda, bravo! Attenzione Cisini, che devo dire che mi guarda sconsolato, invece era tutto triste, mi ha fatto il gesto, è il giusto l'oggetto che ha pensato Cisini. Quindi, allora, sappiamo, se ce l'ha fatta Cisini in regia è facile questa sera, quindi mi aspetto solo risposte giuste. 331 80 90 101, qual è l'oggetto che stiamo cercando, amici? Provateci con la voce, non vi fate intimorire dalla risposta giusta della regia. C'è Miley Cyrus a farci da colonna sonora, la sua Jaded.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: 2026, Shakira, Burna Boy, Dai Dai su R101 nelle stories, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata.
1: Per me è un palloncino.
0: Non è il palloncino l'oggetto che stiamo cercando, anzi potrebbe essere il nemico naturale del palloncino. Tra pochissimo le vostre risposte, 331 80 90 101 per il comparo le tue di questa sera.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Lavorare da casa sembrava un sogno.
2: In smart working mi trovo veramente bene.
1: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
3: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
1: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
4: A buon'ora!
5: Dai, dai, dai, dai.
1: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
0: Radio Trailer.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
17: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
16: L'ha applicato da sola?
17: Ma certo, pennello, polso e voilà!
16: L'allievo che supera il maestro!
18: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Goodbye Philadelphia su R101 alle 23:27 minuti. Buon martedì sera da Yaki. Stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice. Noi vi diamo una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Voi dovete dirci a quale oggetto corrisponde tale definizione. La definizione di questa sera è la seguente: un sistema biassiale a convergenza rotovincolata composto da semistrutture speculari accoppiate tramite nodo cinematico a mobilità angolare controllata. L'interazione genera una localizzazione anisotropa delle tensioni con collasso progressivo della continuità reticolare lungo una direttrice di minima resistenza energetica. La fenomenologia risultante emerge da accoppiamenti leva-coppia e concentrazione tensionali geometricamente indotte. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Buonasera Yaki.
0: Buonasera.
1: L'oggetto misterioso potrebbe essere una molletta da bucato. Ciao da Alessandra.
0: Ci sono due parti, sono speculari, c'è qualcosa di rototraslazionale, mi sto inventando parole anch'io, non sono le mollette.
2: Comunque la difficoltà sta nel descrivere l'oggetto in maniera così complicata piuttosto che trovarlo.
0: Giusto, è giusto, è più il lavoro che facciamo fuori onda per portarvi questa definizione piuttosto che poi lo sforzo che dovete fare per sparare un oggetto a caso come ha fatto Cisini, che per fortuna questa sera gli è andata bene e l'ha azzeccato.
3: Il cambio della macchina.
0: Perfetto. Non è il cambio della macchina.
1: Ciao, è un telescopio.
0: Non è un telescopio.
4: Io dico che è una tenda da sole, quelle là con il congegno elettronico che si aprono e si chiudono. Saverio da Palma Campania.
0: Saverio, meno male che queste tende da sole si aprono e si chiudono, perché se rimanessero sempre aperte poi non è che funzionerebbero più di tanto.
5: La ruota della bicicletta. Vai, buonanotte.
0: Buonanotte, buonanotte. Il tono di qualcuno che si è rotto le scatole di provare a indovinare l'oggetto di questa sera. Non è la ruota della bicicletta, amici. 331 80 90 101, per provare a trovare l'oggetto che stiamo cercando, provateci con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, sono certo che avremo anche la soluzione. Nel frattempo la sentiamo già in sottofondo su R101 nelle stories. Alexandra Stan, Mr. Sexobit.

0: Tananai, Annalisa, storie brevi su R101. Buona serata, stiamo giocando a Con parole tue. A quale oggetto corrisponde la seguente definizione complicata? Sistema biassiale a convergenza rotovincolata, composto da semistrutture lamellari speculari accoppiate tramite nodo cinematico a mobilità angolare controllata. L'interazione genera una localizzazione anisotropa delle tensioni con collasso progressivo della continuità reticolare lungo una direttrice di minima resistenza energetica. La fenomenologia risultante emerge da accoppiamenti levacoppia e concentrazioni tensionali geometricamente indotte. 331 80 90 101 per provarci, sentiamo i vostri tentativi.
1: Ciao, secondo me è la pila.
0: Non è la pila.
2: 101 Luca da Reggio.
0: Noi.
2: Compressore d'aria. Ciao. Buona domenica. Stavo dicendo buon martedì.
0: E sa un po' di domenica questo martedì sera, tanto che mi sono scordato qual è il tuo tentativo che ho sentito 4 secondi fa. Per questa cosa qua dovrei andare dal dottore per indagare. Il compressore, mi suggeriscono dalla regia, non è quello.
3: Ciao. Per me è la bussola.
0: Non è la bussola.
4: Ciao, sono Carlo da Udine. Ciao, per Carlo. Me è una semplicissima spilla da balia. Ciao, buonanotte.
0: La spilla da balia è un oggetto molto semplice, quindi almeno per quello ci siamo nel mondo della semplicità, ma non è l'oggetto che stiamo cercando. Buonanotte.
5: Uno, secondo me è l'ombrello. Girolamo dalla Sicilia, ciao
0: Girolamo, non è l'ombrello.
6: Ciao Radio 101, ciao. Per mio marito è un treno, è un ferroviere. Giovanna e Ferdinando da Palermo.
0: Giovanna, Ferdinando, mi dispiace, non è un treno. Per azzeccare l'oggetto il tuo marito, scusami, doveva essere un parrucchiere.
7: Ciao R101, per me è l'altalena d'ondolo. Davide da Biella.
0: Amici, Davide, non è l'altalena d'ondolo. Questa sera non abbiamo trovato l'oggetto misterioso e questa cosa mi ferisce. C'è solo una persona che l'ha trovato e che è il regista. Cisi, qual è l'oggetto di questa sera?
8: Ma dai, è facile, sono le forbici.
0: Sono le forbici. Allora, partiamo dal fatto che Cisini ha avuto sicuramente un colpo di fortuna, perché lui non azzecca mai a questo gioco, non si sa come stasera gli sia venuta l'illuminazione, però bravo a lui che appunto ha giocato correttamente e ha trovato l'oggetto misterioso. Domani sera proveremo a trovare l'oggetto in un po' di più. Comunque, bravi tutti e grazie per aver partecipato. C'è la musica, Anna Spyro, Material Lover.

Il nuovo singolo di Sienna Spyro si chiama Material Lover su R101 alle 23:40 minuti. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano che avete scelto voi.

0: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Quando manca un quarto d'ora a mezzanotte su R101 nelle stories arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi con la voce, sentiamo.
1: Ciao, sono Lucia, vi ascolto da Lione in Francia. Wow. E la canzone che mi fa stare bene è Qualunque cosa di Jamiroquai, ma soprattutto Blow Your Mind.

Blow Your Mind, Jamiroquai su R101. Questa è la canzone che ci fa stare bene. L'ultimo appuntamento del nostro martedì sera. Non disperate, amici, perché la canzone che ti fa stare bene qui su R101 è un marchio di fabbrica che ritornerà puntualissima domani mattina, già da adesso. Al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci accompagnerà, che ci farà da giusta colonna sonora. Poi domani è una giornata di rientro per tanti amici e amiche che magari hanno fatto il ponte, sono in serenità e relax da venerdì sera o comunque dal weekend. Domani mattina si rientra a lavoro, quindi è importante avere la giusta canzone che ci dia il buon umore, la carica, quello che volete per iniziare la giornata. 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Per scegliere il brano che andrà in onda basta dirci, come sempre, titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella è la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma. Martin Solveig, Hello.

Comuni Immortali, nuovo singolo di Achille Lauro che chiude questo martedì sera di Stories. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, un grazie anche a chi ci ha accompagnato in regia, Davide Cisini, detto The Cheesiest. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle Stories, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento e noi appunto, amici, ci ritroviamo domani. Ciao!

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. RTL 101, meteo.
1: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Prevalenza di bel tempo al nord-ovest e in Sardegna, nuvole sul resto d'Italia anche se non mancheranno le schiarite. Possibili rovesci e temporali su Venezia, Emilia-Romagna, gran parte del centro a eccezione della fascia costiera toscana, Campania, Basilicata e nord della Puglia. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e in calo invece al nord-est, in gran parte del centro, Campania e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: RTL 101 Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenziana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99 euro.

0: 101. Enjoy the music. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
4: Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene,
4: richiedila con un vocale al

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
0: Apri R101.
2: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale a